0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita.

come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: ma lo sai che Radio Blackout trasmette sui 105-250? Monfotti!
1: Che c'è anche lo streaming www.radioblackout.org.

two.

Ich bin nicht.

0: Qual è il folk qua?
1: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: come mi fa incazzare quando fa così.
1: Stronzi, eh.
2: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

alcuni soggetti con molto entusiasmo e poca esperienza hanno pensato di provare ad usare un microfono, un mixer e un'antenna o a qualche suo aspetto.

0: cazzo.
1: Cazzo, eh? Perché?
0: Che cazzo? Per il chiudo, guarda che cazzo hai combinato.
1: Io non ho combinato un cazzo, ho fatto... Suca! Direi che possono andare a sucare, allora, nell'ordine. Pisse che ce la piccolo.
2: Tra l'altro leggendo, cioè dicono no, sul serio, che io ho qualche vaga somiglianza col cantante degli Echo and the Bunny da giovane, se voi mi guardate qualche foto da giovane del cantante. E poi aspetta, e poi anche con un altro cantante, Nick Cave da giovane. Nick Cave da giovane.
3: E poi aspetta.

0: della pace energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi, non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata, può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

le città viste dall'alto mi ricordano i viaggi nello spazio, l'attimo in cui le macchine, i palazzi, le nostre giustificazioni cessano di essere quello che sono e diventano macchie e poi punti. Quella distanza dove la gravità è solo un ricordo, la gravità che trattiene le mie urla.

0: Dal regista di Mezzo grammo di fuoco e Sfiga infernale, con il premio Oscar di C'era una volta il CERT, il nuovo capolavoro western targato Nessun rimborso.
1: Lo chiamava

0: Annuncio cancellazione treno.
1: È una giornata tranquilla oggi, falla finire come è cominciata.
0: Il treno regionale, previsto in arrivo da Rosano e diretto a Reggio Calabria Centrale alle ore 16.06.
2: Non farei un buon servizio ai trentini.
0: Oggi non è stato effettuato per un intervento dei vigili del fuoco nei pressi della linea.
3: In principio fu il chiodo.
4: Non puoi rovinare la giornata di lavoro a migliaia di italiani per un chiodo.
5: Non ci hai capito niente?
6: Se guardate giornata nera, cosa appare? Ferrovie.
7: Questo è l'aiutante veloce, Mortimer.
3: Poi è stato il lucchetto, poi il pantografo, poi il traliccio, poi l'uomo che camminava sui binari.
8: Il tuo stupido amico ha ragione.
9: La fa più soffrire quando dicono che con lei i treni non arrivano in orario?
10: Corri! Corri! Ho detto 10 secondi!
2: Quindi se ci sono più passeggeri di sempre e ci sono più cantieri di sempre...
7: Io dico che è barato, ragazzo.
2: E aggiungo, negli ultimi anni diciamo che è un trittico, scioperi, cantieri e massimo i passeggeri...
7: Beh, e quando ho detto che nostra madre è una vecchia bagascia...
3: Gli anarchici, quelli contro la TAV...
2: Ci fa lavorare, ci fa sudare...
10: Sei un bastardo!
7: Beh, hai indovinato... Questo è vero.
2: Potrei, per guadagnare un 2% di puntualità, chiudere alcune centinaia di quei cantieri.
11: Madre de Dios, chi è quell'ombra, signor?
7: La mano sinistra del diavolo.
12: Lo chiamavano Trenitalia. A Natale, steso su tutti i binari,

comme les vagues, en quelque chose de riche et d'étrange.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue attitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: Qual è il folk qua?
1: Aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

faccia da morire, perché i servizi accolano la gente che ha la faccia da morire. I servizi si accolano le persone che hanno una fisionomia che passa inosservata.

maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.

0: dire Stato e dire guerra.
1: Contributi audio contro la mobilitazione bellica a cura di Radio Blackout.
0: Lo Stato è in guerra. Lo è in quanto Stato, perché dire Stato è dire guerra, oggi sempre più esplicitamente guerreggiata anche a queste latitudini.
1: Lo è in quanto parte dell'Occidente, dell'Unione Europea e della NATO. Lo è come Stato il cui esercito e le cui industrie hanno un ruolo centrale e attivo dentro e oltre due grandi conflitti che sconvolgono il nostro presente, quello tra Russia e Ucraina scoppiato nel febbraio 2022 e quello che dal 7 ottobre 2023 ha visto Israele intraprendere un genocidio contro la popolazione di Gaza. Quali sono i campi su cui si dispiega il fronte interno e in che forma? Quali le sue infrastrutture e come sono articolate per contribuire alla mobilitazione bellica da un lato e alla repressione dei nemici interni dall'altro? Quali le ricadute in termini di impoverimento ed esclusione radicale? Quali le possibilità di diserzione, sabotaggio, autonomia?
0: Alcuni strumenti per provare a rispondere a queste domande continuano a darli i microfoni delle trasmissioni informative e di approfondimento di Radio Blackout, ma anche fuori dalle mura della radio e dalle onde che la attraversano, dentro e fuori Torino, si moltiplicano le occasioni per incontrarsi tra individui desiderosi di riconoscersi, parlarsi e pensare ad un possibile agire.
1: Radio Blackout vuole essere presente in queste occasioni, oltre che contribuire a crearle, per dare voce e diffondere quanto si dice al di là della sua regia e per contribuire a costruire sguardi utili all'azione.
0: A partire dagli incontri della Rassegna Morsi, in cui la radio si è aperta per accogliere ragionamenti collettivi contro un'istituzione totale per eccellenza, la scuola, in guerra, alle iniziative che si organizzano nei luoghi più periferici della città metropolitana, dove pure proliferano idee e momenti di confronto, proponiamo di raccogliere le registrazioni audio di un insieme eterogeneo e in costante aggiornamento di riflessioni e momenti di confronto collettivi esterni alla regia.
1: Un punto in comune, alla propria base, la ricerca di strade per disertare le molteplici vie della guerra e non farsi mobilitare tra le sue fila.
0: Per segnalarci iniziative interessanti, scrivere a redazione@radioblackout.org, specificando nell'oggetto Incontri Guerra.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2, tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando.

0: I can't hear anything, and he's still talking.
1: John, what's wrong? We can't hear you. John, hold it!
2: Contatta il numero di emergenza di Radio Ministero 011-2495669 oppure la hotline WhatsApp con i solitari del Ministero 346-667-3263. Radio Ministero, l'unica radio dell'italiano vero.
3: Buchi neri del palinsesto di Blackout,
4: che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: e il sindacato sociale di base presentano Dietro alla lavagna, appunti sul mondo dell'istruzione in Italia. In questa serie podcast ci interessiamo al mondo dell'istruzione per indagare come dei banchi di scuola si vuol plasmare e controllare la società tutta. Con l'aiuto di Serena Tusini, del sindacato sociale di base e altre ospiti, andremo ad esplorare le trasformazioni avvenute e quelle tuttora in atto nel mondo della scuola e dell'università.
1: Puntata numero 4. La digitalizzazione forzata e l'impatto sulla scuola. Sono Serena Tusini del Sindacato Sociale di Base e oggi continuiamo a ragionare di scuola e cercando, come abbiamo fatto, di non mettere l'accento sui singoli provvedimenti ma provare a mettere a fuoco i processi che stanno attraversando la scuola. E oggi parleremo di un processo molto importante che è quello della digitalizzazione della scuola e lo faremo con Nanni Agliata dei COBAS di Palermo. E ringrazio Nanni di aver accettato di discutere. Inizierei magari da una cosa che sembra marginale, ma marginale non la è affatto, e ti chiederei, secondo te, come la digitalizzazione modifica o ha già anche modificato il nostro lavoro di docenti, soprattutto il controllo del lavoro.
2: Sì, grazie dell'invito. Vorrei fare una piccola premessa a quello che diceva prima di dare la mia risposta a proposito del fatto che su questo argomento e su quello che sta accadendo nella scuola noi stiamo facendo tutta una serie di convegni sui quali pensiamo poi di costruire anche un approfondimento, un dialogo tra varie realtà e anche varie parti d'Italia. Abbiamo fatto una decina di convegni per mettere in piedi, diciamo, un ragionamento complessivo su questo argomento, appunto.

Io comincerei proprio parlando del termine digitalizzazione. Dice la Pievatolo, una professoressa dell'Università di Pisa, che si occupa di queste questioni. Se noi parliamo di digitalizzazione come una rivoluzione mediatica, sembra di avere soltanto un problema di alfabetizzazione. Forse se invece fosse questo termine usiamo quello di computerizzazione come un cambiamento infrastrutturale, ci dice la Pievatolo, abbiamo forse un problema politico, che forse è quella la cosa su cui dovremmo insistere. Non è soltanto una questione di terminologia, appunto.

E sulla questione del controllo e sulla questione di come la digitalizzazione sta modificando il nostro lavoro, lo vediamo quotidianamente in quello che succede nelle scuole. Tra l'altro il termine digitalizzazione sta a sostituire quello che invece fino a qualche tempo fa era proprio il termine di controllo, di sorveglianza. Col termine digitalizzazione si è in qualche modo sdoganato sono sdoganate le pratiche fondate sulla profilazione dei soggetti, che non soltanto nella scuola, e si è riuscito in qualche modo appunto a far passare qualcosa che sembrava prima, fino agli anni, dagli anni 70 in avanti, la stessa OCSE in qualche modo la vedeva in questa maniera, qualcosa di assolutamente incompatibile con i regimi democratici, come invece qualcosa che ci sta adesso seguendo passo passo. Per essere un tantino più chiari, forse questa ridenominazione che è stata fatta di queste operazioni sulla personalizzazione, la salute e altri aspetti, ha permesso appunto attraverso la digitalizzazione di poter essere introdotta appunto in contesti che sembravano essere al di fuori.

Tra l'altro, proprio sulla questione del controllo, non possiamo dimenticare che quello che disse qualche anno fa l'ex ministro Speranza, no? Quando disse che il Green Pass è la più grande operazione di digitalizzazione della storia. E questo aspetto, secondo noi, appunto, non è da sottovalutare come appunto incida in maniera diretta. Nella scuola, in caso specifico della scuola, sono casi che emergono continuamente. Ad esempio, l'uso del registro elettronico ha avuto e sta avendo una funzione direttamente di controllo su quella che è l'attività didattica degli insegnanti, che i dirigenti scolastici stanno usando in maniera molto intrusiva, possiamo dire.

A noi risultano appunto varie vicende legate al quasi diciamo al una sorta di spionaggio dell'attività docente fatta attraverso il registro elettronico, che è stata una delle cose più grosse che sono state messe in campo ormai da 15 anni, sì, per quanto riguarda la digitalizzazione. Uno strumento che appunto è un modo, una modalità che viene spacciata per essere più agevole, per mettere un rapporto diciamo diretto con le famiglie, con gli studenti stessi, e che però nasconde in questo meccanismo tanti rischi. Rischi che sono sia di ordine didattico ma anche di ordine diciamo giuridico e di sicurezza dei dati, che poi appunto è un altro degli aspetti che sfuggono forse a una diciamo a un uso che spesso nelle scuole si fa in maniera poco critica di queste metodologie, diciamo di queste tecnologie.

0: Hai citato, Nanni, la didattica, no? Perché oltre che uno strumento, come dicevi, no, formidabile, insomma, di controllo da parte dei presidi, poi la digitalizzazione incide in modo profondo, no? Anche proprio nella didattica. Ti chiedevo, no, se sicuramente avete riflettuto anche nei convegni ai quali accennavi sulle conseguenze proprio della didattica digitale sul processo di insegnamento-apprendimento, perché è qualcosa di che lo rivoluziona, no? Come vorrebbero i nostri riformatori, lo dicono, no? Che è una rivoluzione, sì, sì, in modo a prioristico. E come incide l'uso della didattica digitale?
1: Ma io penso che un po' come tutte le macchine introdotte nel mondo del lavoro, possono esserci appunto degli aspetti utili e degli aspetti invece totalmente negativi. Quali sono quelli che considero negativi, un po' per sottolineare alcune questioni? E sono quelli relativi a uno spossessamento, insomma, di alcune attività che sono tipiche del lavoro docente in nome appunto magari del risparmio di tempo, di un maggiore agio nella propria attività. E molte di queste piattaforme, ad esempio, se ne parla anche in tante pubblicazioni, per ultima c'è questa pedagogia hacker scritta da Fante e Milani, in cui si sottolinea questa spinta gentile, lo chiamano, che Google Classroom e le piattaforme simili determinano appunto nel cambiamento, quasi in una curvatura dell'insegnamento che cede alle macchine la costruzione delle prove, la correzione, e quindi spostando quello che è, diciamo, gran parte del lavoro docente, la valutazione, che sono poi appunto gli aspetti fondamentali del nostro lavoro. È come se appunto la macchina venisse in qualche modo a occupare lo spazio che invece era magari più faticoso, magari più articolato, che però era quello centrale nel lavoro docente, in nome appunto di un risparmio di tempo, di un agio che specialmente una scuola che diventa sempre più burocratizzata, dove il lavoro docente, diciamo, l'insegnamento diventa quasi una piccola parte rispetto a tutte le scartoffie che ci sono da affrontare, e i rapporti continui che sono più burocratizzati con gli studenti, con le famiglie, con i dirigenti, e tutte appunto degli oneri che occupano purtroppo gran parte dell'attività docente, con queste soluzioni appunto tecnologiche, in qualche modo diventano, queste soluzioni tecnologiche diventano più allettanti per i docenti.

da non dimenticare anche un'altra questione molto importante, che queste macchine e questo approccio tecnologico ha come struttura quella legata alla standardizzazione, e ovviamente nella scuola si sposa in maniera perfetta con tutta l'invalsizzazione, l'abbiamo chiamato ormai da tempo l'invalsizzazione dell'insegnamento, dove vengono costruiti dei test, le batterie di test, si prevedono appunto in genere delle risposte chiuse che permettono una verifica di competenze veramente di scarsissimo qualità, almeno per quello che penso sia il compito dell'insegnamento, di costruire più un ragionamento, di stare valutare in maniera più ampia quello che è piuttosto che la risposta singola o il gruppo di risposte.

0: credo che davvero, no, sia un rafforzamento molto potente della scuola delle competenze, della scuola, no, standardizzata, e diventa un acceleratore formidabile di questi processi che hanno appunto tante strade, ma che trovano poi nell'applicazione della didattica digitale potrebbe, no, diventare la strada principe proprio su cui camminare.
1: Tra l'altro, se pensi anche all'introduzione per adesso sperimentale, ma che rischia di non rimanere tale, dell'intelligenza artificiale come tutor, cioè il tutor, 15 classi in tutta Italia adesso stanno sperimentando appunto il tutor con l'intelligenza artificiale. Partendo tra l'altro da una considerazione che penso sia pacifica, nei comunicati stampa del Ministero per presentare questo progetto dice che si ispira a uno studio di Bloom dell'84, quindi abbastanza anche conosciuto. Lo studio che cosa dimostrava? Che i risultati scolastici degli studenti migliorano in modo significativo in presenza di un supporto individuale costante, e questo penso che ci sia pochi dubbi a fare questo. La cosa strana è che appunto, piuttosto che migliorare il rapporto tra docenti e studenti, e quindi affidandone meno a ogni singolo docente, invece si pensa che con l'intelligenza artificiale si possa risolvere questa situazione, si possa personalizzare, cioè attraverso una macchina personalizzare un rapporto. Mi sembra veramente un paradosso che però purtroppo sta avendo questa sperimentazione e temo possa avere poi un ampliamento. Tra l'altro,
0: sempre, no? Così con le sperimentazioni che poi danno sempre i risultati richiesti, no? Le criticità non vengono sollevate. Ti chiederei ancora, Nanni, se ci puoi fare qualche numero, perché poi dopo tutto questo, no, ha generato tantissimi profitti, cioè il processo di digitalizzazione nelle scuole, che poi, no, possiamo andare indietro alle LIM e via via, no, tutto quello che è successo negli ultimi anni, ha significato da un lato una quantità enorme, no, di denaro pubblico investito in questa trasformazione della scuola. E non so se ci sono a disposizione, se qualcuno ha quantificato, no,
1: questi cifre. Esistono.
0: Ti chiederei anche poi, però, su questi profitti poi c'è tutto il problema dei dati, no? Perché non solo vengono, no, spesi soldi pubblici che appunto potrebbero essere investiti in altro modo, ma poi c'è un ritorno di profitti a vantaggio di chi sono, ecco, questi due piani.

0: ci sono delle dei rendiconti praticamente anche di quello che sta accadendo. Proprio pochissimi giorni fa, se non ricordo male, il 23 aprile, la Commissione Europea ha risposto al Consiglio sugli investimenti che si stanno realizzando per, sia per la connettività sia per quell'altro grande aspetto che è il legato ai divari territoriali e socio-economici. E per quanto riguarda appunto la connettività e tutto quello che riguarda la digitalizzazione o computerizzazione, come dicevo prima, forse sarebbe meglio chiamare così, ovviamente non è una cosa nuovissima. In Italia già c'erano l'azione LIM, le classi 2.0, ormai appunto da più di 10 anni che si portava avanti, poi c'è stato il piano nazionale per la scuola digitale e tutte queste azioni appunto avevano già delineato una strada che Confindustria, insomma i settori industriali avevano già spinto negli anni passati. Ovviamente l'occasione, per così dire, pandemica e la necessità di utilizzare queste tecnologie ha offerto la possibilità di un'espansione notevolissima. Per quanto riguarda i fondi, riprendendo appunto quello che è il Consiglio, la Commissione Europea e anche la Corte dei Conti Europea, che tra l'altro aveva fatto già un lavoro alla fine del 2023, che però non è mai stato più aggiornato, almeno non è stato più pubblicato un aggiornamento su questo, e si parlava appunto circa, per quanto riguarda l'Italia, 1.900.000.000 per tutto quello che era accaduto fino alla pandemia. E poi col PNRR, ovviamente, quello che sono quelle cifre che abbiamo un po' visto dappertutto, di quei 4 miliardi, poco più di 4 miliardi, legati a alle tre componenti della missione 4, che è quella che riguarda istruzione e ricerca, con la didattica digitale integrata, la formazione sulla transizione digitale, le nuove competenze, nuovi linguaggi e scuola 4.0. Tra l'altro didattica digitale integrata e scuola 4.0 erano già dei piani preesistenti al PNRR, che erano finanziati con risorse interne e che ora sono finanziate invece con le risorse del PNRR. Ricordiamo sempre, così non ci sfugge la questione, che di questi soldi, dei 198 miliardi complessivi che l'Italia ha avuto per il PNRR, 122 sono in prestito, per cui andranno restituiti, anche se la Commissione, lo stesso Draghi quando scriveva diceva che saranno fatti con interessi ridotti, però andranno restituiti, e questo non fa ben sperare sulle politiche economiche dei prossimi anni, perché sono delle cifre enormi per quanto riguarda non solo la scuola ma tutto, insomma, l'economia italiana. E a chi vanno a finire questi soldi? Se pensiamo appunto alla sperimentazione sul tutor digitale con l'intelligenza artificiale, stanno andando a Google ad esempio, le grosse aziende, sappiamo l'intelligenza artificiale, quella viene chiamata intelligenza artificiale, forse come molti dicono non è né intelligente né artificiale, questo consiglio lettuale del libro di Crawford appunto, che si intitola proprio così, né intelligente né artificiale, della Crawford, con macchine di una potenza notevolissima, e quindi tutto il mercato internazionale è monopolizzato da pochissime aziende. Questa cosa comporta? Come dicevi tu prima, anche la questione dei dati. I dati vanno a finire in paesi che non offrono neanche quel minimo di garanzia che almeno in Europa esisterebbe per quanto riguarda la gestione dei dati. In più sfruttano il lavoro ovviamente che abbiamo fatto in tutti questi anni, perché ogni volta che abbiamo utilizzato le piattaforme, da quando facciamo la didattica a distanza a quando utilizziamo comunque queste macchine, diventiamo appunto dei collaudatori di queste macchine, informiamo e serviamo proprio per migliorare le prestazioni di questi apparecchi.
1: Le nutriamo.
0: D'altronde anche se appunto io non userei molto i termini umani o biologici per parlare di queste tecnologie, perché si rischia poi di naturalizzarle, quando invece appunto sono delle macchine, la stessa strega di un frigorifero, di una lavatrice. È bellissimo quello che ci dice Daniela Tafani quando parla, dice: ma che senso ha lasciare dire che c'è appunto la personalizzazione dell'insegnamento con un computer? Si potrebbe dire come lo fa anche lasciando il ragazzo.

0: purtroppo però il racconto che viene fatto di tutte queste, di questa vicenda sta sviando moltissimo. È uno degli aspetti secondo me più gravi, è di come appunto nella scuola non si sia riuscito a parlare in maniera critica dell'introduzione di queste macchine, rispetto alle quali io non ho nessuna, diciamo, avversione pregiudiziale, io li uso, li stiamo usando. Il problema è però appunto che, come un po' che è successo, queste macchine introdotte in un sistema di lavoro in cui, diciamo, chi lavora non ha tanta possibilità, diciamo, di decidere le cose, il rischio appunto è quello che chi lavora diventa un appendice della macchina piuttosto che essere colui che riesce poi a utilizzarla in modo cosciente per gli scopi che ha. Cioè, insegnante, avremo quell'articolo 33 della Costituzione che dice che siamo liberi di insegnare, però appunto questa libertà dobbiamo essere, ci deve essere lasciata la possibilità di esercitarla, perché sennò certo, non possiamo.
1: E purtroppo, come è successo ormai su tante questioni, nelle scuole appunto gli spazi per discutere, no, di questi processi che attraversano la scuola sono sempre più ristretti, per cui sono processi che ci cadono addosso e dei quali non riusciamo neanche a discutere tra di noi, no, a confrontarci. Però ecco, insomma, prima di lasciarci vorrei chiederti, rispetto, no, a tutto quello che abbiamo detto, che margini vedi di, non so, di opposizione, di trasformazione di questo processo? Cioè, ci sono cose che noi come docenti potremmo, dovremmo fare?

sono un po' le solite, per così dire, nel senso che purtroppo non è il primo campo in cui ci troviamo un po' in balia di queste ventate. Ovviamente, pensando a tutti i soldi che sono arrivati nella scuola, veniva ancora più difficile magari opporsi all'introduzione di queste macchine e metodologie, perché appunto, come dicevi tu all'inizio, non è stata mai nascosta l'idea che bisognava intervenire riformando la scuola. Cioè il PNRR è stato scritto da un lato con diciamo, l'idea di risollevare l'economia dopo la battuta d'arresto dei lockdown, della pandemia, ma trasformando appunto il mondo del lavoro. E nella scuola in questa cosa è successa con molta violenza, secondo il mio punto di vista. Cosa si può fare? Andrebbe ricostruita un po' appunto quell'approccio critico che specialmente come insegnanti dovremmo avere. Cito nuovamente, perché questa cosa penso che sia più chiara, Daniela Tafani, quando appunto ci parla del coraggio civile, cioè il fatto di ogni momento del nostro lavoro riuscire a chiamare le cose col loro nome e riuscire a ragionare su quelle che sono gli effetti dell'introduzione anche di queste tecnologie, perché insieme alle tecnologie si stanno costruendo nuove gerarchie attraverso le competenze cosiddette, diciamo, digitali, si stanno costruendo appunto rapporti diversi all'interno della scuola, la formazione è spinta molto verso queste cose. Siccome appunto gli effetti che sono stati prodotti a partire, che so, dall'estensione del tempo di lavoro, ormai il tempo di lavoro non ha quasi più margini, non si capisce quando finisce. Quindi insistere ad esempio sulla questione della disconnessione, di non lasciar dilatare il tempo all'infinito delle attività e del lavoro che noi svolgiamo a scuola, sia come personale docente ma anche come personale ATA, questa cosa andrebbe, diciamo, una maggiore rigidità nei confronti di questo aspetto, secondo me avrebbe già un senso. L'utilizzo, appunto, la stessa questione sul registro elettronico, non è obbligatorio utilizzare, molte scuole ancora oggi non usano il registro elettronico. Ovviamente la pandemia ha spinto moltissimo su questa tecnologia. Poi sulla questione ovviamente didattica ci sarebbero tantissime cose che si possono fare con quegli strumenti, con quelli che abbiamo un po' ancora a disposizione. Da un lato appunto tutte le collettive che possono essere la nostra attività all'interno degli organi collegiali per limitare quell'espansione del tempo di lavoro, per quanto riguarda noi docenti, un uso, diciamo, delle tecnologie che non condividiamo. Noi abbiamo fatto anche tante mozioni, tante rimostranze scritte, opzioni di gruppo minoritario contro un uso non condiviso, ad esempio, di queste, sia delle tecnologie in quanto macchine, ma anche tecnologie di insegnamento, le prove a classi parallele, le prove standardizzate. Addirittura ci troviamo spesso nella situazione che tanti colleghi, purtroppo presi da questa euforia, diciamo, tecno-entusiasta, quando vedono un numero uscire dal registro elettronico come media delle valutazioni, sembrano quasi non essere più disposti, diciamo, a ragionarci sopra, perché quella è la verità, diventa la verità di una valutazione, cosa che certamente, diciamo, ci porta un po' lontano da quella che è la nostra attività come docenti.

0: E quindi cosa si può fare? Lavorare dentro gli organi collegiali per difenderci da quello che può essere un uso appunto non condiviso di queste, di queste tecnologie. Anche le RSU potrebbero avere degli spazi da utilizzare se li utilizzassero, perché spesso vediamo nelle scuole che non vengono utilizzati quelli che riguardano l'uso appunto delle tecnologie digitali. O anche le RLS, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, perché l'impatto che stanno avendo queste tecnologie sullo stress che provocano, sia per la dilatazione dei tempi, sia per i ritmi che diventano sempre più incalzanti, sono sotto gli occhi di tutti, lo vediamo nella vita quotidiana, e quindi anche quello potrebbe essere un modo per resistere a queste storture che si stanno producendo nelle scuole. E poi, come dicevo prima, rimangono anche degli strumenti individuali. Ho parlato di rimostranza scritta, di opzione di gruppo minoritario, insomma, quello di evitare che certe scelte che sembrano essere quelle un po' alla moda per certi aspetti, oppure spinte dalla maggioranza o dal ministero attraverso i dirigenti scolastici nelle scuole, possono essere ancora criticate, possono essere ricostruito uno spazio in cui quella libertà di insegnamento di cui dicevo prima si può esercitare.
1: Certo.
0: E questo però dipende moltissimo appunto dalla consapevolezza che ognuno di noi ha di questa situazione. Per questo dicevo i convegni, stiamo provando a fare questi convegni proprio per sensibilizzare, e abbiamo riscontrato anche una certa attenzione. Siamo partiti da Palermo, dove lavoro io, qui a Palermo, abbiamo fatto a Roma, a Torino, ad Ancona, a Catania, speriamo di farne anche altri, a Padova abbiamo fatto, e quindi costruire una visione critica rispetto a questo racconto che invece viene visto come la panacea un po' di tutti i mali della scuola, addirittura capace di risolvere quei divari, amano tanto questo obiettivo, no, dei divari territoriali, quando invece queste tecnologie purtroppo hanno come loro corollario quello, piuttosto che di modificare le cose, adattare chi ci si trova all'interno a rimanere nel suo posto, rischiano di essere poco democratiche, poco aperte a un cambiamento, a un miglioramento delle proprie condizioni, ma sembrano appunto destinate a far rimanere, a cristallizzare un po' la situazione in cui si trova. In molti parlano di tecnofeudalesimo da questo punto di vista, proprio per descrivere la rigidità che si sta un po' costruendo grazie anche all'uso, non soltanto, ma anche grazie all'uso di queste macchine, appunto una maggiore rigidità sociale che invece la scuola dovrebbe combattere, dovrebbe cercare di modificare, di rendere meno rigida, appunto.

0: Allora, mi sembra, no, che questo argomento della digitalizzazione sia veramente centrale. La consapevolezza è la cosa principale, e il confronto, no? Come avete state continuando a provare a fare voi attraverso i convegni, no? Quei luoghi che purtroppo mancano sempre di più dentro le scuole, attraverso poi i quali fare un'azione anche di, no, di autoriflessione su quanto ci sta succedendo, perché c'è tanta passività, ma c'è anche tanti colleghi che mal digeriscono, no, questo, anche se con poca consapevolezza e sicuramente con pochissima organizzazione collettiva. Direi che parlare di digitalizzazione ci permette davvero di prendere un ganglo che ci fa parlare di lavoro, ci fa parlare di scuola, ci fa parlare di processi che vanno anche oltre la scuola. E allora io ringrazio Nanni Agliata dei Copas di Palermo, perché davvero sei riuscito a toccare tutto questo. Hai dato un ottimo contributo. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie Serena.

Avete ascoltato la digitalizzazione forzata e l'impatto sulla scuola. Quarta puntata del podcast Dietro la lavagna. A cura

0: signora.
1: Crab face.

0: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, bentornati e bentornate all'ascolto di Radio Blackout.
1: 9.05, ripartono le dirette qui dagli studi
0: di Radio Blackout. Sì, l'info del venerdì con i canonici 5 minuti di leggerissimo ritardo sull'orologio, ma già lo sapete, questo è un po' il marchio di fabbrica. Oggi è venerdì 22 maggio, vi diamo come al solito i nostri numeri di telefono, che sono il 3466673263 per messaggi WhatsApp, Signal, Telegram, MMS e quello che volete, e
1: lo 011 24 95 669 per chiamate in diretta e per così squillini, se volete farli. Si fanno ancora? Boh, non lo so.
0: Io non ho mai sentito gli squillini.
1: Magari qualcuno, non lo so. No, così, fateli. E poi vi ricordiamo il nostro sito internet www.radioblackout.org, dove potete recuperare tutti i podcast delle trasmissioni, anche quelle informative, che potete anche recuperare su il nostro canale Telegram Radio Blackout 105 250.
0: E cominciamo con la prima e la maggiore notizia della settimana, ma anche delle prossime settimane. Ricordiamo a tutti e tutte coloro che stessero ascoltando le libere frequenze di Radio Blackout che 13, 14, 15 giugno al Manituana, no, ho detto sbagliato, 12, 13, 14, 12, 13, 14 giugno, lo so perché c'è un cartello in regia, reminder, il fine settimana, insomma il secondo fine settimana di giugno, come da tradizione, presso il Manituana in Largo Vitale ci sarà la grande festa di Radio Blackout, 3 giorni pieni di musica ed iniziative. Per la presentazione delle iniziative c'è qui qualcuno che ne sa più di me, non so se vogliamo dire due parole su quello che i fedeli ascoltatori, le fedeli ascoltatrici dell'info potranno trovare in termini di iniziative al Manituana.
1: Eh sì, ci saranno non solo la consueta musica ad accompagnarci per 3 giorni, ma anche dibattiti informativi e non solo, a partire dal venerdì un dibattito al giorno, il venerdì super anti abil, e una chiacchierata tenuta dalla trasmissione del mercoledì, che cioè tra le 11 e mezzogiorno e 30, prima trasmissione antiabilista qua sulle libere frequenze di Radio Blackout. Si passa poi al sabato con Imperialismo Digitale, in cui andremo un po' a spacchettare quello che è il ruolo delle big tech e la connessione fra la guerra e le big tech e diciamo tutta la questione digitale, con Dario Guarascio, autore per l'appunto di Imperialismo Digitale. E poi invece la domenica la città in guerra, e quindi a cura della assemblea antimilitarista torinese, una riflessione su come la città si sta diventando una fabbrica di armi e come la fabbrica di armi modifica la città. Così abbiamo fatto un piccolo riepilogo di che cosa potrete ascoltare, non solo dal punto di vista musicale, ma anche di dibattiti all'interno della nostra festa. Però per rimanere in tema, io direi che andiamo a sentirci una traccia, un po' di tracce, come stiamo facendo nelle ultime settimane, di quelli che sono gli artisti che si avvicenderanno sul palco del Blackout Fest. Oggi partiamo con Kalozin,
0: li sentirete domenica 14, piccolo stacchetto musicale, rimanete sintonizzati e sintonizzate sulle libere frequenze di Radio Blackout. L'informazione del venerdì torna tra pochissimo con la consueta rassegna stampa.

0: E allora iniziamo con le prime pagine dei quotidiani di oggi, come di consueto qua il venerdì abbiamo con noi Manifesto e Stampa. Iniziamo con l'apertura del Manifesto con il titolo centrale, Onda Anomala. Liberi gli oltre 400 attivisti della Global Sumud flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizione. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro colono Ben Gvir, che ha salvato appena 10 giorni fa. E secondo titolo, sempre nella prima pagina del Manifesto, pakistani in Iran, Rubio dichiara buoni segnali, qualcosa si muove, mentre Miller minaccia conseguenze senza precedenti.
1: Sì, a questi titoli fa abbastanza eco la Stampa, prima pagina della Stampa, virgolettato, abusati dagli israeliani, dichiarazione di Tajani, lo Stato non paga il viaggio di ritorno dei manifestanti, poi chiede all'Europa di sanzionare. Ben Gvir, flottiglia, il racconto degli attivisti rientrati in Italia sulla nave spogliati e torturati, poi ridevano, questo è diciamo l'articolo principale che si trova anche a pagina 2, 3 e 4 della Stampa. Ci torneremo in maniera un po' più approfondita durante la rassegna stampa. Per il resto la Stampa dà notizia come il Manifesto, di ciò che sta succedendo nei Caraibi, l'America di Donald, della rubrica morsa su Cuba, navi USA nei Caraibi, e un'analisi su l'elettorato di Trump, e dà notizia anche nella rubrica i conflitti sulle due principali guerre in corso in questo momento, strage di spie russe, la mossa di Zelensky a pagina 10, e se l'Iran è l'incubo degli Stati Uniti invece a pagina 9, con due approfondimenti sulla situazione attuale in Iran e sul conflitto in qualche maniera quasi congelato in Ucraina.

quindi, come dicevamo nel leggere le prime pagine dei giornali che abbiamo con noi qui alla Blackout House, le notizie di apertura per quanto riguarda il manifesto, ma anche per quanto riguarda la stampa, sono relative al blocco della Global Sumud Flottiglia da parte di Israele 2 giorni fa e al trattamento riservato da militari e poliziotti sionisti sotto la guida del ministro colono Ben-Gvir agli attivisti e alle attiviste sequestrati in mare aperto. Il fatto che questo fatto abbia raggiunto anche le prime 4 pagine dell'edizione nazionale della Stampa, che non è mai particolarmente ricettiva per quanto riguarda iniziative auto-organizzate o iniziative in qualche modo nettamente a favore della rottura del blocco israeliano su Gaza, la dice abbastanza lunga su quanto diciamo la sguaiatezza di Ben-Gvir, che ricordiamo si è fatto immortalare in un video mentre umiliava e picchiava i più di 400 compagni e compagne sequestrati dalle sue truppe al largo di Cipro. La sguaiatezza di Ben-Gvir abbia fatto infuriare anche i più tiepidi osservatori europei e infatti anche da posizioni governative di tutta Europa arrivano forti critiche. Più di 8 paesi hanno convocato l'ambasciatore israeliano per chiedere delle spiegazioni riguardo al trattamento inflitto ai propri cittadini sequestrati con la flottiglia. Antonio Tajani, questi sono i virgolettati riportati a pagina 3 della Stampa, dichiara: ho chiesto sanzioni per il sequestro degli attivisti in acque internazionali e le molestie a cui sono stati sottoposti. Ma subito gli fanno eco alcune posizioni reazionarie all'interno del governo, tanto insomma per non farci dimenticare che nonostante le dichiarazioni di facciata, insomma la fedeltà del governo Meloni rimane estremamente legata a Israele. Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia subito chiosa con: penalizzare un popolo per i suoi governanti è una scelta pericolosa, mentre insomma la sinistra e il Movimento 5 Stelle chiedono a gran voce delle misure autonome, delle sanzioni più forti nei confronti di Israele e l'attuazione dei mandati di arresto internazionali della Corte Penale Internazionale nei confronti dei governanti israeliani, in particolar modo del primo ministro Netanyahu.

E gli avvocati del team della Global Sumud Flottiglia stanno preparando il cosiddetto dossier degli orrori, un dossier su tutte le violenze subite da i compagni e le compagne sequestrate da Israele. Il racconto, diciamo, delle torture subite dalle forze di sicurezza sioniste è abbastanza allucinante. La stampa lo riporta a pagina 2 con una serie di interviste a Maurizio Meneghini, un partecipante di Senigallia della Global Sumud Flottiglia, al giornalista Alessandro Mantovani, al parlamentare dei 5 Stelle Caro Tenuto e alla candidata al Consiglio Comunale di Firenze Antonella Bundu, veri e propri atti di tortura e vessazioni di ogni tipo. Se qualcuno aveva dei dubbi sulle violenze di cui è capace Israele, noi oggi ne siamo la prova. Maurizio Meneghini, 70 anni, originario di Senigallia, fa fatica a parlare, ripercorre lentamente gli ultimi giorni passati nelle mani dei militari israeliani. La testa sbattuta più volte sul pavimento, racconta abusi di ogni genere subiti e visti. Una testimonianza di denuncia che si somma a quella degli oltre 400 attivisti che in queste ore stanno tornando a casa. Quando ci hanno fermato ci hanno sparato addosso pallottole di gomma, io sono stato ferito a una mano e il mio compagno alla tempia, con il rischio di perdere un occhio, ma questo era solo l'antipasto di quello che avremmo vissuto poco dopo. Sulla nave prigione sono iniziate le vessazioni, ci hanno tolto tutto, gli occhiali, i vestiti per farci sentire più freddo, ci tiravano acqua e pane che credo fosse imbottito di bromuro. Lì dentro c'erano dei container con filo spinato, ci tiravano calci e pugni, ci sono dei compagni con le costole rotte. Meneghini parla anche della visita del primo ministro, del ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. Quando è entrato eravamo faccia a terra, a me avevano legato le fascette ai polsi così strette che non avevo più sensibilità alle mani, così mi sono messa a urlare: questa è una tortura. E solo perché c'era la stampa si sono avvicinati e hanno allentato leggermente. A subire violenze sono stati praticamente tutti, senza distinzione di età o di sesso. Alcune donne hanno denunciato veri e propri abusi sessuali, si sono accaniti in particolare su una ragazza, hanno iniziato a deriderla e umiliarla, poi le hanno messo le mani addosso. Insomma, questo è un po' la cifra di quello che hanno dovuto subire i 472 compagni e compagne che sono stati sequestrati 2 giorni fa al largo di Cipro la Shayetet 13, dalle unità d'elite della Marina israeliana, che oggi stanno venendo lentamente rimpatriati dopo essere stati portati ad Ashdod in Israele, sottoposti a rimpatrio rapido. Insomma, questo dà un po' la cifra anche di quello che hanno dovuto subire, sicuramente con un'accelerazione spaventosa negli ultimi 3 anni, ma da ben più lungo tempo, gli abitanti e le abitanti della striscia di Gaza e dei territori palestinesi occupati in Cisgiordania. Ci arriva anche qui con un po' di fatica anche la stampa, che a pagina 6 con un reportage da Gaza City firmato da Majdal al-Assar, titola Gaza, fine delle illusioni. Fino all'ultimo la gente nella striscia ha sperato, ma sapevamo che gli attivisti sarebbero stati bloccati. Quindi dà un po' la temperatura di quello che a Gaza si pensa rispetto alla Global Sumud Flottiglia, con una serie di interviste ad abitanti gazawi. Speravamo che le imbarcazioni ci raggiungessero anche solo a scopo simbolico, al tempo stesso però eravamo sicuri che sarebbe accaduto questo. Molti abitanti della striscia riecheggiano sentimenti simili e ricordano significativamente anche che per quanto riguarda appunto sequestrati e torturati da Israele, oggi nella striscia di Gaza sono oltre 10.000 le persone che risultano prigioniere o sequestrate da Israele. Di molti non si conosce la situazione né lo stato di salute, non si è
sa nemmeno dove vengono tenuti, se in un carcere oppure in una prigione, diciamo, extra legale. Quasi tutti quelli che sono tornati a Gaza dopo un periodo di detenzione nelle carceri israeliane o nei campi di concentramento israeliani hanno denunciato torture e maltrattamenti molto simili e anche più gravi rispetto a quelli subiti dai partecipanti e dalle partecipanti della Global Sumud Flottiglia.

Riprendiamo dalle pagine del manifesto che naturalmente dedica ampio spazio alle ricostruzioni che avete sentito poc'anzi su quanto successo in questi giorni dopo il sequestro degli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Ma dalle pagine del manifesto riprendiamo due articoli. Un primo è a firma di Michele Giorgio, che prova un po' a spiegare il momento politico in Israele e le mosse che possono sembrare veramente atroci ai nostri occhi, ma che sono le mosse proprio dei ministri della destra fascista e sionista Ben-Gvir e Smotrich. Ben-Gvir e Smotrich contro l'Europa, amica dei terroristi. Una narrazione diventata strategia elettorale. Entriamo un attimo indirettamente con le parole di Michele Giorgio dell'articolo, è assolutamente interessante. Yossi Werther su Haaretz ribadisce ciò che sappiamo da tempo. Benjamin Netanyahu ha bisogno della guerra subito, idealmente su più fronti e il più a lungo possibile, dura e sanguinosa. Così scrive l'analista israeliano, aggiungendo che il premier punta a elezioni nella data ufficiale del 27 ottobre e non anticipate a settembre. Ma in campagna elettorale sono già i suoi alleati, leader della destra estrema, i ministri Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, che battono con forza sul solito tamburo. Colonizzazione incessante, oppressione dei palestinesi sotto occupazione militare in Cisgiordania e Gaza e attacchi ai diritti di quelli che vivono in Israele. E in questo, quello che sembrerebbe questa mossa elettorale dei due ministri, dei due rappresentanti dei principali partiti dell'estrema destra sionista, hanno scoperto un altro ampio serbatoio di voti dove pescare consensi, quello dei tanti israeliani delusi e arrabbiati con le società occidentali, europee in particolare, che appoggiano i diritti dei palestinesi e non capirebbero che Israele ha raso al suolo Gaza per combattere Hamas. E questo, come viene sottolineato nell'articolo, che il risentimento contro gli europei, alleati del terrorismo, naturalmente virgolettato, sia diventato un fertile terreno elettorale, lo hanno dimostrato 2 giorni fa i video postati da Itamar Ben-Gvir, nei quali gli attivisti della flottiglia vengono maltrattati e umiliati in vari modi. Per una fetta ampia di israeliani, quelli non sono civili che manifestano le loro idee e credono che i palestinesi debbano essere finalmente liberi. Sono solo stupidi provocatori, di nuovo virgolettato. E quindi quello che sembra è una chiara strategia elettorale da parte di questi soggetti che rivendicano, naturalmente ha ripubblicato il video Ben-Gvir, ma gli fa eco nei suoi diciamo nei suoi tentativi, nelle prese di posizioni anche Smotrich, e questo sembra proprio una strategia elettorale, perché è tutto ancora da vedere se questo darà i frutti sperati, però qualche segnale già c'è. Il sionismo religioso, partito di Smotrich, per la prima volta in questi 6 mesi viene dato nella prossima Knesset con 4 seggi, e quindi sembrano anche aumentare i consensi rispetto ai partiti dell'estrema destra sionista, che va a pescare in quella che è, diciamo, il sentimento interno alla società israeliana, sempre più preoccupante. Ma andiamo anche di volata a riprendere un articolo a firma di Matteo Miavaldi, pagina 4, sempre del manifesto, che ci porta su quello che è un altro pezzo delle carovane della Global Sumud. In particolare la Global Sumud Maghreb, bloccato in Libia il convoglio di aiuti per Gaza, la missione di terra della flottiglia. 300 persone della Global Sumud
Maghreb trattano con Haftar per arrivare in Egitto. Andiamo a capire un attimo cosa sta succedendo. Da una settimana un convoglio di 300 persone, personale medico, ingegneri, muratori, attivisti, tutti e tutte volontarie, è accampato a ridosso del checkpoint tra Libia occidentale e quello orientale, territorio controllato dalle milizie del generale Khalifa Haftar. Portano con sé aiuti e medicinali destinati alla popolazione di Gaza, come quelli fermati nel Mediterraneo. La speranza è quella di bucare l'embargo israeliano imposto alla striscia, passando da il valico di Rafa. Quella che viene descritta è un convoglio formato da 5 autobus e diversi minivan, 3 autoambulanze e 3 case mobili, ed è partecipata da 150 membri provenienti da Tunisia, Algeria, Marocco e Mauritania, più altri 150 internazionali, in particolare una folta delegazione turca, ma ci sono anche cittadini e cittadine italiani. In sostanza è arrivata a Tripoli il 6 maggio e poi pian piano ha trovato quella che è un filtro e l'opposizione o comunque l'ostacolo delle autorità locali, che hanno messo un po' i bastoni fra le ruote al passaggio della delegazione che cercava di raggiungere i territori palestinesi da terra. E in questo momento si trovano, diciamo, vicino a quella che viene definita la buffer zone che collega la Libia all'Egitto, e tenuti, diciamo, in sospeso senza l'autorizzazione per andare oltre, ma continueremo a seguire, siamo in attesa, non sappiamo se oggi o nelle prossime edizioni dell'info, di aggiornamenti direttamente dalla spedizione.

0: E ci spostiamo su quello che è una delle altre vicende internazionali che occupa le pagine, le prime pagine dei giornali, anche come abbiamo visto dalla lettura della prima pagina della Stampa, ma non solo, e su cui avremo un approfondimento, uno degli approfondimenti di oggi molto legato all'internazionale, come avrete modo di sentire. E, però di cosa parliamo? Parliamo della situazione a Cuba. Velocemente riprendiamo quanto esce su sul Manifesto, comunque diciamo in una situazione in cui l'embargo sta sempre di più stritolando la società cubana nella sua proprie diciamo risorse essenziali di sopravvivenza quotidiana. Dall'altra parte, altra mossa di questi giorni, particolarmente che ha degli echi rispetto a quanto successo negli ultimi mesi, con in particolare rispetto alla situazione venezuelana, è l'incriminazione di Raul Castro. E riprendiamo così le pagine, i titoli utilizzati dal Manifesto per parlare di questo, diciamo di, soprattutto della, viene ricostruita la vicenda su cui viene accusato Raul Castro, la missione destinata a finire in tragedia sfruttata dagli opposti estremisti. L'incriminazione di Raul Castro si basa sui voli degli Hermanos arrescate a cui si opponeva lo stesso governo Clinton, e ci si domanda perché riproporre un clima da guerra fredda e mettere sotto accusa l'ex presidente 94enne. Naturalmente questa è una domanda assolutamente retorica, perché quelle che sono le intenzioni del governo americano rispetto a la vicenda cubana e la situazione politica cubana sembrano abbastanza esplicite, anche perché possiamo riprendere ed era notizia almeno che fino a ieri sera campeggiava su tutte diciamo le prime pagine online, che adesso diciamo forse è stata sorpassata, ma una nave, un portaerei incrociatore Nimitz incrociatore americano è parcheggiato nei Caraibi, aumentando la pressione degli Stati Uniti sull'isola cubana.
1: Sì, questa è diciamo un po' la situazione. Significativo diciamo il passaggio che gli Stati Uniti abbiano deciso di incriminare Raul Castro proprio nel momento in cui davano appunto il via a al viaggio di questa portaerei a propulsione nucleare verso l'isola. Diversi analisti internazionali si stanno chiedendo se potremo vedere a Cuba uno scenario simile a quello che abbiamo visto a gennaio, con il rapimento e il sequestro in combattimento del presidente venezuelano Maduro. Proprio su questo, insomma, la Stampa internazionale fa qualche valutazione, perché si dice che un articolo di Rai News dice, secondo noi insomma giustamente, che le situazioni cubane e la situazione venezuelana sono tra di loro ben differenti, anche se presentano punto di contatto. Anzitutto Raul Castro non è Maduro, è una persona molto anziana, e catturarla in un blitz, trasferirla a bordo di elicotteri militari e poi su una portaerei per farla giungere in terra statunitense appare molto improbabile e difficile. Il secondo punto riguarda insomma un po' la difficoltà degli Stati Uniti in questo momento in Iran, con un fronte ancora attivo in Medio Oriente. Sarebbe sarebbe difficile credere che gli USA vogliano aprire il fuoco anche in un'altra area del mondo. Ma la notizia della Nimitz che raggiunge i Caraibi va in una direzione diversa rispetto a questo assunto, collegandosi al posizionamento dei mezzi navali aerei necessari a intraprendere un'azione militare. C'è poi, dice Rai News, una differenza sostanziale a livello di opposizione. Mentre a Caracas l'onda antiregime montava da tempo e riguardava strati sempre più spessi della popolazione, a L'Avana i minimi segnali di scontento vengono sistematicamente repressi, anche brutalmente, impedendo alle voci dissonanti di farsi sentire. Sì, su questo, insomma, su questa chiosa dell'articolo di Rai News, forse un commento è d'obbligo, nei termini in cui in Venezuela la presenza di un'opposizione sociale piuttosto diffusa al governo Maduro, forse non tanto al chavismo quanto alla sua riproposizione da parte di Maduro e di alcuni settori, diciamo, più tecnocratici del chavismo, era una realtà nei termini in cui assistevamo comunque da una decina d'anni a delle manifestazioni abbastanza grosse a Caracas, che puntualmente sfociavano in scontri con la polizia. A L'Avana è difficile vedere, insomma, nel corso degli anni è stato difficile vedere delle grandi manifestazioni di opposizione. Si può diciamo dare la colpa governo cubano e alle tattiche di repressione del governo cubano, però insomma sicuramente bisogna anche segnalare che a Cuba c'è una estremamente alta partecipazione da parte della popolazione cubana a tutte le iniziative chiamate dal governo cubano, dal Partito Comunista, insomma, in sostegno alla rivoluzione, anche alla luce di quello che sta accadendo negli ultimi mesi con il blocco economico. Il 1° maggio si parla di una manifestazione a L'Avana sul Malecón di 5 milioni di persone, insomma centinaia di migliaia più, centinaia di migliaia meno. Per chi si volesse andare a guardare le foto di questa manifestazione, sono comunque abbastanza impressionanti, nel senso in cui tutta L'Avana è invasa da manifestanti, insomma, che denunciano l'aggressione imperialista americana. E anche diciamo nella situazione abbastanza drammatica in cui versa l'economia dell'isola in questo momento, con continui blackout, quasi 20 ore su 24 di mancanza di energia elettrica e anche diciamo l'inizio di un forte razionamento dei viveri e dei medicinali, non si vedono grandi esplosioni di opposizione. Sì, ci sono dei casserolazos e delle piccole manifestazioni soprattutto in zone, diciamo, un po' più interne, non a L'Avana, ma insomma sono comunque delle cose per ora ancora abbastanza limitate. E l'unico momento di scontro degno di nota da segnalare su questa cosa è stato l'incendio di una stazione di polizia nell'interno dell'isola già oltre un mese e mezzo fa, quindi più o meno verso la metà, la fine di marzo. Questi insomma sono gli unici episodi che vengono segnalati nei termini della crescita di un'opposizione sociale al castrismo, comunque al governo rivoluzionario cubano, che però insomma non sembra che si stiano traducendo in un movimento di massa che potrebbe dare poi agli Stati Uniti anche la legittimità internazionale per presentarsi, insomma, in qualche modo come i risolutori di una crisi umanitaria. Sulla situazione a Cuba noi abbiamo ricevuto negli scorsi giorni un contributo audio piuttosto lungo che è stato registrato da Michele. Michele è un compagno italiano che da molti anni abita a Cuba, abita a La Habana, che fa un po' il punto sia sulla situazione che si vive diciamo in questo momento sull'isola, sia su quella che è un po' la strategia americana per far aumentare la pressione economica e militare sul governo rivoluzionario cubano. In particolare si fa anche riferimento a quello che è stato un fatto avvenuto circa una decina di giorni fa e che ha avuto abbastanza risalto anche questo sui media internazionali, cioè la visita del capo della CIA, della Central Intelligence Agency, John Ratcliffe, sull'isola, probabilmente per forzare, diciamo, una trattativa al ribasso per il governo rivoluzionario in cambio di un minimo alleggerimento della pressione statunitense. In questo audio, insomma, Michele fa un po' il punto sulla situazione che si vive nell'isola. Insomma, è un audio registrato in una situazione di, appunto, come dicevamo prima, quasi completo blackout, quasi completa mancanza di luce e di energia, anche se poi, insomma, il popolo cubano, come ci ha raccontato anche Michele, si sta ingegnando, come da 30-40 anni sa fare, con pannelli solari, batterie e quant'altro per cercare di far fronte agli ammanchi dell'energia. Quindi, insomma, questo è il contributo che ci arriva qui a Radio Blackout sui 105-250 da La Habana. Buon ascolto.
2: Il 1 maggio a Cuba 5 milioni di persone si sono riversate nelle piazze e nelle strade, le hanno invase pacificamente e gioiosamente e hanno festeggiato il giorno dei lavoratori, la festa del 1 maggio. È stato sì un giorno di gioia e di festa, ma anche di forte determinazione. Lo slogan di quest'anno era «La patria si difende». La parola patria, qui a Cuba, non ha il suono sinistro che può avere in Italia. È la patria fondata dai Cimarrones, i neri fuggiaschi che facevano parte dell'esercito Mambí, l'esercito indipendentista che combatteva contro l'impero spagnolo. È la patria della rivoluzione del 59, che ha liberato dalla neocolonia imposta dagli Stati Uniti il gioco dell'oppressore. E quindi difendere la patria significa difendere la rivoluzione e il socialismo. In questo contesto sono state consegnate al presidente Díaz-Canel e al generale d'esercito Raúl Castro le oltre 6 milioni e 200 mila firme che sono state raccolte qui a Cuba a partire dalla campagna Io firmo per la patria, che appunto è un atto di impegno a difenderla. Simbolicamente, ma non tanto, la gioventù comunista ha fatto un disegno simboleggiante un Kalashnikov con 6 milioni e 200 mila in numeri, a significare che questi sono i numeri delle persone che sono disposte a difendere il progetto dall'aggressione che si prospetta da parte dell'imperialismo. Anche in Italia ci sarà una raccolta di firme e più avanti ne parleremo più ampiamente. Ma mentre le piazze e le strade di Cuba si riempivano di gente, di popolo, l'amministrazione Trump firmava l'ennesima ordine esecutiva, la seconda dopo quella del 29 gennaio, che già rafforzava il blocco petrolifero imponendo ulteriori misure coercitive a chi avesse l'ardire di vendere o fornire petrolio a Cuba. In questa nuova ordine esecutiva l'amministrazione Trump colpisce i settori bancari, minerario e della difesa, e purtroppo se ne sono visti subito gli effetti. Un'impresa canadese, la Sherritt, che o per meglio dire era parte di un'impresa mista cubano-canadese la cui parte cubana è composta da Gaesa e Moa Nickel e che si occupava dell'estrazione del nickel a Moa, appunto. La Sherritt si è ritirata e ha chiuso i battenti ritirando il suo personale tecnico. Frutto delle misure coercitive dell'ordine esecutiva del 1° maggio è anche la decisione da parte di due delle principali compagnie di navigazione a livello mondiale, la Hapag-Lloyd e la CMA CGM, di ritirarsi da qualsiasi traffico commerciale e relazione di commercio con Cuba. Quindi vorrà dire che il 60%, non solamente del carburante, che quello è bloccato completamente ovviamente, ma di qualsiasi derrata alimentare, medicinale o qualsiasi altra cosa, è molto probabile che non arriverà più a Cuba. È altrettanto molto probabile che tutte le esportazioni, sempre nella misura del 60% che Cuba riesce, sotto le condizioni del blocco, comunque a inviare all'estero, pure queste verranno bloccate. In questo contesto cinico risulta l'atteggiamento dell'amministrazione Trump e del ministro degli esteri Marco Rubio nell'offrire aiuti umanitari. Lo stesso personaggio, sono gli stessi personaggi che strangolano Cuba a far finta per compiere un'operazione di maquillage, fornire, che di fatto poi questo non avverrà, aiuti umanitari, politicizzando questo fatto e utilizzandolo come anch'esso come un'arma. Il presidente Díaz-Canel ha risposto: ben vengano gli aiuti da parte di chi sia, la cosa più semplice da fare sarebbe levare il bloccheo invece di mandare aiuti che poi non arriveranno mai. Comunque, in tutto questo, giovedì 14 maggio è atterrato a La Habana Ratcliffe, il capo della CIA. Il governo rivoluzionario ha emesso un comunicato chiarendo che la visita del capo dell'agenzia è stata una richiesta che è venuta da parte del governo statunitense. Ovviamente i contenuti della visita sono riservati, però nel comunicato del governo rivoluzionario si fa menzione al fatto che Cuba ha reiterato una volta di più che non ospita basi straniere, basi militari straniere, aggiungiamo, per quanto ne abbia completamente il diritto sovrano, e che non dà rifugio a presunti terroristi qui sull'isola. La vera finalità della visita si presta a molteplici speculazioni e anche alcune analisi che si sono iniziate a sviluppare. Alcuni dicono che c'è una divisione all'interno dell'amministrazione Trump, e dopo quello che è avvenuto con l'Iran, le informazioni trasmesse da Barnea al capo del Mossad e Netanyahu, che si sono rivelate ovviamente false, che il, fra virgolette, regime sarebbe crollato dopo una campagna di decapitazione, che ci sarebbe stata una sollevazione contro il governo rivoluzionario iraniano, cosa che ovviamente non è avvenuta, ma è avvenuto esattamente il contrario. Ecco, dopo queste informazioni alcuni valutano che Trump abbia voluto assicurarsi con informazioni di prima mano e verificare più direttamente le informazioni che settori dell'amministrazione capitanati da Marco Rubio possono aver infarcito, di come fanno abitualmente, di falsità rispetto a presunte basi cinesi piuttosto che russe, alla presenza di Hezbollah a Cuba, fandoni che abbiamo sentito più e più volte nel corso di questi anni. A nostro avviso, lo ripetiamo, Cuba avrebbe tutto il diritto e ha tutto il diritto di ospitare chi vuole, sia dal punto di vista delle basi militari, che comunque non vi sono, sia dal punto di vista delle relazioni politiche con soggetti, partiti e organizzazioni. Nell'ambito della campagna di accelerazione sui toni e l'aggressività dell'amministrazione Trump e dell'imperialismo, spicca un articolo di Axios che ha fatto notevole scalpore e che ha avuto una diffusione, credo, a livello mondiale, in cui parla di 300 droni, un numero a nostro avviso anche non enorme, in possesso delle forze armate rivoluzionarie cubane. Ma la cosa che veramente è risibile è che questi 300 droni verrebbero usati così per un attacco preventivo dell'esercito cubano contro la base di Guantanamo, base che, lo ricordiamo, è assolutamente arbitraria e che usurpa territorio cubano. per quanto tutti i cubani vorrebbero vedere sprofondare nel mare la base, nessuno è così folle da pensare che con 300 droni e vista la situazione attuale ci sia velleità da parte di qualcuno di attaccare la base di Guantanamo. In questo contesto un altro giornale dell'establishment del Capitolio di Washington politico parla, la citazione testuale, delle probabilità che Trump attacchi Cuba stanno aumentando. Crediamo che sia parte di quella che si chiama qui preparazione artigliera, cioè del fuoco di fila, di un bombardamento mediatico per far seguire poi un possibile o probabile attacco militare. E in questo senso non sono rassicuranti per nulla i voli aerei e di droni spia, voli di esplorazione che molto probabilmente sono finalizzati anche all'individuazione di obiettivi. In questa preparazione artigliera o campagna di bombardamenti mediatici e provocazioni, il 20 aprile sarà la data in cui non so quale giudice negli Stati Uniti avrà la bella idea di mettere sotto accusa, cosa risibile, Raul Castro. Un processo risale a avvenimenti degli anni 90, quando due aerei Piper vennero abbattuti dall'aviazione cubana. Questo avveniva dopo innumerevoli provocazioni da parte di un gruppo di terroristi della mafia cubano-statunitense di Miami, gruppo guidato da Basulto. Cos'è Basulto? Un noto terrorista che aveva partecipato allo tentativo di sbarco di Playa Chiron, oltre ad aver partecipato a tentativi e piani di attentato contro il comandante in capo Fidel. Questi aerei, dietro la facciata di segnalare alla guardia costiera statunitense i balseros, cioè le persone che lasciavano l'isola su delle zattere, ricordiamo insomma il periodo especiale, cioè una crisi economica molto forte, in condizioni simili ma differenti rispetto a quelle che stiamo vivendo noi, che appunto si gettavano in mare e purtroppo ne sono morti parecchi. Dietro questa copertura inscenata di, infatti il gruppo si chiamava Hermanos al Rescate, Fratelli al Salvataggio, in realtà questi aerei servivano per compiere provocazioni, lanciare volantini, ma anche compiere attentati. Aprivano il cammino e segnalavano pattugliamenti della Troppa Guardia Frontera, che è l'unità della Guardia Costiera cubana, a imbarcazioni motoscafi che compivano attentati lungo la costa, in particolare contro installazioni turistiche. Attentati contro le installazioni turistiche, lo ricordiamo, dove morì Fabio Di Celmo in uno di questi attentati, un ragazzo di 20 anni italiano. Le autorità cubane, dopo aver segnalato ripetutamente le decine e decine di violazioni del proprio spazio aereo da parte di queste aeronavi, segnalato e protestato nei confronti del governo statunitense che dava rifugio e istigava a questi personaggi, dopo le ripetute proteste si è visto costretto a prendere delle misure radicali, e di quattro aerei che avevano violato per l'ennesima volta lo spazio aereo cubano ne furono abbattuti due. Su questa base vogliono inscenare una farsa che è l'ennesima provocazione per creare il clima che prepari una possibile aggressione nei confronti di Cuba. Fa parte di queste provocazioni l'utilizzo di misure coercitive, peraltro assolutamente inutili e inefficaci, contro alcuni dirigenti cubani, alcuni ministri, il ministro di energia e delle miniere, la ministra delle telecomunicazioni, il vice ministro delle forze armate rivoluzionarie, ma anche altri ufficiali del MININT, il Ministero degli Interni, e cosa quasi ironica, alcuni di quelli che hanno partecipato alla conversazione con il capo della CIA, vari altri funzionari e ufficiali delle forze armate rivoluzionarie. Inutili perché nessuno di loro, come ha menzionato il Presidente della Repubblica Díaz-Canel, possiede conti o beni negli Stati Uniti, e quindi è assolutamente irrisibile, ma fa parte della campagna di provocazione per creare così allarme sui mezzi di informazione, o per meglio dire mezzi di disinformazione. In questo contesto invitiamo tutti quanti a essere vigili rispetto a quello che potrà avvenire nei prossimi giorni, nelle prossime settimane qui a Cuba, a informarsi attraverso soprattutto i mezzi di informazione cubani, sapendoli distinguere dai mezzi della disinformazione finanziati da Washington, e a essere pronti a mobilitarsi in caso Cuba venga aggredita. In questo senso diamo una bella notizia: la nascita di un coordinamento di varie realtà, centri sociali, palestre popolari, un coordinamento che si chiama Internazionalisti per Cuba, e ha un significato questo nome in questo contesto attuale. Una delle prime iniziative del coordinamento sarà là sulla scia della raccolta di firme che è avvenuta a Cuba, e anche per mandare un messaggio di solidarietà e continuità con quel tipo di messaggio, sarà lanciata una raccolta di firme che avverrà in vari luoghi e anche in rete, il cui slogan è "Io firmo per la difesa di Cuba", una firma che è un impegno a difendere la rivoluzione cubana contro l'aggressione imperialista. E ovviamente vi invitiamo tutti quanti a informarvi su dove firmare. Le firme verranno consegnate, crediamo, a fine giugno in un'assemblea nazionale a Roma che stiamo organizzando, personale dell'ambasciata, all'ambasciatore o altro funzionario dell'ambasciata. Per il momento è tutto, un saluto da Cuba.
1: E questo era il contributo che abbiamo ricevuto da Michele, un compagno romano che abita a Cuba ormai da molti anni. In finale Michele faceva riferimento a questa iniziativa che sta venendo presa da diversi settori del movimento di solidarietà con Cuba in Italia, di una raccolta firme, un atto diciamo soprattutto simbolico e uno stratagemma per poter parlare e dibattere più largamente della situazione che in questo momento sta vivendo Cuba, quindi insomma su richiesta anche di Michele, dei compagni e delle compagne che hanno attivato diciamo questa iniziativa e che ci hanno fatto avere questo audio, questa testimonianza da L'Avana. Noi metteremo il link alla pagina della campagna nel podcast che potrete trovare su www.radioblackout.org. Dopo questo, con intanto un primo grande saluto a Teresina che plana in regia dopo 22 minuti di audio con un buonissimo caffè, proprio quello che ci era necessario, e noi proprio mentre ci beviamo questo caffè e prepariamo la seconda ora dell'info del venerdì, il secondo momento dopo il primo giro di boa dell'info del venerdì, vi lasciamo con un po' di musica. Finito l'album di Kalozin che vi facevamo ascoltare in apertura, vi lasciamo con un altro disco, poi dopo vi diciamo che cosa state ascoltando. Rimanete sintonizzati e sintonizzate qua sui 105-250 di Radio Blackout.

free, free, nigga.

primo giro di boa e anche ultimo giro di boa dell'info del venerdì mattina 10:17, lungo stacchetto musicale con cui vi abbiamo fatto riposare o forse sanguinare le orecchie a seconda delle opinioni che sono giunte qui al 346 66 73 263.

0: Noi continuiamo questa info con ancora qualche notizia. Oggi la batteria di rete, di contributi che abbiamo preparato è abbastanza geograficamente
1: situata,
0: la facciamo più o meno tutta a tema America Latina e Caraibi. Avete sentito e potrete andare a riascoltarvi l'audio di Michele da Cuba che abbiamo mandato poco fa, che fa un po' il punto sulla situazione che si vive in questo momento a Cuba riguardo all'aumentare della pressione da parte degli Stati Uniti sull'isola, con vari tentativi di spezzare le gambe al governo rivoluzionario cubano. Noi adesso andiamo a parlare di Bolivia. In Bolivia da ormai diverse settimane, in particolare dagli ultimi 22-23 giorni, è in corso quello che in America Latina viene spesso definito come un estallido social, cioè un'esplosione sociale. Da tre settimane sono in strada diversi settori sociali della società boliviana, che sono in mobilitazione contro il governo neoliberale guidato da Rodrigo Paz. Rodrigo Paz è un esponente, diciamo, dell'oligarchia creola boliviana, estremamente legato agli interessi del capitale privato, del grande capitale estrattivista e anche di settori di capitale statunitense in America Latina. Rodrigo Paz è anche uno dei più fedeli alleati degli americani per quanto riguarda il Cono Sur dell'America Latina, e è salito agli onori della cronaca per una serie di misure profondamente antipopolari che ha imposto a partire dal marzo, inizio aprile di quest'anno. Sono una serie di decreti, diciamo di austerity, per poterli insomma definire così, che hanno avuto come conseguenza il fatto che numerosi pezzi del paese si schierassero in maniera sempre più radicale contro il suo governo. Le mobilitazioni sono partite inizialmente dai maestri di scuola, dagli autotrasportatori, e si sono successivamente estesi a i minatori e a diciamo le componenti organizzate del movimento indigeno Quechua e Aymara, che erano poi le componenti che avevano avuto protagonismo politico all'interno dell'ultimo governo, degli ultimi governi, diciamo, guidati da Evo Morales, quelli del movimento al socialismo. In Bolivia da una ventina di giorni quindi la situazione è caldissima, ci sono scioperi, scontri durissimi a La Paz e in altre zone del paese tra la polizia e i settori sociali in mobilitazione. La Paz da 5 o 6 giorni risulta completamente tagliata fuori dal resto del paese, non arrivano nella capitale nessun genere, diciamo, di beni di prima necessità. Le strade sono tutte bloccate da delle barricate, dei picchetti difesi da operai, minatori, insegnanti e movimenti indigeni. Il governo di Rodrigo Paz è in difficoltà, insomma anche negli ultimi giorni hanno fatto abbastanza il giro di diversi canali, di diversi strumenti di informazione, di controinformazione, i video che mostravano appunto gli scontri tra i Ponchos Rojos, tra i movimenti indigeni e la polizia del governo. Noi abbiamo raccolto un paio di contributi che ci sono arrivati dalla Bolivia. Cominciamo, diciamo, con un contributo in italiano che fa un po' il punto per capire la situazione che ci ha inviato Manfredo Pavonigai. Manfredo Pavonigai è un compagno, un redattore tra l'altro di Radio Onda d'Urto, Radio di Brescia, che lavora da diversi anni in Sud America. In questo momento sta lavorando in Bolivia, si occupa in particolar modo di educazione primaria, quindi di lavoro nelle scuole. Manfredo in questo momento è a La Paz, è arrivato da qualche giorno a La Paz, dove insomma si sta registrando questa gravissima situazione di scontri e di blocco della città, e Manfredo ci propone, diciamo, ci ha inviato questo contributo dalla Bolivia in cui fa un po' il punto sulle mobilitazioni e dà una lente di interpretazione del conflitto in questo momento, concentrandosi soprattutto sulla divisione che esiste in Bolivia tra una aristocrazia, una oligarchia, diciamo, bianca, creola, che fa riferimento al commercio, al grande capitale finanziario, e invece un centro del paese indigeno che parla principalmente aymara, quechua e altre lingue indigene, che si sente, diciamo, fortemente sottorappresentato e che viene colpito dalle misure del governo di Rodrigo Paz. Dopo questo contributo di Manfredo, noi abbiamo ricevuto sempre dalla Bolivia alcuni altri contributi informativi da parte di una compagna che si occupa, diciamo, con un collettivo boliviano di raccontare e di analizzare un po' la mobilitazione in corso. Noi siamo ancora febbrilmente al lavoro, perché questi audio ci sono arrivati stamattina presto, siamo ancora febbrilmente al lavoro per tradurli. Nel frattempo vi lasciamo con questo intervento di Manfredo.
1: Un saluto a tutte e a tutti i compagni dalla Bolivia. Io sono qui da circa 2 mesi, sto lavorando in una fondazione che si chiama Paolo Freire, che si occupa di pedagogia, di collegio secondaria, diciamo della scuola secondaria, e in questa fondazione lavorano anche 4 italiani del Servizio Civile Internazionale. E in questi ultimi mesi abbiamo visto che diversi settori sociali in Bolivia entravano in lotta, in conflitto col governo. La prima causa scatenante è stata quella dell'aumento della benzina, del taglio ai sussidi per la benzina dei piccoli trasportatori, perché qui tutti i trasporti sono sostanzialmente gestiti da microbus, da cooperative di microbus, e inoltre la vendita di una benzina sporca di bassa qualità che ha prodotto gravi problemi ai motori di questi trasportatori. Quindi da qui sono nate le prime proteste, che si sono unite poi alle proteste dei minatori di Potosí. Sono stato 2 settimane a Potosí, sono entrato nelle miniere, ho potuto vedere, toccare con mano le drammatiche condizioni di lavoro, che sembrano quelle di 500 anni fa, degli indi o degli africani che erano stati schiavizzati nelle miniere di Potosí per arricchire la Spagna di oro, di argento, di zinco, di rame. E queste miniere lavorano delle cooperative che diciamo gestiscono i minerali che sono estratti, e queste cooperative hanno avuto enormi difficoltà nel vendere, nonostante gli aumenti dei prezzi all'oncia dell'argento, perché appunto il governo ha fatto una proposta di legge di rinazionalizzazione delle miniere, che però questo vuol dire togliere il lavoro, comunque togliere la gestione diretta delle miniere alle cooperative che invece nel governo di Evo Morales erano state rafforzate. Poi c'è stata la protesta a fine aprile degli insegnanti rurali. Il governo Morales aveva fatto aveva votato dei programmi molto avanzati nelle scuole pubbliche. Qui alla PAS noi abbiamo lavorato tantissimo nell'ambito dell'educazione sessuale, dell'educazione alla prevenzione della violenza di genere e alla depatriarcalizzazione della società. È proprio scritto nei programmi, perché Evo Morales, il governo di Evo Morales, aveva tolto le due ore di religione cattolica che c'erano precedentemente e aveva sostituito queste due ore di religione con due ore di psicologia e di educazione al genere. Quindi siamo molto più avanti di quello che succede in Italia, e questi programmi sono stati non dico cancellati, ma c'è una proposta di legge per cancellarli. Questo ha prodotto anche si sono saldate alle lotte dei minatori e dei trasportatori.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Piccolo dramma tecnico, come probabilmente avrete potuto sentire qui alla Blackout House, perché improvvisamente il nostro computer ha deciso di pensionarsi e con lui anche evidentemente tutto il canale del mixer che faceva riferimento al computer dove stava passando l'audio che stavate ascoltando. Niente panico, con una serie di veloci mosse siamo riusciti a sistemare la faccenda. Nel frattempo vi siete ascoltati qualche pezzo completamente randomico della bobina di Radio Blackout, poco male. Queste sono pur sempre i 105 250. L'imprevisto fa parte del pacchetto completo di Radio Blackout.
2: È il nostro pane quotidiano, il bello della diretta.
1: È il bello della diretta. Nel frattempo, visto che ci eravamo interrotti mentre passavamo l'audio di Manfredo Pavoni Gai, ve lo facciamo ripartire più o meno da un punto clippato scelto un po' a caso da noi rispetto a il momento in cui più o meno pensavamo di essere arrivati. Vi lasciamo con questa cosa, nel frattempo cerchiamo anche di risolvere i nostri problemi tecnici in zona.
3: Avanti di quello che succede in Italia, e questi programmi sono stati, non dico cancellati, ma c'è una proposta di legge per cancellarli. Questo ha prodotto anche si sono saldate alle lotte dei minatori e dei trasportatori anche le lotte degli insegnanti, e quindi queste lotte insieme poi alla Confederazione Obrera Boliviana, il sindacato, il maggior sindacato degli operai boliviani, si sono unite, sono esplose, ma hanno covato in questi mesi di governo neoliberale. Cioè questa è una risposta indigena, diciamo, alle politiche neoliberali. Perché questa risposta così estesa, profonda, capillare? Perché in Argentina con le politiche che tagliano tutto di Milei non è accaduto? Perché io credo che qui bisogna leggere questo conflitto anche attraverso la lente indigena, la lente etnica. Cioè il paese è diviso, da un lato c'è Santa Cruz nei tropici ai confini col Brasile, che dove non accade nulla, non c'è nessun blocco, e se voi ci andate potete vedere una situazione assolutamente normale. Io ci sono stato pochi giorni fa. Mentre invece La Paz, Cochabamba, Oruro e Potosí sono completamente in uno stato di agitazione totale. Questo perché? Perché in queste regioni c'è una maggioranza indigena, la maggioranza aymara che ha sostenuto il governo di Evo Morales. Quindi oltre a un conflitto economico, sociale, di classe, bisogna avere la capacità e la sensibilità di leggere anche un conflitto indigeno. Cioè un conflitto dove due persone su tre in Bolivia sono indigene, parlano aymara o parlano quechua, e insomma queste persone vogliono poter sentirsi rappresentate dal governo, che è sostanzialmente molto più profilato sul profilo fenotipico del bianco, del mestizzo, del boliviano non indigeno. Il governo di Rodrigo Paz, secondo me, ha per ora risposto con una certa cautela e anche calma. Ieri ho sentito la conferenza stampa del presidente, sembrava sentire parlare un riformista moderato rispetto a quello che siamo abituati noi in Italia con gli estremisti di Meloni e Salvini, La Russa e compagnia bella. No, era molto pacato, diceva che lo stato d'assedio sarebbe stata l'ultima ipotesi. E chiaramente gli Stati Uniti spingono, soprattutto Rubio, gli incendiari che stanno alla Casa Bianca, incendiari del mondo che stanno alla Casa Bianca, spingono perché il presidente promulghi lo stato d'assedio. La situazione attuale, anche perché dopo Venezuela e Cuba, vogliono mettere le mani sulle enormi ricchezze boliviane, in particolare del litio. La situazione alla Paz è che la Paz è completamente paralizzata. Oggi c'è una grande manifestazione in centro verso Plaza Murillo, perché in risposta alla conferenza stampa che ieri ha tenuto il presidente Paz, io sto cercando di andare a piedi verso la prima teleferica. La teleferica è il sistema di trasporto qui nello salto della città, per poter provare a raggiungere il centro. Ci sono alcuni blocchi, ci sono persone armate, ci sono minatori con la dinamite, e soprattutto, diciamo, la parte più estrema vicina a Evo Morales, la parte più radicale, si chiamano i Poncho Rojos, appunto da questo poncho rosso che indossano. E quindi, diciamo, la situazione alla Paz è quella degli giorni scorsi, con il problema de alimentare, che inizia a essere pesante, così come il problema delle medicine e dell'accesso agli ospedali. Sicuramente l'imperialismo americano non starà a guardare e tenterà di spingere i settori più conservativi, che non sono il presidente Paz, ci sono dei settori molto più pesanti che anzi addirittura stanno accusando il presidente Paz di essere troppo, di avere la mano troppo debole, di essere troppo filo Morales addirittura, perché appunto Evo Morales, che è trincerato, autoesiliato nella zona del Chaparré di Cochabamba, è accusato di stare dietro, di essere il regista delle proteste. Quindi una parte, un settore più estremista, fascista direi, della società boliviana, spinge a che il presidente Paz utilizzi la mano pesante, ma finora questo non è accaduto, e vi potrò dare degli aggiornamenti nelle prossime giornate, anche dopo la marcia imponente che si sta svolgendo in queste ore qui a La Paz.
1: Questo era un contributo audio di Manfredo Pavonigai, redattore di Radio Onda d'Urto, attualmente a La Paz in Bolivia. Nel frattempo ci arrivano un po' di messaggi, qualcuno che ci conferma che è tornato su il collegamento che avevamo perso per qualche minuto a causa di un improvviso sciopero dei nostri potenti mezzi tecnologici, e anche un messaggio da Sisa, che salutiamo calorosamente, che ci sta ascoltando e che dice che bello sentirvi parlare della mia amata Bolivia. Questa era, insomma, un po' un primo aggiornamento per fare un po' un quadro di quello che sta succedendo in questo momento in Bolivia. Noi oggi, per continuare la nostra info del venerdì, quasi tutta a tema boliviano e a tema sudamericano, continuiamo a parlare di Bolivia, del grosso scoppio sociale che sta avvenendo nel paese andino in questo momento. Lo facciamo con degli altri contributi, questa volta sono contributi in spagnolo, in boliviano. Ci arrivano da una compagna che fa parte di un collettivo boliviano articolato tra La Paz e altre città, e che però è anche in relazione e discussione con altre esperienze di lotta latinoamericane, e che fa un po' un punto più specifico su quello che sta succedendo in questo momento in Bolivia, in particolar modo su da un lato quali sono state le mosse del governo Paz che hanno provocato questo estallido social, su quale è in questo momento la situazione nel paese in termini di scioperi, di blocchi e di repressione della polizia, e su quali possono essere le prospettive politiche di questo movimento. Gli audio ci sono arrivati abbastanza presto questa mattina, quindi non abbiamo avuto il tempo di fare un montato con una traduzione come come di solito vi abbiamo abituati all'info del venerdì, quindi li tradurrò io un po' al volo, li tradurrò io perché nel frattempo il mio collega si sta occupando di rintracciare i problemi tecnologici che ci hanno brevemente fermato prima, è in una situazione di assistenza informatica impegnativa. Noi vi mandiamo il primo audio di Natalia, di questa compagna, sentirete insomma diciamo un po' di spagnolo e poi noi ci premureremo di fare una piccola traduzione riassuntiva. Buon ascolto.
4: Rispondendo a tua prima domanda, è come surge e qual è il processo. Rodrigo Paz en su discurso de campaña tiene tres ejes fundamentales, que son que él soluciona el tema de los hidrocarburos, la escasez de hidrocarburos, la escasez de dólares, la crisis económica, veníamos de un proceso inflacionario bastante complicado después de muchos, muchos años, y además la estabilización de la sociedad prácticamente, ¿no? Y lo hace en un sentido prometiendo justamente que iba a respetar las medidas sociales, que no iba a abrir la constitución, que iba a asegurarse como que todas las medidas sociales de los últimos años sean respetadas y mantenidas.
1: Sin embargo, come inizia e qual è il processo in corso in questo momento in Bolivia? Il governo di Rodrigo Paz si articola su tre punti principali. La prima è fornire una soluzione alla scarsezza di idrocarburi e alla scarsezza di dollari. La seconda è stabilizzare l'inflazione e la terza è stabilizzare anche la società. Lui promette di rispettare gli accordi sociali che erano stati presi negli anni scorsi, ma nel momento in cui ascende alla presidenza della Bolivia comincia a prendere delle decisioni contrarie a tutto quello che ha promesso durante la campagna elettorale. Come prima parte di questo pacchetto viene promulgato il decreto 5503 che elimina le sovvenzioni statali per gli idrocarburi e permette l'importazione di diesel. Questo genera delle prime mobilitazioni a dicembre con vari giorni di pressione popolare perché il prezzo del combustibile, del gasolio si aumenta a dismisura nonostante in Bolivia fosse molto basso e con l'aumento del prezzo della benzina e del gasolio inizia una grossa fluttuazione di prezzi, tutto si alza di prezzo e questo porta a delle prime mobilitazioni non particolarmente forti solo nella zona della Paz, ma che comunque riescono a far abrogare il decreto 5503 sugli idrocarburi. A questo punto però inizia la guerra in Iran e la benzina, il prezzo della benzina e del gasolio continua ad aumentare a causa dei motivi internazionali. Ci sono anche continui aumenti sulla canasta basica, diciamo sul cestino basico della spesa dei beni di prima necessità, e si va accumulando nella società un massiccio scontento. Inoltre bisogna segnalare che la benzina e il diesel sono di pessima qualità e il settore dei trasporti li rifiutano perché sta rovinando i motori degli autotrasportatori. Il 10 aprile il governo Paz propone la legge 1720, cosiddetta Ley de Tierras, e il 1 maggio si rifiuta di ottemperare, diciamo, una promessa sociale tradizionale in Bolivia che era una sorta di scala mobile, cioè che il 1 maggio automaticamente i prezzi dei salari venivano adeguati al prezzo dell'inflazione. Rodrigo Paz non concede l'aumento salariale il 1 maggio e questo porta a un'esplosione sociale in Bolivia. Gli indigeni si mobilitano perché vengono colpiti dalla Ley de Tierras, perché converte la piccola proprietà in media proprietà e quindi permette, diciamo, la vendita e la mercantilizzazione delle piccole proprietà su cui lavorano e vivono gli indigeni Aymara. E le associazioni indigene dichiarano che questa legge debilita la proprietà comune, apre la porta ai latifondisti, eccetera. e quindi si danno le prime manifestazioni per chiedere l'abrogazione di questa ley de tierras e nel frattempo si mobilitano anche operai, minatori e sindacati a causa del mancato aumento salariale del 1° di maggio. E quindi alla PAS ci sono delle prime grandi manifestazioni di massa, c'è una confluenza di agende sociali che chiedono l'abrogazione di tutte le leggi del governo PAS, l'aumento del salario e una soluzione al problema della benzina e degli idrocarburi. E il principale sindacato boliviano, la Confederación del Trabajo, la COTA, stila un'agenda di 20 punti che riunisce tutte le varie mobilitazioni e tutte le varie richieste dei settori in mobilitazione. Dopo che queste richieste vengono rifiutate dal governo di Rodrigo Paz, tutti i settori sociali in lotta si fanno portavoce comuni della richiesta di dimissioni e di rinuncia del governo di Rodrigo Paz.
4: La COP, la que logra como crear una agenda, son más o menos 22 puntos donde se toca todo esto, ¿no? Tierras, salarios, y termina desembocando después de varios enfrentamientos, de varios días en los que estas respuestas no son solucionadas, termina desembocando en lo que va a ser el pedido a la renuncia de Rodrigo Paz. Lo que viene siendo los sectores que se movilizan, todo empieza como muy disperso, ¿no? Empieza los indígenas del oriente que tenían un pedido muy, muy específico sobre la abrogación de ley de tierras que ponía en peligro la comunidad, la tierra comunitaria. Después tenías a la COBA, la Central Obrera Boliviana, que ya venía con un descontento hacia lo que es el gobierno, más que todo por las medidas económicas, por el tema de salarios, y los maestros rurales y los maestros urbanos también, todo lo que tiene que ver con el magisterio, también tenía una agenda. Y todo esto empieza cuando llega la marcha desde el oriente. A esta marcha se le va a sumar la Central Obrera Boliviana, se le va a sumar las T2TV, se le suma las Bartolinas, la Confederación Tupac Atari. Se van sumando varios sectores de distintas partes del país, 6 federaciones del trópico, que van a generar una agenda conjunta. La COP va a lograr generar una sola agenda.
1: E tutto in realtà è iniziato appunto come mobilitazioni molto molto disperse, quindi gli indigeni avevano dei problemi sulla questione della gestione delle terre comunitarie, i lavoratori della COBA, del sindacato boliviano, avevano la questione dei salari e dell'inflazione, i maestri rurali e comunitari avevano delle rimostranze nei confronti del governo a causa dell'abrogazione dei programmi scolastici. E a un certo punto, appunto, alla PAS avviene questa grande marcia dell'Oriente che vede coinvolte tutte insieme tutte queste varie realtà spezzettate, e tutte queste realtà si uniscono all'interno di un'agenda di protesta legata al salario e al tema dell'inflazione. E uniscono, diciamo, a questi due punti di base la richiesta dell'educazione pubblica e gratuita e del riconoscimento dei programmi di esame cancellati dal governo PAS e dei punti sulla gestione comunitaria delle risorse. Quindi quella che si vive adesso in Bolivia è una mobilitazione che vede tante agende differenti e tutte hanno nel mirino le politiche del presidente Paz. Adesso sono solo 2 settimane che c'è una piattaforma unica di protesta e subito il governo ha fatto fronte a questo saldarsi delle proteste con una fortissima criminalizzazione del movimento, vietando le proteste, dicendo che sono controllate dalle ONG straniere oppure finanziate dal narco, dai narcotrafficanti. Il governo sta tentando di spezzare la mobilitazione, cercando di dialogare con i singoli settori, quindi cercando di dividere il fronte unitario che c'è. Il governo sta tentando di avere un dialogo specialmente con i dirigenti sindacali, ma i dirigenti sindacali non si stanno prestando a un dialogo con il governo perché riconoscono che c'è veramente uno scontento generale. Di fronte alla difficoltà da parte del governo di riuscire a spezzare diciamo il fronte di protesta, Rodrigo Paz ha deciso di ricorrere a delle misure di carattere repressivo. Le marce sono state attaccate in molte occasioni dalla polizia e anche dai militari, e il governo ha annunciato che aprirà manu militari dei corridoi attraverso i blocchi e i picchetti per permettere la circolazione delle merci e delle merci di base. Per ora si registrano 3 morti, 2 negli scontri della scorsa settimana, più una donna indigena che è stata uccisa ieri, 1 centinaio di arresti, circa 60 feriti. Il governo quindi sta evidentemente optando per il pugno di ferro, la mano dura, però vediamo anche che all'interno della società civile si stanno cominciando ad organizzare molti funzionari pubblici, molti elementi della destra e anche molti ex militari e paramilitari che stanno cominciando a uscire per strada e a scontrarsi con i blocchi e con i picchetti. E quindi quello che vediamo è che probabilmente nei prossimi giorni ci sarà anche uno scontro tra pezzi della società boliviana e che le classi medio e alte faranno di tutto per cercare di spezzare le reni alla mobilitazione. In questo momento contiamo nel paese 40 picchetti, 40 punti di blocco sulle strade principali. Lunedì 18 maggio c'è stato uno scontro violentissimo quando il governo, la polizia e i militari hanno provato a sgombrare uno di questi punti di posti di blocco a El Salado. Insomma, il contesto è quello di una vera e propria escalation nei termini della protesta e della repressione.
4: Donde uno de los enfrentamientos ha sido de los más complicados que se ha dado en el marco de un enfrentamiento policial militar con las bases sociales. Entonces ese es el contexto ahorita en este momento. Las perspectivas sobre lo que viene a ser la movilización es que ya hay un pedido único, que es la renuncia de Paz. Si bien hay todavía esta agenda en la que te mencionaba, que tiene como bastantes puntos, muchos de corte estructural, hay esta suerte en la que il movimento sociale, la popolazione già non considera.
1: In questo momento qua c'è un'unica richiesta, e questa richiesta è la rinuncia del governo di Rodrigo Paz. C'è questa agenda di cui vi parlavo prima, di punti strutturali, ma il movimento sociale non considera più questo governo come un governo che può dare soluzioni, ma come un governo menzognero che sfavorisce la popolazione e risponde solo e unicamente al settore dell'oligarchia economica e dell'impresa privata. Rodrigo Paz il 20 maggio, anche se è stato diciamo abbastanza assente dallo scenario pubblico da quando sono cominciate le proteste, fa una conferenza stampa e dice che vuole fare delle forme di accordo, dice che vuole ristrutturare il proprio governo, il proprio gabinetto, costringe alle dimissioni il ministro del governo e lo sostituisce con una nuova ministra, quindi cerca di dare l'intenzione di cambiare, l'impressione di voler cambiare la sua squadra e il suo governo, ma queste non sono più le soluzioni che sta cercando la popolazione. La popolazione a questo punto è radicale nella richiesta di rinuncia del governo Paz, e Paz dice pubblicamente che lui non si dimetterà, e quindi nei prossimi giorni bisognerà vedere chi si disgasta, chi si esaurisce prima, se si esaurisce prima il governo o se si esauriscono prima le mobilitazioni. Le mobilitazioni sono in corso già da 21 giorni, molti settori diciamo stanno cominciando a essere comunque abbastanza stanchi, però insomma si percepisce ancora una energia molto forte nei picchetti e nei blocchi. Soprattutto, diciamo, un elemento che va sottolineato è che non c'è in questo momento nessuna forza politica che può farsi carico a livello di rappresentanza di questo movimento sociale. Prima c'era il MAS, il Movimento al Socialismo di Evo Morales, composto da associazioni sindacali, associazioni contadine, eccetera. Molti di questi settori che si stanno mobilitando adesso sono relazionati con Evo Morales, con il MAS, appoggiavano il progetto di Evo Morales e il progetto del MAS, ma il MAS in questo momento non riesce a inglobare niente, non si sta organizzando come forza politica, e quindi vediamo un vero e proprio movimento popolare, un progetto popolare che non ha una figura di partito che possa capitalizzarne la forza, e un processo popolare che sta riattivando una sorta di memoria storica a corto raggio, perché si ricorda delle grandi mobilitazioni che ci sono state in Bolivia nel 2019 contro il colpo di Stato che aveva portato alla fine del governo di Morales. E quindi diciamo, questa alleanza tra questa coordinazione organica tra indigeni, operai, maestri, minatori, autotrasportatori, è una cosa che si è già vista in Bolivia, ma a differenza del 2019 in questo momento non c'è più il partito che all'epoca coordinava e si faceva, diciamo, rappresentante di queste forze sociali. E quindi quello che vediamo è che siamo veramente di fronte a una forma di sommossa e di organizzazione di carattere esclusivamente popolare.
4: El 2019, en el golpe del 2019, donde vuelven a movilizarse, y ahora. Entonces, es esta suerte orgánica de coordinación entre los distintos sectores, fabriles, indígenas, obreros, maestros, que vuelven a generar, ¿no? Hay una suerte de que se genera todo un marco que existe en este momento, para este momento, con esta agenda popular.
1: E questo erano tre audio che ci sono arrivati appunto dalla Bolivia. Questi sono audio di una compagna che si chiama Natalia, che ce li ha inviati, e noi ancora qualche piccolo minuto di musica, anche perché abbiamo parlato sin troppo, nonostante quella piccola interruzione di prima della bobina. Nel frattempo vediamo prepararsi Anarres, vi lasciamo con qualche pezzo, non credo che ci sia tempo per la consueta lettura degli appuntamenti di gancio, giusto? No, siamo giusti sulle ore 11, quindi concludiamo qua l'info del venerdì. Grazie per essere stati e state all'ascolto con noi qui sui 105.250, grazie a chi ci ha scritto, grazie a chi si è fatto vivo con dei caffè. Vi ricordiamo ancora una volta che potrete trovare tutto quanto su www.radioblackout.org oppure sul nostro canale Telegram Radio Blackout 105.250.

Una buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Blackout. Come ogni venerdì state sbarcando su Anarres. Non avete sentito la nostra sigla consueta perché il nostro computer non dialoga più con il nostro mixer e quindi, in attesa di sistemare le cose, restiamo senza sigla. Comunque, sempre del viaggio nel pianeta delle utopie concrete si tratta. Resteremo con voi fino alle 13 qui sui 105-250 delle libere frequenze di Blackout. Potete ascoltarci anche in streaming sul sito della radio www.radioblackout.org. Gli appuntamenti: uno, il primo, questa sera 22 maggio ore 21 alla Società di Mutuo Soccorso di Amicis di Corso Casale 134, una sola patria, il mondo intero contro la barbarie della guerra e del riarmo, posizioni internazionaliste a confronto. Interverrà la sottoscritta, che fa parte dell'assemblea antimilitarista, e Giuseppe Bonfratello del centro di documentazione Labriola. Un'interessante occasione per mettere a confronto pensioni, come dire, punti di vista diversi ma accomunati dall'internazionalismo. E il 2 giugno, come sempre, saremo in piazza. Una repubblica fondata sul lavoro. Una repubblica fondata sulla guerra. Guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile. Giornata di informazione e lotta antimilitarista, l'appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre. Interventi, canzoniere del Corocchio e tanto altro. E poi, come sempre, ogni mercoledì a Distro e Seri Riot dalle 18 alle 20 in corso Palermo 46, ogni mercoledì. E infine, per chi fosse interessato ai percorsi della Federazione Anarchica Torinese, ci trova in corso Palermo 46. Le riunioni aperte agli interessati si svolgono ogni martedì dalle 20:30. Per info scrivete a fai@torinoautistici.org. Potete iscrivervi alla nostra newsletter mandando una mail ad anarres@inventati.org, il nostro canale Telegram Senza Frontiere e il nostro blog www.anarresinfo.org. Ma vi ricordiamo soprattutto che la nostra è una trasmissione interattiva, la nostra è una radio interattiva, quindi fatevi vivi, fatevi sentire, scrivete al 346-667-3263. Potete mandare sms, WhatsApp, Telegram, Signal, quello che preferite. Abbiamo tutto e ci interessa metterci in contatto con voi per sapere che cosa ne pensate di quello che vi proponiamo, per interloquire e per farci raccontare cosa succede per le strade delle nostre città. In particolare per CISTI, Viaggiare Informati, il servizio che fate voi per rendere libere e sicure le nostre strade da presenze inopportune, in divisa e non. Adesso vi annunciamo alcune gli approfondimenti che vi proponiamo durante questa puntata. La tregua armata, ne parleremo con Stefano Capello, parliamo dell'Iran, Stati Uniti, MAGA e religione, ne parleremo con Daniele

0: Sono le 11:19, ce l'abbiamo fatta a collegarci con Stefano Capello e vogliamo parlarvi di quella che può essere definita una tregua armata, quella nella guerra che è partita il 28 febbraio tra con l'attacco degli Stati Uniti e Israele nei confronti dell'Iran, la risposta decisamente energica dell'Iran all'attacco ed infine oramai da un mesetto questa sorta di tregua armata che continua, segnata da continui incidenti e minacce di ripresa, una sorta di instabile equilibrio che ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del petrolio, del gas, dei fertilizzanti, ma possiamo dirlo in maniera abbastanza tranquilla che la mossa di Trump si è rivelata un boomerang, ma proprio per questo la possibilità di una brusca ripresa della guerra nell'area resta all'orizzonte. Trump ha perso ma non può permettersi di perdere, quindi alza ed abbassa continuamente l'asticella in una sorta di risico nel quale ha molte carte da mettere sul tavolo, soprattutto la sua infinita capacità di distruzione dall'alto delle strutture iraniane, ma al tempo stesso la capacità dell'Iran di reagire colpendo obiettivi statunitensi anche negli stati vicini, che ha provocato notevole nervosismo anche in stati alleati con gli States. Tutto questo gioca una parte importante e infatti un ruolo chiave nella partita lo giocano gli altri paesi dell'area, in primis l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar, lo Yemen. E per capirne un po' di più e provare a fare il punto siamo collegati con Stefano Capello. Ciao Stefano.
1: Buongiorno a te, a tutta l'ascoltatrice, a tutti gli ascoltatori.
0: Come la vedi?
1: Ma allora, con grandi punti interrogativi, nel senso che c'è un che di rabdomante nelle decisioni prese dai massimi vertici americani, e non è solo la presunta follia di Trump che tenta un po' di derubricare a caso psichiatrico quella che è una strategia che non particolarmente geniale a mio avviso, ma che è una strategia chiaramente messa in campo dall'amministrazione americana per mantenere il proprio ruolo centrale nel mondo, in buona sostanza. Le mosse poi pratiche sono molto sono molto difficili da prevedere prima, perché comunque ecco quello che c'è di vero in tutta questa nella narrazione sulla follia trampiana è la sostanziale imprevedibilità delle mosse giorno per giorno, quindi avere una sicurezza sul fatto che proseguiranno i colloqui, arriveranno a un qualsivoglia accordo, oppure se riprenderanno a bombardare o se si verificherà un mix di queste due cose, francamente io non mi sento di fare una previsione a 24-48 ore. Quello che c'è, di certo, partiamo dai punti fermi. Allora, i punti fermi sono in primo luogo che questa partita, nei 90 minuti regolamentari, in buona sostanza è stata persa dall'amministrazione americana, che sta scaricando sul resto del mondo, non tanto sull'Europa in realtà in questo momento, che in realtà dipende molto da fornitori in parte posti in Africa e dipende moltissimo anche dagli stessi Stati Uniti per le forniture soprattutto di gas. Teniamo conto che qui poi l'Italia vive una situazione un po' a sé stante, nel senso che una delle soluzioni adottate, che era quella di importare alla fine dell'importazione di gas dalla Russia, era stata l'importazione di gas dagli Emirati Arabi Uniti, che per evidenti motivi è in questo momento problematica assai. Quello che in realtà ha fatto come pagamento a carico di altri delle proprie decisioni di guerra invece è dare una massata profonda all'Asia, e nemmeno in realtà alla Cina, che pure importa molto petrolio anche dall'Iran, ma che comunque non è dipendente in specifico da nessun paese per le proprie forniture energetiche, quanto su paesi come il Vietnam, paesi, la stessa India, dei problemi su questo piano qua, e lo ha anche perché in mezzo c'è un Pakistan tra Iran e India che non permette il passaggio diretto di oleodotti, e lo è in generale il sud-est asiatico, ma anche il Giappone, anche degli alleati storici degli USA, stiamo parlando di Corea del Sud e di Giappone, che in questo momento hanno difficoltà non da poco conto per il blocco dello stretto di Hormuz, perché comunque le forniture energetiche di quell'area dell'Asia passano fortemente da quell'area lì. Allora, quindi da un lato sta contenendo i problemi, diciamo così, sul fronte interno, quindi non c'è quella risalita del prezzo della benzina al gallone che gli farebbe perdere a dei livelli stratosferici le elezioni di midterm, dall'altra questo comunque l'ho ottenuto scaricando i costi soprattutto sugli alleati asiatici, cosa che non è che dal punto di vista, diciamo così, della politica internazionale non è il massimo, perché in questo momento credo che tra Tokyo, Seoul e le altre capitali del sud-est asiatico, insomma, non abbiano esattamente dei sentimenti di amore e gratitudine nei confronti dell'amministrazione americana, mettiamolo in questo modo qua. Dall'altra hanno perso però su quella che era la scommessa con cui hanno iniziato questa guerra. L'hanno persa perché la scommessa era quella di ottenere una sorta di regime change molto simile a quello del Venezuela e a quello che adesso si stiano preparando a fare a Cuba, anche se anche lì metterei qualche punto interrogativo al fondo, soprattutto sulla fattibilità. Se poi è vero quello che scrive il New York Times, cioè che in realtà l'opzione, il cavallo americano nella situazione iraniana era l'ex presidente Ahmadinejad, che credo che tutti ricordiamo perché fu il presidente contestatissimo in patria, quello contro cui si scatenò l'onda verde, il presidente, l'unico presidente iraniano negazionista sull'olocausto, oltretutto con posizioni esplicitamente antisemite, millenarista, che in qualche modo suggeriva e faceva capire di essere lui l'imam nascosto destinato a tornare per la battaglia finale.
0: In questo modo lui finiva col mettere in discussione quella che era l'elite teocratica del paese, perché se, come dire, fosse riuscita la mossa di farsi riconoscere come il Mahdi, a questo punto avrebbe avuto un'autorità che andava ben al di là di quella della guida suprema Ali Khamenei.
1: Assolutamente sì. Nel frattempo bisogna dire che quanto è avvenuto negli ultimi anni e anche quest'ultima guerra ha comportato come dato interno all'Iran una riduzione di fatto del potere della parte teocratica, insomma dei preti al potere a Teheran, a favore dell'elemento militare. È evidente che oggi chi regge il gioco in Iran sono molto più i Pasdaran, sono questa sorta di esercito parallelo che ha anche un potere economico enorme e sui quali tra l'altro si era appoggiato pienamente Ahmadinejad ai tempi, nel senso che aveva varato una serie di leggi che di fatto consegnavano gli elementi portanti dell'economia iraniana direttamente ai Pasdaran. In particolare io ricorderei che i Pasdaran sono il gruppo dirigente dei Pasdaran, è un gruppo che si è formato dai livelli più alti ai livelli più bassi durante la vera grande guerra del Golfo, quella tra Iran e Iraq tra il 1980 e il 1988, una guerra spaventosa che costò 2 milioni di morti, in cui però l'Iran uscì di fatto vincente, nel senso che l'Iraq attaccò con appoggio in realtà tanto americano quanto sovietico all'epoca con l'ipotesi di liquidare il nuovo potere che si era insediato dopo la rivoluzione, la controrivoluzione iraniana del 79. In realtà quel potere ne esce rafforzato, mantiene il controllo sul paese, disciplina l'intero paese facendo anche un sacco di morti tra gli oppositori e diventa struttura in via definitiva al paese grazie a quella che di fatto, ripeto, per l'Iran fu una vittoria, cioè il fatto stesso di restare in piedi, di non perdere nemmeno un centimetro di territorio nazionale rispetto a un attacco che in quel momento l'Iraq di Saddam Hussein veniva dato come sicuro vincitore di questa guerra e capace di ristrutturare di nuovo un Iran sottomesso, ne esce un'altra cosa. E quel gruppo di persone con fortissimi legami di solidarietà interna è quella che a poco ha calato i vertici del potere in Iran e che oggi è in grado di dettare la linea molto più che non gli elementi teocratici che soprattutto con l'assassinio della vecchia guida suprema di Rafsanjani padre di fatto hanno perso l'ultimo elemento carismatico. Il figlio non ha queste caratteristiche, vive nascosto, non si sa nemmeno se sia vivo o se sia un fantasma tenuto in piedi per comodità, e la presa dei preti sul potere iraniano non dico non ci sia più, ma ha perso moltissimo, ha perso a favore dell'elemento militare, che tra l'altro è un elemento più radicale, anche se con molta capacità, con molto realismo è anche capace, sta gestendo in realtà queste trattative non facili con gli americani in modo francamente anche molto abile, nel senso che hanno di fronte un interlocutore inaffidabile, nel senso che l'amministrazione Trump non può essere considerata da nessuno un elemento affidabile in una trattativa, perché se ci pensiamo non lo è stato nemmeno con gli alleati storici europei, non lo è con gli alleati asiatici, figuriamoci con un nemico, mentre il problema è che un livello minimo di fiducia tra gente che tratta è la base necessaria per fare una trattativa, e qui non credo di essere né un genio della teoresi né della psicologia per arrivare a dire questo. È chiaro che se tratti con uno di cui non ti puoi fidare è chiaro che sono trattative già zoppate, e guarda che questo problema dell'inaffidabilità americana nelle trattative è sull'immediato può sembrare una dimostrazione di forza, nel tempo questa cosa è piombo nelle ali di qualsiasi grande potere imperiale, perché una delle prime cose che si deve saper fare è essere magari durissimi però affidabili nel momento in cui si tratta, cosa che l'America ormai non c'è nessun paese nel mondo che la considera affidabile o che considera un trattato sottoscritto con gli Stati Uniti qualcosa di certo. Si sa che insomma che ti svegli una mattina e vedi una dichiarazione di Trump su X che mette tutto in dubbio, e questo non solo rende difficili le trattative, rende la tua credibilità una moneta poco spendibile, ecco.
0: Chiarissimo. E quindi a questo punto credo che in questo momento la situazione sia abbastanza complicata, perché se da un lato abbiamo uno che la guerra l'ha persa, sto parlando ovviamente di Donald Trump, abbiamo anche una situazione per la quale lui non può permettersi di presentarsi alle elezioni di midterm con una guerra che va avanti e al tempo stesso oppure con una guerra chiusa con un accordo a perdere. Poi lui è capacissimo di vendere che ha vinto quando ha perso, però non è che sono proprio tutti stupidi, e se tutto torna esattamente come era prima qualcuno si chiede perché sono stati spesi tanti soldi per una guerra che non ha portato a casa nessun risultato. Questo al di là di quello che uno possa pensare delle modalità di attacco fatte fatte dagli Stati Uniti o dalla sua volontà di potenza, ma se nemmeno, come dire, la volontà di potenza porta risultati, anche i MAGA più affezionati possono mettersi in una posizione quantomeno di dubbio rispetto al loro comandante in capo. E io in tutto questo vedo un indebolimento di Trump, ma anche il rischio che lui possa da un momento all'altro decidere di riprendere a martellare nella speranza di far mollare il tutto. Secondo me a frenarlo è il fatto che tutto questo, viste le reazioni dell'Iran che hanno colpito obiettivi un po' in tutti i paesi del Golfo e che potrebbero colpire anche altri paesi alleati fuori dal Golfo, credo che costituisca un elemento di non secondaria importanza. E i paesi europei, come dire, si sono defilati più che riuscivano in modo da evitare, come dire, una bomboniera sganciata direttamente alle proprie latitudini, ma anche qui è tutto da vedere. Ma per quello che riguarda Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Yemen, paesi che non sono sicuramente amici degli uni degli altri, però che in questo momento stanno subendo le conseguenze della guerra di Trump.
1: Sì, e non, tra l'altro ci sono reazioni diverse. Bisogna tener conto che è molto più complesso tutto ciò, nel senso che noi abbiamo da un lato un'Arabia Saudita che da tempo sta dando segnali di non fidarsi più degli americani, nel senso che anche l'alleanza stretta con il Pakistan, per cui il Pakistan garantisce l'ombrello nucleare all'Arabia Saudita, è un chiaro segnale del fatto che i sauditi non si fidano, non ritengono, a mio avviso correttamente, di non potersi più di tanto fidare degli americani, nel senso che da un lato non sono affidabili con gli altri come non sono affidabili con loro, da un lato quindi c'è questo piccolo problema, dall'altra è quello che ai sauditi sarebbe andato benissimo, cioè un Iran in ginocchio nel giro di 48 ore e come dire un rivale storico ricondotto, diciamo così, alla ragione, sarebbe andata benissimo. Quello che è diventato evidente è che gli americani non sono manco capaci di fare questo dal punto di vista dei sauditi. Quello che è successo è un segnale del fatto che degli americani non possono fidarsi perché come dire, nonostante i sauditi non fossero minimamente d'accordo con questa simpatica idea dell'attacco contro l'Iran, l'hanno fatto lo stesso senza manco avvertirli. Punto B, che ho detto, non fidarsi nemmeno perché sono neanche incapaci di realizzare quello che vogliono realizzare e pongono direttamente loro a un rischio concretissimo, come si è visto, di rappresaglie. Quindi da un lato c'è un'Arabia Saudita che è stato più stretto alleato per 100 anni in quell'area degli Stati Uniti, da sempre, ben prima della nascita di Israele, che è l'altro alleato storico degli americani. E dall'altra, come dire, quello che sta iniziando a venire fuori è invece un astro particolare negli Emirati Arabi Uniti, che sono stati colpiti come più in realtà dell'Arabia Saudita dalla reazione iraniana, ma che hanno fatto esattamente la scelta opposta, nel senso che sono usciti dall'OPEC decidendo di andare a un realizzo immediato delle loro riserve gas petrolifere, cercando di buttare sul mercato ben più delle quote previste da parte dell'OPEC e dell'OPEC più, che li riservavano l'OPEC e l'OPEC più, dall'altra di stringere sempre più i rapporti tanto con gli Stati Uniti quanto con Israele. Tra l'altro con Israele, a differenza dei sauditi, si riconoscono reciprocamente, quindi come dire, anzi sono in modo evidente stretti alleati, lo sono anche da un punto di vista militare nell'area del Golfo di Aden, con il riconoscimento del Somaliland, con l'appoggio, ricordiamoci che in quell'area gli Emirati Arabi Uniti controllano militarmente l'isola di Socotra, che è davanti alle coste somale nel territorio yemenita ed è in mano ai gruppi emanisti filo emiratini, e cioè, ci sono, c'è una base degli Emirati all'interno dell'isola di Socotra. In qualche modo lì c'è una comune, è molto interessante quello che sta succedendo, nel senso che c'è una comune reciproco interesse emiratino e israeliano, e per traslazione americano al controllo del Bab el Mandab, cioè la parte sotto del Mar Rosso, cioè l'entrata del Mar Rosso, sottraendo il controllo allo Yemen, e tramite il Somaliland, cioè la parte del nord della Somalia, l'ex Somalia britannica, gli esistenti delle colonie, e tramite l'isola di Socotra, che sono situate in una posizione assolutamente favorevole per il controllo di quell'area, area dove per di più c'è una concentrazione di basi militari straniere assolutamente impressionante, in particolare a Djibouti. A Djibouti sono presenti i francesi, sono presenti anche gli italiani, ma con una piccolissima in realtà base sul territorio di Djibouti. Sono presenti gli americani con una grande presenza invece, e sono presenti anche i cinesi. Quindi è un'area con il massimo di concentrazione possibile, immaginabile, di basi militari estere, probabilmente il territorio con la più vasta presenza di basi estere. A questo punto ci ritroviamo anche con le basi degli Emirati a Socotra e degli israeliani a Berbera, quindi nel vecchio porto inglese che controllava l'ingresso, insieme ad Aden, l'ingresso del Bab el Mandab. E dall'altra si sono soprattutto rinsaldati i rapporti tra l'elite, insomma i vari emiri uniti, in particolare l'emiro di Abu Dhabi, con la stessa famiglia Trump, perché ci sono fortissimi investimenti nella fallimentare operazione di criptovalute gestita dal figlio di Trump, che sono stati concordati tra la Casa Bianca e gli Emirati, che in qualche modo hanno salvato tutta questa operazione. In cambio gli Emirati hanno ottenuto un accesso ad alcune armi tra le più sofisticate prodotte dagli Stati Uniti. Tra l'altro decisione autonoma di Trump, contro cui si era schierato il Pentagono, perché poi gli Emirati hanno comunque rapporti anche con i cinesi, e il Pentagono aveva peraltro giustamente paura che gli emiratini poi usassero questi brevetti come merce di scambio con i cinesi per ottenere qualcosa su quel terreno lì. Quindi è un gioco molto complicato, ed è un gioco dove quello che non c'è più sono le alleanze lineari di ancora qualche decennio fa. Cioè, in questo momento veramente abbiamo una serie di attori regionali che giocano su almeno 3-4 tavoli contemporaneamente, anche se si sta delineando una sorta di asse molto preciso che vede l'asse americano con Israele come sempre rinsaldato, anche se ovviamente in questo momento ci sono anche delle tensioni, perché, insomma, le sempre lì la ricostruzione del New York Times, in qualche modo l'amministrazione americana si è fatta convincere a mettere in piedi un piano fallimentare dall'amministrazione israeliana, che insomma immagino abbiano scambiato molto i propri sogni con la realtà, da quello che si viene a sapere, e dall'altra un'estensione di quest'asse verso, in direzione di Abu Dhabi e di Dubai, quindi degli Emirati Arabi Uniti. Quello che un po' si vede è questo, tenendo anche conto che oltretutto ormai gli Emirati e l'Arabia Saudita si scontrano in parecchie parti del mondo, insomma del mondo limitrofo alla penisola arabica, e il posto dove si scontrano con più violenza e peggiori conseguenze per la popolazione, come sappiamo, è il Sudan. Dietro alle forze di difesa rapida, di supporto rapido, ci sono gli Emirati Arabi Uniti, dietro quel che resta dell'esercito del Sudan c'è l'Arabia Saudita e c'è l'Egitto, che tra l'altro sono tornati ad essere, come non succedeva dai tempi di Re Farouk in Egitto, degli alleati strettissimi. Lo sono in Sudan e lo sono in Libia. In Libia, dove sostengono il governo sirenaico del generale Haftar, tra l'altro in questo caso in connessione con la Russia, contro il sostegno di fatto occidentale, ma nella pratica soprattutto turco, del governo di Tripoli. Anche lì la Libia in questo momento è sostanzialmente semi-pacificata, più che altro perché tra sauditi e turchi è scoppiata la pace dopo anni di contrapposizione per il controllo della Siria, della Libia e in generale dei paesi posti tra l'Arabia Saudita e la Turchia, una questione di aree di influenza e soprattutto di fronte all'evidenza della pesantezza dell'attacco espansivo israeliano nell'area, che ha fatto sentire minacciati sia i sauditi che i turchi e di conseguenza anche l'Egitto, che è un paese militarmente anche tutt'altro che secondario, ma la cui economia sta in piedi grazie ai sostanziosi aiuti che provengono dall'Arabia Saudita. È un grande gioco ad incastro quello che sta avvenendo in questo momento in quest'area.
0: Chiaro. È arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che ci dice: concordo che sul campo militare ha perso senza dubbio, sull'opinione pubblica anche perché il consenso di Trump sta scendendo, però in ambito finanziario ha vinto, sono rientrati diversi mila miliardi di capitali negli USA, non in titoli di Stato come sempre è stato quando fanno le guerre, ma attraverso i fondi finanziari e le principali 7 aziende USA. Tu che cosa puoi dire in merito?
1: Allora, che da un lato uno dice molto strano, e dall'altra però è quello che è molto evidente, che oggi come oggi esiste un connubio tra capitalismo e territorialismo molto più forte di un tempo, nel senso che noi siamo abituati a pensare correttamente che insomma il capitalismo moderno e il sistema degli stati sono due sistemi di potere differente che però si sono sempre tenuti in piedi reciprocamente in un equilibrio anche dialettico per certi versi e comunque dove nessuno dei due poteva prevalere in via definitiva l'uno sull'altro pena la distruzione complessiva del mondo che avevano messo in piedi. Oggi come oggi la compenetrazione tra l'economico e il territoriale è molto più forte e soprattutto con Trump va al potere una frazione di capitale americano molto precisa che ha i propri riferimenti nel sistema bellico, da un lato il sistema bellico industriale ma dall'altro soprattutto nelle sue forme più innovative, insomma la Silicon Valley che è definitivamente tornata a casa, cioè fondamentalmente un'articolazione del potere militare soprattutto sulle strategie di utilizzo dell'intelligenza artificiale. E soprattutto vi è un connubio fortissimo tra gli elementi dell'amministrazione e gli elementi di Wall Street. Oggi i soldi non vanno al debito pubblico americano se non in parte residuale, ma vanno direttamente a Wall Street, anche perché con l'amministrazione Trump Wall Street comanda molto più di prima da questo punto di vista e soprattutto ci sono sentivo un commentatore della sinistra liberale che diceva una cosa assolutamente corretta, cioè Trump in qualsiasi altro paese che non siano gli Stati Uniti deregolati di oggi, forse con l'eccezione delle isole, insomma dei paradisi finanziari, sarebbe considerato un criminale finanziario dalla giustizia borghese, nel senso che è del tutto evidente che famose, conosciute anticipatamente da chi gestisce i grandi fondi finanziari in cui lui e la sua famiglia hanno dei diretti interessi e tra l'altro realizza profitti incredibili grazie alle sue stesse decisioni. È chiaro che sapere prima se l'Iran verrà bombardato o se si farà un trattato di pace cambia molto sulla possibilità di investimenti, per cui da tutto il mondo in questo momento viene considerata, da chi muove i capitali viene considerato un investimento più sicuro Wall Street che non i bond americani o il consueto bene rifugio dell'oro, perché in questo momento l'amministrazione americana manovra i mercati più di quanto non sia mai successo fino a questo momento, quindi dà sicurezza effettiva che i soldi investiti lì da parte dei grandi possessori di capitali ritornino fortemente con profitti assolutamente incredibili, quindi sta succedendo esattamente quello, cioè c'è un livello di non separazione, di interconnessione tra l'economica e il territoriale, tra lo Stato e il capitale, che chiaramente favorisce la speculazione all'interno del mondo finanziario. D'altra parte il mondo finanziario è il mondo che ha gestito, lubrificato, permesso il funzionamento di tutto il meccanismo della globalizzazione, e oggi si candida a diventare il mezzo che favorisce il great again dell'America, innanzitutto come capacità di attrazione di capitali, che guardate che rispetto ai classici di analisi sull'imperialismo è esattamente il contrario di quanto avveniva un tempo, nel senso che gli Stati Uniti come grande potere imperiale, imperialista, in questo momento sono un potere che raccoglie denaro tramite la centralizzazione delle proprie borse, perché è un capitalismo centralizzato, ecco l'altra la questione assolutamente particolare, centralizzato quanto una forma di Unione Sovietica dei mercati, non so se posso chiamarla così paradossalmente, cioè una fortissima centralizzazione che consiste anche in una fortissima centralizzazione dei capitali, e questo è un fenomeno già in atto da tempo, in cui oltretutto quello che stanno facendo gli americani è cercare di ribaltare la propria condizione da paese debitore a paese creditore, non prestando soldi ma facendo convergere sulla propria borsa quanti più capitali e rastrellando capitali in tutto il mondo.
0: Chiarissimo. Quindi in quest'ottica diciamo che l'osservazione dello nostro ascoltatore è pertinente. Ecco, in tutto questo però, ed è l'ultima domanda che ti faccio, quale ricaduta positiva ha invece su quella parte di elettorato MAGA che non ha a che fare con Wall Street?
1: Assolutamente nessuna. Infatti il problema oggi come oggi di Trump è proprio il fatto che si sta sfarinando. Quello che non è riuscito a fare, e che era a mio avviso il suo progetto, era la costituzione di un blocco sociale trasversale alle classi che sostenesse l'America, il Great America Again. Cioè, ce l'ha avuto nessun momento elettorale, ma non si è mica saldato, nel senso che lì stiamo vedendo anche contorsioni e passaggi non da poco conto all'interno dello stesso mondo della destra e dell'estrema destra americana. Il fatto stesso che Nicky Fuentes stia guidando, come dire, la conversione antisemite, in realtà, nel senso che costruisce un paradigma per cui il problema dell'America oggi è il fatto di essere il cagnolino di Israele, che è un'analisi scarsamente, come dire, che con scarsi dati poi di fatto, anche se è pur sempre vero che, come dire, Israele ha costruito una lobby israeliana capace di influenzare le mosse delle amministrazioni americane, da lì a pensare che in realtà la vera capitale degli Stati Uniti sia Tel Aviv, insomma, ne passa.
0: Sì, ma queste storie passano facilmente per motivi altrettanto facilmente comprensibili.
1: L'impressionante è che però sta succedendo una cosa assolutamente nuova per il panorama americano. Cioè, c'è questo pezzo di destra che oggi addirittura sta cercando degli approcci con la sinistra pacifista negli Stati Uniti. Cioè, sul comune interesse di tirare fuori gli Stati Uniti dalle guerre dell'Asia occidentale, basandosi su un paradigma di fondo, cioè l'America ha abbastanza energia per poter fare da sé, non ha nessun bisogno di continuare a svenarsi in quelle aree lì, né fare il poliziotto del mondo, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera, e soprattutto è quella parte di destra, cosa non secondaria, che crede veramente nel progetto di reindustrializzazione dell'America e quindi di taglio vero della globalizzazione e soprattutto di reinternalizzazione dei processi fondamentali, in primo luogo quelli bellici. Uno dei problemi che ha gli Stati Uniti è che per le munizioni continua a dipendere fortemente dall'estero. Su questo, come su un altro settore che è sempre più importante, come quello della farmaceutica, Quindi voglio dire, questa è una destra che riutilizza vecchi cavalli di battaglia come l'antisemitismo, il cui scopo forte ed è quello di ottenere una perlomeno parziale o un avvio del processo di forte reindustrializzazione americana, per cui non basta l'uscita dai grandi organismi internazionali, che cosa che comunque Trump ha praticato, ma che è più simbolica che non direttamente pratica, ma vuol dire ridurre la lunghezza delle filiere e anzi possibilmente internalizzarle in via completa. Vasto programma, mi dirai, sicuramente, però alcune cose su quel terreno potrebbero anche riuscire a farle, e soprattutto sanno benissimo una cosa, che l'unico mezzo con cui possono costruire un blocco sociale, diciamo, con la classe operaia bianca e con il ceto medio impoverito all'interno degli Stati Uniti, è esattamente su quel terreno là, la reindustrializzazione, perché è chiaro che questa è la base e la riduzione, in realtà, e qui va in crisi l'altro pezzo del paradigma trampiano, la riduzione del potere della finanza globale, che è comunque sia in mano americana, ma che sfugge completamente al controllo da parte di quello che è lo stesso elettorato trampiano. Quindi quel problema lì ce l'hanno, mentre è evidente che un ritorno in grande stile dell'industria negli Stati Uniti cambierebbe significativamente il paradigma da questo punto di vista.
0: Senza dubbio, anche se ovviamente sembra al momento decisamente improbabile.
1: Ma no, io sto dicendo che c'è un pezzo, dicevi l'elettorato, c'è un pezzo.
0: No, no, che ci gioca, ma ok, questo l'abbiamo capito.
1: Che sta progettando questo, che poi ci riescano o non ci riescano, ho i miei dubbi anche io, anzi ne ho moltissimi. Loro vorrebbero fare questo, e guarda che da un certo punto di vista, per chi voglia costruire un blocco sociale di quel genere, è l'unica mossa sensata, perché tutto il resto è come un anno e mezzo, quasi due anni di presidenza Trump hanno dimostrato, un anno e mezzo di presidenza Trump ha dimostrato tranquillamente, rimanendo invece il peso del complesso militare e la lubrificazione della finanza sul piano internazionale dal paradigma precedente, non riescono ad uscire in nessun modo, e quindi questo ha come conseguenza l'impoverimento proprio delle loro sacche di elettorato, quindi il ceto medio, diciamo, di provincia, e la classe operaia bianca, che sono i due grandi serbatoi della America.
0: Chiarissimo. Io ti ringrazio. Ti stavo ringraziando, è caduta la linea. Grazie e alla prossima. Pronto? Ciao. Pronto.
1: Ti stavo ringraziando.
0: Ciao e alla prossima.
1: A te, a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Sono le mezzogiorno, è mezzogiorno e siamo collegati con Daniele Ratti, che come sapete si occupa sempre di critica alle religioni, critica e ragionamento su che cosa avviene su scala planetaria in questo ambito. E oggi accendiamo i riflettori soprattutto su che cosa capita negli Stati Uniti, ma non solo. Perché se lo sgretolamento dell'impero sovietico e con esso del sistema geopolitico bipolare ha relegato nella soffitta della storia anche quell'anticomunismo che aveva aggregato la società americana per oltre un cinquantennio, il nuovo mondo globale plurale ha invece rimesso in pista le religioni come nodo identitario e snodo bellico. E a questo proposito sappiamo come questa sia una tendenza a carattere planetario che sta attraversando un po' a tutte le latitudini il pianeta. Tutti hanno sotto gli occhi soprattutto i paesi islamici, dove c'è stata un'ondata reazionaria pesantissima negli ultimi 20-25 anni, ma fenomeni analoghi ci sono stati appunto negli Stati Uniti, in India e in paesi con tradizioni religiose completamente diverse, e nello specifico negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, che in fondo sono costitutivamente un paese fondato da dissidenti religiosi, e in qualche modo la loro dissidenza religiosa aveva fatto sì che ne scaturisse una dichiarazione di indipendenza e quindi una dichiarazione di principi che sono entrati a far parte della Costituzione, che vedevano fra i primi punti la libertà di religione, ma che in realtà ci fosse una qualche forma di benedizione nei confronti, di benedizione divina nei confronti dei padri pellegrini, derivava in maniera molto chiara dal loro impianto profondamente protestante, all'interno della quale la grazia ricade su quelli che già ce l'hanno e che lo dimostrano con i loro meriti. Quindi questo legame tra il merito e la grazia e il merito, che in qualche modo è un po' curioso, ma che alla fine è uno degli elementi costitutivi dell'identità non solo statunitense, ma negli Stati Uniti in maniera molto forte. Ma questa sorta di apertura liberale nei confronti della pluralità religiosa oggi sta portando invece, ormai da tempo, all'affermarsi di una volontà di affermazione degli Stati Uniti come popolo eletto da Dio, e questo fonda le proprie radici soprattutto nelle correnti evangeliche che vedono in Trump il loro eroe. Ma non si tratta solo di evangelici, perché dentro la compagine MAGA, Make Again America Great Again, c'è anche tanto altro, compresa una componente cattolica, anche se oggi certa sinistra nostrana è tutta ossessionata dagli attacchi di Trump al Papa. A te la palla.
1: Sì.
0: Buongiorno Daniele.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ringrazio per l'invito. Maria ha già anticipato il succo del discorso, e l'America ha cambiato proprio paradigma. Ha cambiato, cioè, sembra strano che sia il paradigma del liberismo, di quello che sembrava la patria, il custode del laicismo, così era stato narrato per decenni e decenni, invece si è avuto un cambio di pelle profondissimo. La custode del laicismo è diventato invece la versione del fondamentalismo in chiave cristiana, ovviamente, non in chiave musulmana, ma la versione altrettanto nuda e cruda del fondamentalismo religioso. E qui il cambio è stato veramente drammatico, si può dire, perché è stato un cambio radicale, una sostituzione vera e propria dei valori, un processo che si è evidenziato in tutti i suoi aspetti ideologici e politici con l'attuale amministrazione. L'America, autonominatosi patria della libertà, si è sempre raccontata, per quanto stabilito nel primo emendamento che l'architrave di tutto l'impianto costituzionale statunitense, già a partire dall'anno di fondazione del 1791, che in sostanza garantisce, come detto, le libertà fondamentali di culto, parola, stampa, riunione pacifica e petizione al governo, e soprattutto proibisce al Congresso di istituire una religione di Stato o limitare il libero culto, proteggendo i cittadini da ingerenze governative. Bene, questo concetto è stato da questa amministrazione, ma già si erano stati segnali in precedenza, ma da questa amministrazione completamente stravolto. E questo criterio è stato sostituito da un concetto nazionale e religioso. Gli autori di questo nuovo corso non sono da rintracciarsi tanto nella storia dell'immobiliarista Trump, ma sono una consistente schiera di esponenti MAGA che sono rappresentati nel contempo dalle chiese cristiane. Ecco qui, ci tengo a fare questa sottolineatura: è un errore pensare che l'universo evangelico sia l'esclusivo, sottolineo l'esclusivo, monopolizzatore delle posizioni della destra radicale, perché anche una parte significativa dei cattolici è convinta sostenitrice del movimento MAGA, come dimostrato dal consistente e determinante appoggio elettorale cattolico nei confronti di Trump, e dalla non indifferente, questo è un altro aspetto non debitamente sottolineato dai mezzi di informazione, non indifferente fenomeno delle conversioni alla Chiesa cattolica da parte del mondo protestante evangelico. Per esempio Vance ne è un chiarissimo esempio. Il ministro della guerra Peter Hegseth, appartenente alla comunione delle chiese evangeliche riformate, ha ben sintetizzato il concetto di fondo che indirizza il nuovo corso. Il ministro è convinto assertore e impegnato divulgatore del pensiero, che ad una prima lettura appare abbastanza paradossale, che sembra simile alla tradizione, alla vecchia tradizione nazionalcattolica franchista, ovvero che all'America spetta di diritto il primato mondiale in quanto è benedetta da Dio, quindi obbedisce ad un precetto d'ordine superiore. Ecco un concetto che mi pare molto lontano da quello che è il primo emendamento. Nel panorama delle chiese che sostengono Trump ci sono anche i sionisti cristiani. Questi sono presenti, se avete fatto un po' uno sforzo di memoria, in quel cerchio magico che avevamo visto nelle immagini televisive che attorniva Trump nello studio Valle della Casa Bianca durante quella famosa preghiera benedizione, erede dei padri pellegrini, questi sionisti cristiani che approdarono in Nord America. Esprimono quindi compiutamente il nuovo corso nazionale cristiano, affermando che gli Stati Uniti rappresentano interamente tutta la storia biblica. Questo ben rappresenta questo linguaggio odierno del fondamentalismo ed è profondamente mutato e differente, attenzione, dall'originario fondamentalismo tradizionale di fine 800. A quel tempo, specie nel mondo anglosassone, non solo in America, ma in particolare negli Stati Uniti, si distingueva questo fondamentalismo per la sua polemica violenta anche contro il darwinismo e la cultura scientifica. Ora invece un fondamentalismo molto diverso. La religione promuove la polarizzazione tra fede e nazione, questo è il punto fondamentale, è la novità su cui dobbiamo trarre la nostra attenzione, poiché la religione vive e si alimenta attraverso la fede dei fedeli, subentra inevitabilmente il concetto di identità che genera la separazione, la contraddizione tra gli altri credenti, concepiti come diversi, antagonisti e quindi miscredenti, quindi nemici, spesso acuiti dalle deformità etniche, quindi cristiani contro musulmani, contro buddisti, contro induisti. Ma in questo processo divisivo negli Stati Uniti hanno preso contemporaneamente corpo un altro fenomeno che sembrava ormai tipico solo di alcune aree medio orientali più tradizionaliste, cioè l'identificazione profonda tra Stato e religione. Questo processo ha ripreso forza anche in altre aree nazionali e culturali che avevano nei decenni precedenti sperimentato percorsi di separazione tra Stato e chiese locali, dove il laicismo si era quantomeno affiancato alle espressioni più conservatrici e religiose tradizionali. Tra i più eclatanti, un esempio come la Polonia, la Russia, la Serbia, la Croazia, la Turchia, l'India. Dopo l'indipendenza, alla fine del tentativo di fatto fallito di creare uno stato laico indiano. Ma se la fede coincide con la nazione, la sua valenza globale non corrisponde più solo ai traguardi economici e strategici conseguiti, non è più un valore da misurarsi secondo questi parametri, ma secondo un valore superiore, cioè quello di essere la nazione testimoni di valori di una civiltà più ampia, più alta, intesa come la subordinazione della cultura alla religione. Qui sta la profonda differenza, quindi, tra le immagini imperiali americane nei decenni precedenti e quella attuale. Negli anni del dopoguerra l'influenza politica americana corrispondeva anche a una colonizzazione culturale, all'affermazione del cosiddetto stile di vita americano, cioè dove bastava per spiegarlo l'immaginario collettivo, erano le immagini cinematografiche, televisive, la straordinaria forza economica, l'invasione di prodotti americani, le opportunità economiche che gli USA avevano sempre offerto e continuavano a garantire. Parlavano già da sé queste cose. La supremazia di un modello politico passava innanzitutto da una proposta di stile di vita che coniugava benessere, disponibilità di beni, libertà di espressioni

0: reali ragioni di fondo che corrispondono ovviamente a precisi interessi geopolitici, ma come ha detto lo stesso Presidente, che bombarderò dovunque sarà necessario se ci saranno interventi a difesa dei cristiani. Ecco dove viene la comunicazione usata, a difesa dei cristiani. Ecco dove il valore di fondo è questa trasmissione religiosa. Talvolta i messaggi quindi vanno letti nell'ambito di una più generale strategia comunicativa, ed è questo è indirizzato all'universo cristiano che affianca l'elettorato MAGA. Ormai l'orizzonte che propone l'America è quello che la vecchia Europa aveva già proposto tra il XIX secolo e i primi decenni del XX, legittimando e coniugando attraverso i vari movimenti nazionalisti ed estrema destra nazione e fede, politica e sacro, mitizzando e sacralizzando la nazione e politicizzando nello stesso tempo il sacro. È l'ennesima dimostrazione che il capitalismo non ha assolutamente una propria ideologia, tutto è possibile e lecito, compreso il suo contrario, con cui si salvaguarda il profitto e lo sfruttamento. Però bisogna andare al di là dell'America, bisogna assolutamente ampliare il discorso. Il concetto di identità nazionale, il concetto di etnia popolare, fanno nient'altro che utilizzare il concetto di religione. Il concetto di religione e il concetto nazionale si sposano alla perfezione, sembrano fatto l'un per l'altro dal punto di vista comunicativo. Quindi leggo un qualcosa che appartiene al 1906, 120 anni fa, ma è molto significativo. Viene da un mondo nazionalcattolico duro, preciso, quello spagnolo. Viene dalla penna di un cappuccino francescano, di un francescano, Ami Vasco, che coniuga mirabilmente il concetto di nazione e di religione. Dice a proposito della nazione: la nazione è basata sul sangue, cioè la razza, la discendenza, in secondo luogo la lingua. La nazione è un concetto naturale, cioè esiste in natura, mentre lo Stato è un concetto artificiale, cioè creato artificialmente dagli uomini. Il nazionalismo però è inconcepibile senza il cattolicesimo, come dimostrano i casi di Polonia, Italia, Irlanda, Paesi Baschi. Il sangue quindi a determinare la patria degli individui e non il luogo di nascita. Chi sceglie altra patria è un traditore. Ecco la reale coniugazione tra il concetto di religione e il concetto di nazione. Il concetto di nazione quindi si è sviluppato tra l'Ottocento e nel trentennio del Novecento, aveva una forte radice religiosa, e i casi più eclatanti sono stati per appunto l'Italia, la Polonia, la Catalogna, l'Irlanda, i Paesi Baschi. Quindi sono stati proprio quelle parti in cui si è affiancato, si è proprio coniugato, si è proprio sovrapposto il concetto tra patria e nazione.
1: Ed è lì che nasce, nella stessa congerie culturale, il nazionalismo ebraico, per esempio, anche se non è di base cristiana, ovviamente.
0: No, è proprio lì, esattamente, infatti lo stavo introducendo, ed è lì che nasce il nazionalismo ebraico, è ben lì che nasce il sionismo. Poi il sionismo ha anche una base più prettamente laica, ma è da lì che poi nasce il sionismo più prettamente di radice religiosa, ed è lì che nascono oggi i gruppi più estremi religiosi, ed è lì che nascono di fatto i coloni, ed è lì che nasce naturalmente tutte le sovrapposizioni tra Stato e nazione. Perché questo? Perché la religione contiene in sé, in realtà, questo l'aveva già definito già decenni e decenni, ormai secolo fa Rocker, il principio di autorità. È un principio di autorità che soddisfa appieno i leader religiosi, perché li affianca automaticamente, e automaticamente li vediamo,

0: aveva già assegnato i primi Maria, che anche automaticamente alcuni leader religiosi, specie nel mondo musulmano, diventano automaticamente anche i leader politici. Nel mondo sciita ne ha un chiarissimo esempio. Ma anche, non solo nel mondo sciita, ma anche nel mondo cristiano, soprattutto nel mondo ortodosso, i leader delle chiese ortodosse, che ricordiamo le chiese ortodosse sono autocefale, cosa vuol dire? Non esiste un leader, una chiesa ortodossa leader come lo è la chiesa cattolica, le chiese ortodosse sono nazionali, cioè ogni chiesa si governa da sé. Ecco, non ha una testa, sono autocefalo, o meglio, hanno una testa, ciascuno ha una testa di tipo nazionale, e questo fa sì che i vari leader delle varie chiese ortodosse sono anche contemporaneamente, dialogano contemporaneamente con i leader politici nazionali. Immagini Putin che con Kirill si fa il segno della croce, mi sembra abbastanza significativa. È inutile qui richiamare tutta la cultura millenaria russo ortodossa e tutti i legami strettissimi che si hanno, o tutte le immagini che si hanno purtroppo tristemente della benedizione dei carri armati russi che vanno in battaglia in Ucraina. Quindi
1: tra l'altro vale la pena sottolineare come il patriarcato di Mosca e quello di Kiev, che erano tradizionalmente, come dire, assolutamente legati, con la guerra, adesso sono ciascuno legato in maniera forte al nazionalismo ucraino gli uni e russo gli altri, e giocano la propria parte in maniera molto importante all'interno di entrambi i paesi, e con una contrapposizione secca che rompe una collaborazione che invece precedentemente aveva attraversato i secoli.
0: È inutile richiamare come, sull'onda di quello che sta dicendo Maria, come invece si è riavvicinato invece i serbi, e quindi tutta la parte della chiesa serbo-ortodossa, e come anche politicamente i serbi si sono riavvicinati magicamente, rendendo logico il nostro discorso, si sono riavvicinati alla Russia. Ecco, e quindi come invece il mondo greco-ortodosso si sia di più invece ritirato nelle proprie posizioni. Questo sta a significare proprio che la religione corrisponde esattamente ai criteri di posizionamento geopolitico delle proprie rispettive nazioni. Altro esempio tragicamente eclatante è quello delle transnazionalità, religioni, e quello delle, forse la più grande tragedia civile e delle stragi civili che si sono verificate durante la Seconda Guerra Mondiale, quella nei Balcani, cioè tra serbi e tra croati, o comunque nella generalità nei Balcani. E lì, tra quanto è successo, l'impronta religiosa è stata fortissima. I cattolici, e qua ricordiamo il ruolo tragico dei frati francescani, che sono stati tra i principali protagonisti degli organizzatori dei campi di detenzione dove furono massacrati centinaia di migliaia di serbi, proprio dei frati francescani. E lì si sono sommati i conflitti, ecco, significativo, perché si sono sommati, mischiati, proprio si sono proprio assorbiti senza quasi distinzione alcuna i conflitti etnici, politici e religiosi in quella tragedia enorme che ha coinvolto i serbi, che ha coinvolto i croati. È stato proprio un mix di in cui la religione chiaramente ha svolto un ruolo, diciamo, quasi guida, quasi principale, fondendo le ragioni etniche e fondendo le ragioni politiche.
1: Ok, quindi mi sembra che siamo di fronte a una dinamica molto importante di legame tra la nazione e la religione, che in questo momento sta attraversando anche un paese come gli Stati Uniti, in cui la nazione è una nazione di immigrati, Quindi una nazione, fra virgolette, nonostante siano ormai trascorsi molti secoli, una nazione non, nella quale non si può rivendicare il diritto di sangue, proprio perché è il luogo che determina l'appartenenza, e non a caso Trump permettendo lì c'è lo ius loci, no? Lo ius sanguinis. Eppure in questo momento, come dire, il riportare al centro le dinamiche religiose genericamente cristiane, per poter tenere dentro tanti pezzi non necessariamente colloquianti e amichevoli gli uni con gli altri, costituiscono, come dire, la base dell'universo MAGA. Io ritengo che siamo anche però di fronte ad una sorta di fenomeno reattivo, ossia in tanti angoli del mondo, compresi alcuni pezzi del cuore dell'impero, e sto parlando degli Stati Uniti, la modernità non ha mantenuto le proprie promesse. La modernità non ha mantenuto le proprie promesse, non ha mantenuto, come dire, quell'idea di un mondo di supermercati traboccanti di merci che presto sarebbero rispuntate nelle case delle famiglie del Mulino Bianco, e quindi in qualche modo il riemergere di una dinamica religiosa costruisce degli elementi identitari da un punto di vista culturale anche in chiave antimodernista. E questo mi sembra un altro aspetto sul quale riflettere, non perché siamo affezionati a tutti gli aspetti della modernità capitalista, che anzi è quella che sta distruggendo il pianeta, ma che poi rischiano di portare a dinamiche all'interno delle quali qualcuno ricerca, voglio dire, un proprio percorso identitario, sfuggendo poi a quelle dinamiche di classe e di oppressione che invece segnano anche paesi all'interno dei quali è prevalsa una dinamica di tipo religioso per ridefinire le relazioni tra le persone.
0: Sì, aggiungerei che in base proprio a quello che hai detto tu, in base al rapporto tra modernità, religione e dinamiche, flussi che si influenzano con l'altro, l'India è stato ed è un laboratorio assolutamente privilegiato da tenere sott'occhio, perché se c'è un paese che ha i tassi di povertà, è ancora un paese povero, dei tassi di modernità, di sviluppo e di tecnologie tra i paesi forse tra i più avanzati, e dove questi mondi si scontrano, sono in evoluzione, questi flussi corrono l'uno contro l'altro con velocità impressionanti, ma dove queste tradizioni tra modernismo, religiosità, conservatorismo sono tuttora presenti, tuttora vivi e vegeti, è proprio l'India. L'India, ci sono proprio delle dinamiche, per esempio, nei rapporti nelle grandi società, ma grandissime società che sono ormai a livello mondiale, proprio dell'high tech, cioè del comparto più avanzato. Adesso non vorrei andare proprio fuori tema, ma certi processi di produzione sono frenati, uso proprio questa parola, sono frenati io li chiamo pregiudizi, ma per il mio anticlericalismo, ma sono frenati proprio dalle tradizioni di casta, proprio dal rispetto delle tradizioni di casta che sono ancora presenti all'interno di modernismi in processi di produzione nel mondo delle tech. E questo è proprio lo specchio di come la religione, la tradizione si conservi imperante, viva, e condizioni un mondo che sembra lontanissimo, che sembra andare da tutt'altre parti, però contemporaneamente deve tener conto anche di altri aspetti. Quindi sarà interessante vedere come tutto questo potrà procedere e come sarà gestito. Il nazionalismo indiano, comunque, bisognerà vedere come sarà gestito, che ruolo avrà, al proprio interno e dal punto di vista geopolitico. E nel nazionalismo indiano sappiamo tutti quale ruolo giochi il tradizionale scontro tra i due grandi protagonisti religiosi, che sono i musulmani, che sono gli induisti.
1: Sicuramente. Sì. Mi sembra che hai centrato parecchi punti, ovviamente potremmo parlarne ancora molto a lungo, ma il tempo.
0: Sì, purtroppo, solo una cosa, guarda, ne parlavo con mia moglie che è la mia età, io ho 70 anni, se quando eravamo ragazzini, perché ci conosciamo da ragazzini, da militanti, da 78 liceali, se qualcuno quando avevamo 17-18 anni ci avesse detto che la religione nel 2026 avesse acquisito dal punto di vista geopolitico, politico, un'importanza tale che nel 2026 se avessimo parlato a Radio Blackout, l'avremmo mandato a quel paese, l'avremmo preso per un passo, eppure siamo qua a parlarne.
1: E purtroppo allora, sì, perché al di là delle illusioni di chi pensa che la storia abbia un andamento lineare, non è affatto così.
0: Brava.
1: E la possibilità di reazione, nel senso nel duplice senso del termine, sempre in agguato, e oggi siamo dentro un'ondata reattiva e reazionaria straordinariamente potente, e per farci i conti dobbiamo cominciare ad affinare le armi, e purtroppo tanta parte della sinistra si inginocchia sul soglio di Pietro, si mette a squadra davanti alla Mecca, favoleggia della religione degli oppressi e altre
0: parte della pace.
1: Esatto. E quindi siamo di fronte ad una difficoltà anche interna ai movimenti che un tempo erano fieramente laici, oggi invece laici e fieramente antireligiosi. Della sinistra si diceva che erano mangiapreti, questa espressione non la si usa assolutamente più, perché poi invece oramai da oltre 20 anni, 25, 26, quasi un trentennio, stiamo assistendo invece a questi nuovi connubi che coinvolgono un po' tutte le religioni nell'illusione che da lì possa scaturire una nuova dinamica di carattere antiimperialista. Da lì può succedere soltanto quello che è sempre successo, ossia oppressione e disastro per esseri umani un po' a tutte le latitudini. Lo sappiamo, ma risulta sempre più complicato dirlo ad alta voce. Grazie Daniele per contribuire a farlo.
0: Grazie a tutte e a tutti.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Sono le 12:35, siete sempre su Anares per il vostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. E vogliamo parlarvi di quello che possiamo tranquillamente chiamare il ritorno del Minkul Pop, il fascistissimo ministero della cultura popolare che si sta ricostruendo intorno ad una destra che, dopo aver occupato ogni istituzione culturale, sta portando il proprio affondo alla scuola. Ne sono il segno, tra le tante altre questioni, i nuovi programmi per l'insegnamento della filosofia nei licei. E siamo collegati con Salvo Vaccaro, che insegna filosofia politica all'Università di Palermo. Buongiorno Salvo Vaccaro.
1: Buongiorno.
0: Allora, che cosa possiamo dedurre da quest'ultima mossa dell'amministrazione del nostro paese, il governo Meloni?
1: Il ministro Valditara sta approvando una serie di misure, no? Tra cui questo di ridimensionamento della filosofia nei licei, con addirittura indicazioni su quali autori fare, su quali non fare, eccetera, eccetera, tra cui la filosofia dell'Ottocento di lingua italiana, che notoriamente sono irrilevanti rispetto a dei giganti del pensiero tipo Dante ed Hegel. Ma sta ridimensionando anche l'italiano negli studi secondari, sta provando a finalizzare sempre più l'istruzione a livello di connessione con il mondo del lavoro e con il mercato, ovviamente facendo un errore di miopia mostruoso, perché con i mercati del lavoro che cambiano ogni 6 mesi, ogni anno, e con l'avanzamento dell'intelligenza artificiale sarà anche più rapido, un ragazzo che entra a 16 anni ed esce a 18 con una connessione con il mercato del lavoro, quando uscirà non troverà più il mercato del lavoro. Quindi è la sincronia che non funziona. Ma al di là di questi provvedimenti, che magari non andranno in porto secondo le intenzioni del ministro, ma verranno aggiustati, modificati, c'è una forte reazione ovviamente dal mondo della scuola. Quello che è indicativo è che ormai è da decenni che si sta tentando di annichilire l'istruzione di massa, perché proprio l'istruzione di massa è stata quella che ha portato alla ribalta le rivolte degli anni 60 e 70 del passato, per fare gli esempi più recenti ovviamente. Ma è sempre stato così, perché la possibilità di fette sempre più ampie della popolazione ad accedere ai saperi corti, sottraendoli dalla disponibilità di un'aristocrazia del pensiero, di un'oligarchia che ha possibilità ovviamente di trovare università e scuole esclusive per i propri rampolli, facendoli ovviamente apprendere le cose che contano ovviamente, e la possibilità che questo sapere sia disponibile sempre a masse più ampie di individui è stata una delle conquiste dei processi di emancipazione, del progresso intenzionato, che è portata ovviamente con la diffusione del pensiero critico a ridimensionare di volte quello che con un'etichetta convenzionale chiamiamo il 68, che fu l'anno in cui ci fu l'accesso libero per tutte le università da qualunque istituto secondario si provenisse la legge Codignola. Da allora è iniziato tutto un fenomeno di rinculo, se l'espressione è illecita. E quindi dal processo di Bologna in poi per quanto riguarda l'università, ma da quegli stessi anni per quanto riguarda gli istituti superiori, ma dovremmo allargare lo sguardo, ma non sono competente, l'università media, le scuole medie, le scuole elementari, che erano un po' il fiore all'occhiello dell'Italia. Beh, da questo punto di vista il ridimensionamento e l'allineamento dell'istruzione è un disegno che devo dire è stato perseguito dal ministro di destra, dal ministro di centro-sinistra, dalla crisi qualunque cosa, anche tecnici, anche ex rettori che diventavano ministri, perché l'ordine è questo: meno si fa, più si è manipolabili, più si è controllabili, più si è indirizzabili, influenzabili, ci sono questo termine, influencer, che non vale soltanto ovviamente per contro questo e contro quello, ma vale anche per come ti comporti, come devi essere conformista, devi adeguarti ai tempi, devi rispondere alle sollecitazioni dei tempi, non devi fare questo, non devi fare quell'altro. Ecco, questa nuova, tra virgolette, pedagogia destrosa è stata portata avanti negli ultimi 30 anni tranquillamente, in Italia e nel resto dei paesi occidentali. Ecco, questo governo di destra mette un carico ulteriore fino al punto da rendersi anche visibile o ridicolo, ma ridicolo non c'è mai fine, quindi non stupisce quello che sta facendo la destra per tentare di conquistare un'egemonia che probabilmente non ha mai avuto e che non avrà con questi strumenti, anche se il pensiero di destra si è innervato in una certa sinistra negli anni passati, quindi forse l'egemonia non l'ha mai persa da questo punto di vista.
0: Ma sai, secondo me in questo caso a colpire è stato il fatto che abbiano deciso di mettere le mani sulla istruzione fra virgolette alta, quella dei licei. Cioè, non dimentichiamo che anche le classi superiori continuano a mandare i propri figli e le proprie figlie nei licei pubblici, che garantiscono un'istruzione migliore nonostante tutto di quella dei privati, che sono considerati da sempre il refugium peccatorum di quelli che non ce la fanno nel pubblico e allora hanno i genitori che pagano per fargli avere comunque un diploma. E quindi il veder impoverire l'offerta educativa anche nei licei, probabilmente, e questo per motivi squisitamente ideologici, no? Di nazionalizzare la filosofia introducendo figure di nessun rilievo a discapito di esponenti della grande filosofia tedesca, tanto per fare un esempio un po' veloce, no? Chiaramente rappresenta un elemento che tocca anche quelle corde di quella intelligenza di sinistra che magari è meno sensibile alla trasformazione degli istituti tecnici in poco più di un avviamento al lavoro, con i ragazzini che già vanno a lavorare a 15 anni, con l'alternanza scuola-lavoro, come si chiama adesso, e con la riduzione praticamente a zero della cultura generale, e quindi con un'incapacità di scrivere in maniera corretta, interessante qualche cosa, di esprimersi in una maniera decente verso l'esterno, ma soprattutto di riflettere autonomamente rispetto a quel tipo di addestramento che gli viene dato e che, tra l'altro, come sottolineavi prima tu, potrebbe anche risultare inutile di qui ai prossimi 4 anni, perché poi tutto cambia così velocemente che quello che interessa è semplicemente addestrare qualcuno. Poi, una volta che è addestrato, l'unica cosa che può imparare, ossia l'obbedienza e la disponibilità a lavorare come un ciuco, beh, poi allora si vedrà se e come potrà tornare utile da qualche parte. Ma per quello che riguarda invece l'istruzione alta, quella innervosisce anche le classi. Poi sono quelle che integrano con i corsi all'estero, con l'istruzione, con le lingue, con i master a destra e a manca, ma bene o male i loro figli li mandano al liceo pubblico, non al liceo privato.
1: Certo, il guaio della filosofia, che appunto è un sapere gratuito, non è finalizzato a niente se non a far apprendere un modo di pensare, un modo di affrontare la realtà attraverso processi di astrazione, cioè di collegamenti tra cose apparentemente eterogenee, apparentemente distanti, e invece le connessioni fanno capire che c'è un profondo nesso tra le diseguaglianze economiche e la gerarchia del potere, per fare degli esempi così anche un po' banali. Ed è proprio la filosofia il punto nevralgico su cui toccare, perché la filosofia, anche quella cosiddetta reazionaria, che sappiamo ad Heidegger, che era un lettore nazista, ma il pensiero va ben al di là delle sue vicissitudini meschine e umane, la filosofia abitua a pensare con la testa propria, con il proprio cervello, e tutto questo non va bene, perché questo significa critica. E la critica va stroncata fin dall'inizio. E il liceo classico, pur tanto di tutelato, pur tanto di elite, ma oggi l'elite è molto più squagliata rispetto a quello che poteva essere 80 anni fa, è ovviamente una fucina di ragazzi che abitano non a diventare filosofi o a iscriversi tutta a filosofia, e abitano a essere anche flessibili e quindi a essere capaci di poter fare diversi tipi di professioni, diversi tipi di lavori, proprio perché sono abituati a ragionare, a pensare e quindi a capire le tendenze, a evolversi, a insinuarsi dentro certe dinamiche, certi processi. Ecco, questa autonomia di pensiero e di azione, questa va stroncata, al di là di chi sono i beneficiari, perché poi chi veramente deve essere autonomo e libero, cioè la vera ditta, quella con la E maiuscola, è chiaro che gli hanno 300.000 altri di soci, tanto nel pubblico ma quanto soprattutto in un privato elitario. Per quanto riguarda il mio bacino di osservazione, cioè l'università, è chiaro che le telematiche è un modo per spiazzare l'università pubblica e farla ridimensionare, però chi vuole poi imparare veramente qualcosa alla Luce, alla Bocconi, è che quelle vengono ridimensionate come invece un'università pubblica. Lo stesso accadrà con i licei più prestigiosi nelle varie città, nelle varie metropoli, in cui però appunto i programmi saranno sempre meno pregnanti rispetto alla capacità di comprensione della realtà e di orientamento della realtà. Chi potrà ovviamente avrà altre risorse, ma il chi potrà è sempre un numero molto più ridotto rispetto all'istruzione pubblica di massa come è stato fino adesso, anche se l'abbandono scolastico, il calo demografico, tutto fa vacillare una istruzione di massa, proprio perché per i processi demografici, un po' perché le famiglie, i tassi di livelli di povertà, i livelli di diseguaglianza stanno aumentando anziché diminuendo, anche per il ceto medio, che poteva pensare di far avanzare il proprio figlio nella scala sociale ideale, quindi farlo scrivere ai licei classici o scientifico per poi farlo accedere all'università, eccetera, eccetera, e anche questo ceto medio è stato colpito negli ultimi anni, e quindi l'intrusione ministeriale nei programmi secondari superiori sarebbe il colpo di grazia per evitare ogni velleità di pensiero critico, di autonomia critica da parte di giovani generazioni che in questi ultimi mesi, vuoi per il genocidio su Gaza, vuoi per la questione della guerra, del nucleare, eccetera, eccetera, stanno recuperando un livello di partecipazione, di occupazione delle strade, delle piazze come non si sospettava, quindi ulteriormente va perseguito questo obiettivo di smantellare l'istruzione, perché più ignorante si è, più si diventa gregge, e il gregge è lo sposti di qua o di là secondo gli interessi di chi vuole spostare il gregge, ecco.
0: E anche quando non ti metti in gregge ti capita di sentire delle cose che sono assolutamente spaventose, come è capitato a me in alcune occasioni nell'ultimo anno. Quindi, come dire, il non avere come l'accesso ad una serie di strumenti che ti consentono di ragionare autonomamente, ma anche a partire da uno studio attento e laborioso, mi permetto di usare queste parole vetuste, no? Ti priva di tanto di quello che ti serve per evitare di diventare un servitore fedele, ma anche per saper diventare un ribelle in grado di contestare realmente in maniera efficace l'ordine nel quale sei stato forzato a vivere. Quindi paradossalmente sono entrambi gli aspetti che io ricordo perfettamente che quando arrivai in quarta ginnasio ero una specie di pulcino spaurito. Perché? Perché a Torino all'epoca, credo ancora oggi, c'erano quattro licei classici e tu dovevi andare in quello che corrispondeva con il tuo quartiere. Quando i miei, che erano piuttosto titubanti, cercarono di scoprire a quale liceo corrispondeva il mio quartiere, si scoprì che io ero fuori quartiere, il mio quartiere era completamente al di fuori delle mappe, perché non si immaginava che nessuno dal mio quartiere andasse a fare il liceo classico, e quindi io potei scegliere, anzi scelsero loro e scelsero il peggiore, il più selettivo, eccetera. E io mi accorsi subito di avere un gap, cioè mi accorsi subito che i miei compagni di scuola erano andati in una scuola media lì vicino, in cui si pensava che sarebbero andati al classico, quindi gli hanno insegnato il latino per tutti e tre gli anni. All'epoca non si usava, no? Si usava soltanto per un paio d'anni, e uno era facoltativo, che sapevano già altre lingue, sapevano l'inglese, il francese, erano già stati all'estero, e soprattutto avevano a casa dei genitori colti che li avevano abituati in un certo modo, e le loro aspettative erano completamente diverse dalle mie. Però poi alla fine mi ci potei sedere anch'io in quel banco, no? E sia pure con qualche difficoltà portare a casa le stesse cose che portarono loro. Oggi tutto questo si sta allontanando, e allontanando sempre di più e di corsa.
1: Eh sì, le statistiche ci dicono che la capacità di comprensione di un testo da parte dei ragazzi di oggi è molto molto diminuita. E questo anche grazie alle nuove tecnologie, perché io devo leggere un testo una, due, tre volte per capire il significato, quando prendo quattro righe, le metto sul chat GPT e mi faccio e gli dico fammi la sintesi, il bignè mio di un tempo, e quello lo fa in 0,0001 secondo. E in più, le generazioni di oggi usano molti social per comunicare, ha iniziato Twitter, 40 caratteri, poi sono diventati 140. È chiaro che un pensiero che si esprime con 140 caratteri è un pensiero che ha frappinto, è un pensiero che non ha respiro, è un pensiero che non conosce le consecuzio, le famose consecuzio temporum, appunto, dei nostri tempi di terza media, che però ci ha abituato a leggere un testo, che ci fa a scrivere un testo anche complesso, complicato, illeggibile, indigeribile, mentre adesso se io faccio fare un temino, una prova scritta a un ragazzo universitario, se il mio osservatore è quello, mi viene recepito soggetto criticato con un oggetto, punto. Soggetto criticato con un oggetto, altro punto. Un stile social, ovviamente.
0: E va bene che la mia insegnante di italiano sosteneva che bisognava essere capaci di sintesi ed evitare 500 subordinate, però insomma
1: questo è un po' eccessivo, quello è un estremo, questo è eccessivo, perché ovviamente il pensiero ha bisogno di respiro, ha bisogno di vedere gli effetti del proprio pensiero attraverso le subordinate, attraverso i parallelismi, le analogie, le varie figure della parola e dei sinonimi, dei contrari, tutto questo ovviamente a scuola non si insegna più, non sanno più che cosa sia sinonimo e contrario, non so ancora se esiste il vocabolario dei sinonimi e dei contrari, ed è chiaro che questo significa impoverire il pensiero, e non che non ci sarà più il Dante all'inizio di turno, l'Italo Calvino di turno, ci sarà sempre qualcuno che diventerà uno scrittore importante, famoso. Il problema è che il resto non sarà in grado di leggere Calvino, di leggere Leonardo Sciascia, di leggere i grandi scrittori anche contemporanei, attuali, venti, e non solo quelli scomparsi. E perché non hanno gli strumenti, perché non gli hanno dati? E non gli hanno dati non tanto per cattiva volontà dei docenti, quanto perché a loro volta i docenti escono dall'università con un livello sempre più basso rispetto al passato. E le scuole sono, come dire, vincolate a tanta di quella aziendalizzazione, burocratizzazione, che mi ha detto una insegnante, per la dirigente scolastica dell'istituto superiore conviene, in termini economici, portare sempre classi fuori dalle aule per far vedere i musei, gli orti urbani, il green, cose lodevoli ovviamente, non fai fare la passeggiata e basta, e meno nelle aule. Ora, e lo devono andare in un museo, ma se poi non gli spiega la storia dell'arte, la visita al museo è, non dico se superflua, ma non mette lo studente in grado di capire cosa voleva dire Antonello da Messina quando dipinge, eccetera, eccetera. Perché se non lo studi poi in un testo, e non te lo spiega un docente adeguato, tu vedi una rassegna di quadri, di strutture, Se riempi gli occhi, ti piacciono, racconti con entusiasmo, lo metti subito la foto, la distribuisci via social, ma non capisci l'opera d'arte perché non la studi. E te lo conviene, agli studenti conviene uscire fuori dall'aula, perché intercettano flussi di finanziamento, intercettano tanti PON, POL, tutte queste cose, le file di questa scuola sempre più aziendalizzata, esattamente come l'università. Il percorso è parallelo, anche se su scali diversi, con finzioni e narrazioni diverse, però questo è stato l'allineamento dell'istruzione della formazione.
0: Sicuramente. Nel frattempo qualcuno dei solerti, come dire, docenti vari che sono al servizio di Valditara si stanno affrettando, come dire, a cercare di costruire le proprie carriere sulla scuola che piace a questa destra e magari riuscire a fare un qualche passetto in più mettendosi al loro servizio. Questo, come dire, forse è il modo per il quale possiamo ancora con una battuta arrivare alla conclusione di questa nostra chiacchierata.
1: Ma io ho visto rettori che nel tempo di essere eletti si sono candidati alla regione, hanno fatto tutto perché con un mandato di 6 anni, io che faccio dopo 6 anni? Quindi, senza nemmeno aver compiuto i primi 6 mesi. Quindi è chiaro che i solerti e volenterosi carnefici dell'istruzione e della formazione universitaria appena arrivano al potere tentano di collocarsi qualche altra parte il giorno in cui finisce il mandato e devono utilizzare il mandato in funzione della propria collocazione futura, perché non si sa mai, divento ministro dell'università, molti rettori sono diventati ministri dell'università, non si sa mai, mi chiamano al CNR, un ex rettore è il presidente del CNR, non si sa mai, mi fanno sottosegretario, non si sa mai un presidente di qualche ente governativo. Ognuno pensa alla propria carriera futura utilizzando come trampolino la carica pubblica. Questo è un costume diffuso, io ripeto, parlo per l'università perché è il mio mondo, ma nelle scuole e nelle commissioni ministeriali che devono predisporre questi programmi e questi indirizzi, ci sono colleghi universitari che stanno tentando di uscire fuori dalla loro routine quotidiana per cercare qualche avventura grazie alla solerzia con cui ricoprono questi incarichi per conto del ministro.
0: Grazie mille, Salvo, alla prossima.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao.

Con quest'ultima diretta si conclude questa puntata di Anares, il vostro viaggio, il nostro viaggio del venerdì nel pianeta delle utopie concrete. Ogni tanto qualcuno mi scrive: ma perché utopie concrete se poi in gran parte si descrive un mondo distopico? E beh, in effetti qualcosa di vero c'è, ma in qualche modo l'aspirazione di fondo, l'orizzonte all'interno del quale si muove questo nostro ragionare, è pur sempre quello dell'utopia concreta, materiale, tangibile, quella che si può costruire. E come sempre vi ricordiamo gli appuntamenti questa sera, per chi fosse interessato, alle 21 ci ritroveremo alla Società di Mutuo Soccorso di Amicis di Corso Casale 134 per un incontro contro la barbarie della guerra e del riarmo, con posizioni internazionaliste a confronto, quindi punti di vista diversi che si confrontano, all'insegna però di un principio comune, che una sola patria è il mondo intero. E interverrà la sottoscritta, che fa parte dell'Assemblea Antimilitarista, e Giuseppe Bonfratello del Centro di Documentazione La Briola. E poi il 2 giugno, questa Repubblica che compie 80 anni, una Repubblica fondata sul lavoro, una Repubblica fondata sulla guerra. La guerra nel Mediterraneo, la guerra a chi lavora, la guerra per le strade delle nostre città, la guerra combattuta con armi made in Italy, la guerra a chi lotta contro questo mondo intollerabile. Giornata di informazione e lotta antimilitarista, appuntamento alle 17 in piazza 18 dicembre, interventi, il canzoniere del Corocchio e tanto altro. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana, niente sigla perché non funziona, ciao a tutti e a tutte.

0: E un saluto alle 87.9 di Roma, alle 105.25 di Torino, sulle 13.59 di chi è fortunato ad ascoltare il segnale AM e sul DAB di Terni. Questo è il Ponte Radio, è il 22 maggio e oggi è a conduzione Radio Stacchio.
1: Ponte Radio, una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
1: in simultanea su Wombat,
3: Onda Rossa,
1: Neanderthal, Eustachio,
2: Quar,
3: Blackout,
2: Spore.
0: E ben arrivati e ben arrivate ascoltatori e ascoltatrici di ben 7 radio diverse. Buongiorno a tutti da Verona, questa è Radio Stacchio. Oggi il Ponte Radio è la seconda puntata che parlerà di carcere e CPR. Ci ha anticipato la puntata di Radio Onda Rossa di settimana scorsa, era il 15 maggio e si è parlato giustamente di Palestina e prigionieri palestinesi. E a questa puntata vorremmo parlare un attimo delle voci di chi segue delle lotte anticarcerarie qua sul territorio veneto, e quindi avremo un contributo da parte di compagni di Venezia, dell'Assemblea Anticarceraria, un contributo da Forlì, che questo lunedì è stato fatto un presidio recentemente fuori dal carcere, un contributo dall'Assemblea del Friuli e di Trieste, anticarcerarie contro la repressione, e passeremo poi al tema del CPR, perché dopo l'annuncio appunto che per ogni regione la Meloni vorrebbe costruire un CPR, in Trentino è nato il progetto della costruzione di un carcere, che un CPR, un lager sostanzialmente, entro il 2026, una roba molto rapida e molto veloce. Vedremo anche come vanno cercando questa rapidità il governo tra Nordio e Meloni. Sentiremo una compagna dal Trentino che ci parla di questo progetto e non solo. Seguiremo un pochino delle riflessioni sul CPR, su quello che vogliono costruire a Castel Volturno, che ha un'impostazione molto panottica. E infine due parole sui confini europei, perché tutta la questione di CPR diciamo che va a braccetto con una gestione e una politica dei confini che si sta sviluppando, che non è una novità. Dal 2013 con Mare Nostrum vediamo degli interventi militari e dei governi in generale europei sul Mar Mediterraneo, e vedremo questo come andrà anche a interferire un po' sulla questione di CPR, come quello in Albania per esempio. Infine, siccome sono tutte voci da fuori, da chi ovviamente lotta perché queste mura crollino, che non resta nient'altro che macerie, faremo anche un piccolo excursus di una voce da dentro, cioè la questione delle morti nel carcere di Modena e nei trasferimenti nel 2020, una strage che non si è dimenticata e anzi che attraverso il coraggio di qualcuno che ha vissuto questo dall'interno si è riusciti ad avere anche uno scritto, una testimonianza da dentro su quanto è avvenuto. Cercheremo di dare spazio anche a questo tema con una compagna che ci parlerà, una compagna che fa parte della rete di solidarietà, che ha aiutato insomma questo scritto a emergere dal carcere, a fuoriuscire e a diffondersi. E ecco, questa è la scaletta che vedremo oggi. Noi ci prendiamo ancora 2 minuti con uno stacchetto musicale e poi sentiremo subito l'audio del contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia.

Allora sì, intanto un saluto a tutte e a tutti e volevo ringraziare insomma per l'opportunità di raccontare quanto accade attorno alle carceri veneziane e a quello che facciamo come assemblea anticarceraria 13 aprile. Partirei dunque con una premessa di carattere territoriale. Ovvero per raccontare che il carcere maschile, in particolare il carcere di Santa Maria Maggiore, è un carcere che, a differenza delle prigioni di nuova costruzione, è ancora ben innervato nel tessuto urbano, è a pochi passi da Piazzale Roma, che è la porta di accesso della città, a pochi passi da Santa Marta, che è un quartiere popolare, è comunque in una zona attraversata tutti i giorni da un flusso di lavoratori e studenti universitari, insomma, che fa sì che sia un luogo un po' meno isolato di altri. E per questo è sempre stato abbastanza facile comunicare con chi è dentro. Ci sono delle grosse finestre che si affacciano direttamente sulla strada, sulle calli che ci sono sotto. E quindi anche avere informazioni di prima mano su cosa sta succedendo e anche su quello che succede quando, diciamo, la misura è colma e i detenuti danno via a proteste, a rivolte, spesso anche abbastanza violente e significative. Le ultime ordine del tempo sono datate 2020 con il Covid, ma ce ne sono state parecchie anche dopo, e quindi risulta anche relativamente facile organizzare presidi di solidarietà e intervenire, insomma, in caso succeda qualcosa. Questo per spiegare che appunto è ancora un'anomalia nel contesto urbano veneziano, in una città comunque che è sempre più dedita al turismo e in cui si una città dove che si trova svuotata delle sue funzioni fondamentali, però comunque persiste questa appunto anomalia del carcere nel centro storico. Sì, questo lo dico anche per situare al meglio il nostro intervento, che copre temporalmente gli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, ma che appunto si pone in continuità, almeno ideale, con tutta una serie di manifestazioni di solidarietà e di vicinanza che si sono date, insomma, negli anni scorsi, da almeno 15 anni a questa parte, direi.

Cioè, infatti, tengono guardie, una scarsità di igiene permanente, epidemie di scabbia, di cimici dei letti che ci vengono segnalate continuamente e una cronica mancanza di servizi ausiliari, diciamo che sono quelli che magari possono alleggerire un pochino la quotidianità di una detenzione che tutti ci raccontano come molto molto pesante. Oltre a questo, nel solo 2024 ci sono state quattro morti all'interno delle mura del carcere, tutte avvenute in circostanze poco chiare o comunque con degli episodi che presentavano diversi punti oscuri, e sono continuamente segnalati abusi e pestaggi da parte delle guardie, nonostante ci sia una direzione che si voleva illuminata in quanto avrebbe aperto appunto il carcere a delle partnership con il mondo del lavoro e della solidarietà cittadino, che significa trovare due o tre detenuti che vanno a lavorare allo sportello del CUP dell'ospedale, piuttosto che uno barra due detenuti che vanno a lavorare per il patriarcato veneziano. E questa direzione è stata rimossa all'incirca un anno fa. E anche questa una cosa che è avvenuta in circostanze, diciamo, abbastanza oscure e di cui poi non si è più dato notizia nei media tradizionali, ma che insomma fa presagire tutto un giro di malaffare che è presente all'interno della prigione veneziana e che ci è stato anche in qualche modo confermato e suggerito da persone che sono state dentro e che poi sono uscite e hanno avuto modo di parlare con noi, di raccontare la propria esperienza. La nostra attività come assemblea anticarceraria negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo, è stata quella di creare una presenza che fosse riconoscibile come una presenza solidale, una presenza che stesse al fianco dei detenuti senza secondi fini. Quindi non legata a partiti politici, associazioni o opportunismi di sorta, e che dialogasse in prima persona con loro. Questo lo facciamo alla maniera classica, andando sotto al muro del carcere con cassa, microfono, mettendo le canzoni che ci richiedono e parlando con chi è dentro, dando la possibilità a chi è fuori di interagire con chi è dentro. Lo facciamo attraverso le lettere, lo facciamo attraverso mille dialoghi, interazioni con chi è stato dentro ed è uscito e chi insomma è vicino ai ragazzi reclusi per qualsiasi motivo. Ciò che abbiamo riscontrato in questo tempo, paragonandolo ad esperienze passate, è quello di un carcere abbastanza cambiato, senz'altro meno conflittuale e meno disponibile, diciamo, a battersi anche per avere delle condizioni quotidiane che siano al limite della decenza. Questo ovviamente non perché sia cambiata la classe rinchiusa dentro le galere, ma per tutta una serie di provvedimenti e abbonimenti che sono stati fatti e portati avanti a vario titolo negli ultimi anni. Oltre al fatto che comunque per una, secondo noi almeno, mancanza di presenze costanti fuori e anche di lotte degne di questo nome all'interno delle carceri, forse è venuta però più o meno anche l'idea stessa di una possibilità di lottare, se non per abbattere la galera come dispositivo, quantomeno per viversela meglio e stare meglio al suo interno. Ecco, questo lo diciamo dopo esserci anche confrontati con compagni e compagne che hanno portato avanti un lavoro simile al nostro in altre città, in altri contesti. Ed ecco, senz'altro questo cambiamento negli ultimi 10, 12, 15 anni è un qualcosa che, insomma, che si avverte come tangibile, che segna abbastanza il passo, con delle lodevoli eccezioni.

0: Ovviamente, cioè, non mancano i detenuti che ancora si espongono anche a rischio di prendere rapporti, sanzioni, di subire ritorsioni per raccontarci quello che succede dentro. Non mancano i detenuti che ci prendono come riferimento per portare, insomma, all'esterno la loro voce, però diciamo che rispetto a quello che si poteva vedere qualche anno fa, anche queste persone appaiono più isolate e un po' più fuori contesto. Questo è quello che abbiamo notato con dispiacere, ma che insomma in qualche modo ci fa sentire che è ancora molto importante continuare a parlare di carcere, continuare a parlare di come si può fare a meno del carcere, di una società che faccia a meno del carcere, e di stare vicino, insomma, a chi subisce questo tipo di oppressione sulla propria pelle. L'altra dimensione carceraria della città di Venezia è quella del carcere femminile della Giudecca, una situazione che è radicalmente diversa da quella che conosciamo del maschile. È un carcere che si racconta come carcere modello, un carcere dove possono entrare gli esterni, le associazioni a fare attività culturali dentro con le ragazze, un carcere dove le detenute possono coltivare le verdure che poi vengono vendute al mercato, un carcere che negli ultimi 2 anni, oltre a un sacco di progetti, di documentari, di attenzioni riservate anche dal mondo della cultura, ha ospitato la visita del Papa e conseguentemente un padiglione della Biennale che è aperto al pubblico, e quindi diciamo gli esterni potevano accedere al perimetro del carcere e farsi raccontare le opere d'arte esposte direttamente dalle detenute. Quindi sì, ecco, un carcere che viene visto come un modello di reinserimento e dove tutto sommato si sta bene, o quantomeno si sta meglio che in altri istituti femminili. Questo però non risolve le contraddizioni stesse del sistema carcerario, tant'è che a febbraio una detenuta si è tolta la vita nella sua cella, e colpisce il fatto che sia il secondo caso nella storia del penitenziario avvenuto proprio negli ultimi 2 anni, cioè da quando è iniziata questa apertura al mondo esterno, al mondo della cultura, ci sono stati gli unici 2 casi di suicidio. La prima era una detenuta uscita in permesso premio che si è tolta la vita, e quindi sì, ecco, fa abbastanza pugni con l'immagine che si vuole propagandare di questo istituto. È ovviamente un carcere che ha la premialità come suo centro, e per cui è abbastanza più difficile calibrare, diciamo, un intervento nostro, però è comunque una situazione sulla quale continuiamo a prestare attenzione, proprio perché presenta dei paradigmi che sono totalmente diversi da quelli che conosciamo con il maschile. Per concludere, diciamo che senz'altro continueremo a far sentire la nostra presenza, la nostra vicinanza ai reclusi di Santa Maria Maggiore, come alle ragazze recluse alla Giudecca, ma quello che secondo noi adesso è importante fare è cercare di mettere in piedi una rete di amici, parenti, solidali con le persone recluse, che sappia in qualche modo come muoversi, e oltre a fare, diciamo, solidarietà materiale immediata, che sia anche una rete pronta a muoversi in caso ci siano delle situazioni più gravi a cui far fronte. Pensiamo sia comunque importante continuare a parlare di carcere, di quello che succede, in particolar modo in una città come Venezia, che ha già tante problematiche di suo, ma che appunto queste problematiche spesso portano a ignorare il fatto che a pochi metri dagli alberghi, dall'accesso alla città, dalle migliaia e migliaia di bed and breakfast, affittanze turistiche che ci sono, c'è un luogo di sofferenza che è anche un luogo di morte, un luogo di tortura. Questo lo diciamo Assolutamente con cognizione di causa, avendo sentito moltissime testimonianze che vanno in questo senso e conoscendo insomma la realtà da vicino. Quindi questa è la nostra prospettiva e niente, invitiamo tutti quanti comunque a seguirci nei prossimi appuntamenti. Sappiamo che non sarà un lavoro facile, che comunque l'isolamento, il fatto di svangarsela da soli il più possibile, è purtroppo una mentalità che, come vediamo all'esterno, prende anche chi è dentro, e cerchiamo di fare di tutto per andarci contro e per, insomma, portare avanti un altro modo di vivere sia fuori che dentro le mura del carcere. E ringrazio ancora tutti quelli che ci hanno ascoltato e a presto.
1: E questo era il contributo dell'Assemblea Anticarceraria di Venezia, che ringraziamo per questa preziosa testimonianza. E noi ripassiamo a prendere una pausa musicale. E ovviamente diciamo un attimo cosa abbiamo fatto sentire fino
2: Sì,
1: adesso.
2: abbiamo aperto la puntata con un pezzo dei Chauncey, un quartetto di Cincinnati, from Ohio, che portano avanti questo garage punkettone, anzi direi probabilmente punk senza fronzoli, un po'
1: Bello.
2: dispettoso nei testi, simpatico, ironico. Infatti il pezzo era I Kiss My Landlord and I Like It. E invece adesso passiamo ad atmosfere un po' più cupe, un po' più pesanti, andiamo ad ascoltare i Prostitute, questo progetto che viene da Dearborn in Michigan, un quartetto noise rock con un'attitudine molto hardcore e molto politica, di origini libanesi, e questo viene fuori anche nel sound, ma magari dopo l'accenneremo di nuovo.
1: Nel frattempo prendiamo contatti con il compagno da Forlì che ci racconterà alcune cose di un impegno anticarcerario in quella città.

E ci scusiamo con gli ascoltatori e le ascoltatrici per i disagi tecnici che non ci facciamo mai mancare, perché non ci facciamo mancare mai nulla. E abbiamo seguito un contributo con un compagno da Forlì via telefono. Purtroppo la linea invece dello streaming ci è caduta, presumibilmente risuccederà, ma non è un problema, perché comunque per chi non riesce a ascoltare in diretta adesso quello che riusciamo a comporre della puntata, lo potrà ascoltare tranquillamente o in podcast o tramite le varie repliche delle diverse radio.

0: E torniamo sulle frequenze del Ponte Radio, sulle sette radio sorelle di questo programma condiviso. E abbiamo ascoltato appunto delle voci da Venezia e da Forlì di Assemblea Anticarceraria. Adesso ci spostiamo in Friuli. Abbiamo in collegamento due compagni, una compagna e una compagna di Trieste e Udine dell'Assemblea Anticarceraria. Ciao.
1: Ci sentite?
0: Sì, noi vi sentiamo. Voi sì?
2: Perfetto.
1: Sì.
0: Ciao, sì, sì. Ciao, ben arrivati, benvenuti su Ponte Radio. E, niente, vi lascerei parola, giusto per due parole sulla vostra assemblea e poi ragioniamo magari insieme su alcuni aspetti della lotta anticarceraria.
1: Va bene.
2: Bene. Beh, allora intanto grazie alle sette sorelle radio, no? E per l'ospitalità. E allora magari diciamo due cose solo di contesto e un po' e una brevissima cronologia. E la regione, diciamo, dove ci troviamo noi, Friuli Venezia Giulia, appunto, è una regione di confine, è piccola, però vale la pena di dire che ogni capoluogo di provincia ha una casa circondariale, quindi Udine, Trieste, Pordenone, Gorizia. E poi c'è un carcere di massima sicurezza con sezione di 41 bis a Tolmezzo, quindi insomma una situazione abbastanza blindata territorialmente. E più c'è anche il CPR e esiste dall'inizio degli anni 2000, quindi da quando si chiamavano CPT. Questo come quadro, diciamo, generale. E come assemblea anticarceraria contro il carcere e la repressione, anche in vari assetti, diciamo, non stiamo qua a fare tutta la storia, ma comunque abbiamo iniziato nel 2012 e proprio a partire dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo, perché in quel momento lì era detenuto un compagno per le lotte contro il TAV e quindi diciamo dalla mobilitazione in solidarietà con questo compagno poi si sono create delle relazioni anche con dei detenuti comuni, in particolare con un onesto rapinatore detenuto comune appunto lì a Tolmezzo, che era particolarmente combattivo e cosciente, insomma, e che si è politicizzato, diciamo, tra virgolette, all'interno della struttura carceraria, con il quale abbiamo iniziato ad avere relazioni epistolari, insomma, e quindi facevamo varie presenze lì, anche iniziando anche il discorso, insomma, della lotta contro il 41 bis, quindi anche. E tra l'altro in quegli anni lì era ancora, sì, anche dopo, ma insomma era ancora possibile anche partecipare ai processi, no? Non c'era questa roba della videoconferenza come adesso, un po' di più si poteva anche, diciamo, processi, sì, di persone così che erano considerate pericolose socialmente, però ci è capitato anche di poter assistere a processi, per dire. E bom, poi al carcere di Tolmezzo siamo ritornati anche via via nel 2019 con parecchie iniziative, perché anche qui c'erano i compagni arrestati per l'operazione Renata. Va bene, comunque questo era un po' per dire anche l'importanza, così magari dopo se approfondiamo insieme, anche della questione della relazione tra il dentro e il fuori, no? Perché le lotte anticarcerarie non consistono, per come l'abbiamo un po' così vissute noi anche in questi anni qua, per l'esperienza nostra, non consistono solamente nelle presenze dei presidi, no? Che sono chiaramente importanti e anche ti danno uno slancio, come dire, ti danno una soddisfazione perché hai un ritorno da dentro anche emotivo, affettivo, così, quindi insomma ti danno una carica, però poi c'è tutto questo come dire, c'è questa tensione nel cercare di tessere delle relazioni significative e che possano dare svolte, insomma, e non di tipo assistenziale, non di tipo di questo genere qua, insomma, con appunto tra il dentro e il fuori. e questa è una difficoltà, cioè una difficoltà, una tensione appunto che sì, che esiste, insomma. No, e ecco, poi dico ancora questo per la cronologia, perché è importante. Noi nel 2019 abbiamo ricevuto, quindi siamo poco prima, diciamo, del confinamento causato dalla gestione autoritaria del Covid-19, appunto abbiamo ricevuto da dentro, dal carcere di Udine, una importante lettera sottoscritta proprio praticamente dalla totalità dei detenuti sulla faccenda della mala sanità, situazione gravissima, insomma, all'interno della casa circondariale, e da lì sono nate tutta una serie di cose, insomma, di iniziative che abbiamo potuto portare avanti, smascherando anche le istituzioni civili, cioè il distretto sanitario, il CERT, eccetera eccetera, no? Quindi siamo usciti anche oltre a così protestare, ma insomma mettere il dito sulla piaga appunto delle responsabilità della struttura carceraria. Abbiamo allargato il tiro anche su appunto azienda sanitaria, sì, distretto sanitario, CERT, e tutte queste strutture che gravitano intorno al Ministero di Giustizia, ma che sono complici praticamente della situazione, insomma, carceraria. E non so.
3: Sì, se posso io aggiungere un inciso, che noi siamo un po' siamo in collegamento da remoto, quindi non abbiamo grandi, non stiamo ascoltando in questo momento, insomma, la trasmissione, quindi siamo un po' disagiati. Normalmente noi abbiamo anche una trasmissione settimanale, insomma, su una radio che ci ospita, ma comunque, quindi no, spiego, è questo per noi, insomma, andare su mezzi così domestici è un po' non siamo abituati. Volevo dire, rispetto alle relazioni, rispetto alle, insomma, alla ricerca di un contatto, di un'alleanza con i detenuti, insomma, nel nostro contesto, cioè c'è stato, ha dato una svolta naturalmente il fatto che ci fossero delle persone conosciute da compagni o compagne, oppure addirittura compagni stessi. È capitato anche un periodo, insomma, che ci fosse un nostro compagno, un punk anarchico, e quindi da lì, insomma, è stato molto, però nel Coroneo, a Trieste, quindi, e ci ha permesso anche di come si chiama, di allacciare nuove, insomma, nuove anche relazioni con i compagni, con altri compagni, insomma, di quella città, ecco, perché sì, non è proprio la stessa cosa, ecco. E questo, magari, non so, se vogliamo possiamo anche passare alla trasmissione, che magari, insomma,
0: sì,
3: non,
0: sì, esatto, che tu, ecco, hai già anticipato il fatto che fate anche una trasmissione anticarceraria settimanale con Radio Stacchio. Vi conosciamo proprio per questo, perché abbiamo saputo appunto che è successo qualcosa con questa trasmissione, se avete voglia di raccontare, credo proprio a seguito della lettera del 2019 che stavate raccontando prima.
2: Sì, sì, appunto, c'è stata una un'onda repressiva, diciamo, abbastanza pesante tra il 21 e il 23, proprio a causa di questa di aver fatto da cassa di risonanza alle voci dei detenuti, e aver denunciato pubblicamente, quindi, l'area sanitaria, la dirigente dell'area sanitaria. Questo ci è costato diversi processi, perquisizioni, di tutto di più, e vabbè, alcune condanne e per fortuna anche alcune assoluzioni in appello, e una, sì, uno di queste vicende giudiziarie appunto riguarda la radio, una trasmissione radio, cioè veramente due trasmissioni radio, perché praticamente c'è stato un'incriminazione per diffamazione aggravata, appunto, perché si è dato voce appunto a questa lettera dei detenuti. E poi c'è stato anche un altro episodio, un'accusa di istigazione, insomma, a delinquere, perché era stato dato, raccontata la vicenda di una compagna lottarmatista di prima linea ammazzata nel 1979. Noi partivamo da una canzone dei Contrasto, e c'è qualcosa di me che è più vecchio di me, che parla di questa vicenda, e lì insomma avevano detto che c'è stata questa roba, questo processo per istigazione, che poi però si è concluso con una assoluzione, quindi è andata bene. Però ci sono state appunto perquisizioni anche in radio, dove appunto noi siamo ospiti, non siamo, è una trasmissione storica, diciamo, che ha tanti anni, poi magari diciamo qualcosa in più, però non siamo dentro la radio, è solamente una trasmissione autogestita, quindi ci assumiamo noi la responsabilità di quello che diciamo e basta. E boh, c'è stata questa visita della Digos lì, e insomma c'è stata comunque una reazione sobria e solidale con noi da parte della radio stessa, nel senso che si è conclusa così, insomma, non hanno, sì, c'è stata una buona risposta, ecco, da parte della radio stessa.
0: Sì, non ci sono state rotture all'interno, sì, della radio, ecco.
3: Non ti abbiamo, scusa, non ti,
0: no,
3: abbiamo,
0: dico che non ci sono state rotture all'interno della radio per questa,
2: no, non ci sono state rotture.
3: L'altra questione repressiva che è ancora in appello invece era per Tolmezzo, sì, un compagno nostro, è stato, insomma, gli è stata data, condannato per come si dice, per
2: sì, diffamazione,
3: diffamazione, eccetera, era lì però la fase insomma delle chiusure del Covid, c'era appena stato tra l'altro un morto a Tolmezzo, insomma, per complicazioni, insomma, relative all'influenza, e il compagno aveva ripreso e rivendicato, insomma, il fatto che la direttrice e tutta la struttura, insomma, perché noi avevamo tra l'altro corrispondenza con un prigioniero che è in 41 bis, che è abbastanza noto, che è Alessio Atanasio, e lui ci aveva, insomma, ci descriveva abbastanza nel dettaglio all'epoca, insomma, quello che succedeva lì dentro. Sì, chiaramente è una situazione, non è il solito, non è, chiaramente è una, è selezionata, no, la popolazione di Tolmezzo, nel senso che sono, può capitare che ci siano anche classi, tra virgolette, abbienti, non sono necessariamente dei disgraziati,
2: sottoproletari,
3: sono anche disgraziati, passatemi il termine, sono anche sì, persone che hanno famiglie, che possono permettersi tra l'altro di fare il viaggio dal sud Italia o dalle isole addirittura fin quassù, insomma, fino dentro le Alpi, e questa era la questione repressiva, che chiaramente la controparte si è spesa su questo quando ha valutato che il discorso poteva essere rischioso per loro, nel senso che si andava a puntare insomma, in un lato per loro debole, che andava difeso, quindi, insomma, il discorso sanitario era una minaccia concreta, tra l'altro, che si è sovrapposto nel momento in cui appunto è scoppiata la pandemia, il Covid, insomma, forse hanno perso anche un po' la lucidità e hanno cominciato a pestare seriamente una.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po' a Venezia,
3: a pestare seriamente una carità per gli altri.
0: Esatto, questo è quello che anche accusavano un po', che c'è una conflittualità molto, molto bassa, evidentemente.
2: Una condizione un po' anche diffusa. C'è anche il fatto, parliamo ad esempio la casa circondariale di Udine, cioè è una, La maggior parte della popolazione carceraria sono uomini, perché c'è solo la sezione maschile, una volta c'era anche quella femminile, ma adesso non c'è più. Sono uomini che, tra virgolette, stranieri, e che comunque molto, molto spesso non hanno nemmeno legami sul territorio, quindi molto isolati, in una situazione di povertà materiale anche veramente importante. E quindi la conflittualità, e poi sono psichiatrizzati a livelli veramente mostruosi. La conflittualità, secondo me, cioè c'è, in realtà c'è, ci sono degli sprazzi, perché ci sono stati in questi anni qua, e ci sono anche continuamente dei momenti di parapiglia, però è difficile diciamo che si concretizzino in qualcosa di più strutturato, perché la situazione è veramente precaria, molto precaria. E tra l'altro le persone più vulnerabili, appunto soprattutto queste persone psichiatrizzate di cui dicevo, vengono anche vessate dalle guardie, no? Lo dicono, cioè le persone con cui abbiamo contatti, cioè ci raccontano, sì, sono veramente considerate gli ultimi degli ultimi, e quindi hanno poco, tra virgolette, potere contrattuale, nel senso che non hanno agganci. Cioè noi negli anni abbiamo fatto, ci sono stati anche degli episodi, alcuni colloqui per cercare di entrare un po' più dentro, così. Poi però sapete come funziona: se tu non sei parente, se non hai un legame, il colloquio te ne danno uno, poi non te ne danno più altri, no? Perché è la direzione che decide. Certo. Quindi sei sempre appeso a un filo da questo punto di vista. E anche ad esempio i contatti con le persone care, diciamo, durante i colloqui settimanali che i parenti eccetera vanno a fare con i prigionieri, anche quei contatti lì non sono proprio facili, perché vengono ostacolati comunque dall'autorità. Non è che devi sempre un po' fare forzature, no? Anche certo, per anche fare un semplice volantinaggio, per dire.
0: Sì, e sono anche ostacolati un po', come si diceva anche fuori onda, dai percorsi delle persone, no? Sono differenziati, c'è la difficoltà a tenere anche delle relazioni con i detenuti, è dovuta anche un po' all'abilità dei percorsi delle persone, come si diceva.
2: Sì, infatti. Sì, e questo comunque è una questione, insomma, secondo me sarebbe necessario, non so, trovare dei modi, non so, pensare a dei modi, sì, dei modi, non so, inventarsi qualcosa, non so.
0: Io sì, penso, per affrontare questo stato di cose che comunque è diverso da anni fa, e ha bisogno un attimo di ragionamento.
2: Sì, perché comunque, appunto, quando comunque i contatti ci sono e intervengono nelle varie iniziative, e ad esempio i parenti eccetera, le persone care, c'è una svolta, nel senso che si apre la questione, si apre, no? Non è più cioè la dimensione è diversa, anche se si proviene da ambienti diversi o si hanno anche idee diverse generali, diciamo, però ci sono come delle spinte sì, che servono anche a noi, ecco, certo, anche alla nostra, sì, lotta, oltre all'anticarceraria, no? Cioè, in generale. E quindi è una roba, sì.
0: Sì, sì, è qualcosa che va a risuonare intensa, anche nelle corde, ecco, emotive dopo, e rilancia anche un po' la grinta, diciamo.
2: Sì. E poi abbiamo da imparare tanto da chi è dentro, no? Secondo me, perché anche i detenuti comuni, no?
3: Cosiddetti,
2: perché c'è una, chiaramente ci sono mille problemi, ci possono essere mille problemi, però c'è una, sì, c'è una forza e anche un'energia, una vitalità che, insomma, in molti casi è significativa, la cogli, è una cosa che è come la forza, c'è veramente la forza degli oppressi, secondo me, cioè si sente, anche se sono appunto in una situazione di marginalità magari grave, però sì, io penso che ci danno, cioè è uno scambio importante, non è unidirezionale, chiaramente.
0: No, certo.
3: Sì, è un discorso anche qualitativo, secondo me, nel senso che quando appunto si trova anche per dire, le iniziative che sono il classico presenza o presidio fuori dalle mura per bucare, no? Per rompere l'isolamento, eccetera, magari coinvolgono mediamente situazioni, diciamo, generiche come può essere la nostra qui, città qui a Udine, zero coinvolgimento da parte del passante o del residente, no? Ma non è automatico, non è scontato, ma può capitare che c'è un enorme, c'è un ascolto attentissimo, no? di quello che andiamo noi a proporre, insomma, il nostro sperimentare, questa provare a vedere se c'è un tentare di mettere in piedi questo rapporto, talvolta può essere un ascolto, cioè, intensissimo, come è stato, insomma, noi abbiamo questa esperienza qua immediatamente prima del lockdown, insomma, che loro avevano captato in anticipo quello che poi avremmo, insomma, che è stato poi sperimentato da tutti, insomma, anche fuori, la carcerazione, e loro l'avevano presagita sta roba qua, inutile girare intorno. Quindi, voglio dire, sono è un percorso, sì, è fatto di discontinuo, non so necessariamente discontinuo, ma che, insomma, può avere dei ritorni molto importanti. Insomma, non è un poverini, andiamo là e stiamo un'ora, certo, a mettere musica, sì, sì, facciamo compagnia.
0: E questo era anche un po' il tentativo di questa puntata, di ascoltare un po' diverse voci da varie assemblee anticarcerarie e capirne un po' anche le problematiche, le dinamiche all'interno, perché sennò è un po' un modo per non sentirci soli in queste lotte qua e anche un po' rilanciarcele vicendevolmente. Il tempo scorre, intanto noi abbiamo la nostra finestra radiofonica che finisce per le 3 e abbiamo ancora un paio di contributi da ascoltare. Io vi ringrazio e chiuderei qua il nostro contributo.
3: Se lo possiamo fare solo un saluto, dato che ho
0: assolutamente
3: sentito che
0: sì, assolutamente sì.
3: Trasmette anche a Terni, naturalmente, a tutta la sezione di alta, sì, dovessero essere sintonizzati, insomma, un saluto speciale a Cesare Di Lenardo, naturalmente a tutta la sezione, anche
2: e a Juan
3: naturalmente, così, dato che c'è l'occasione,
0: ecco. E ci uniamo anche noi ai vostri saluti, che comunque ripeteremo anche in fine puntata. Intanto vi ringraziamo allora e grazie mille del prezioso contributo.
3: Grazie a voi.
2: Grazie
0: e
2: a
0: ci
2: voi.
0: Risentiamo alla prossima.
2: A presto. Ciao.
0: A presto.
2: Ciao.
0: Noi ritorniamo appunto al tema della puntata. E ormai abbiamo fatto tutta la carrellata che si diceva sulle assemblee anticarcerarie e ci sposteremo adesso sulla questione dei CPR. Il tempo è poco, però bisogna comunque accennarle certe cose. C'è la questione del carcere, per dargli per dare un aggiornamento. E recentemente tutta la questione del cercare nuovi posti carcerari da parte di Nordio e di tutto il governo Meloni si sta concretizzando sostanzialmente qua vicino con la realizzazione di un carcere a San Vito al Tagliamento. È un carcere che si entrerà in una nuova caserma, perché, cioè, scusate, in una ex caserma, perché? Perché la novità per trovare nuovi posti nelle carceri, già che è abbastanza difficile sembrerebbe costruirne di nuovi come una volta, con l'edilizia carceraria, diciamo, classica, l'idea è stata di recuperare ex caserme e costruire all'interno delle carceri con dei prefabbricati, e quindi velocizzando molto la costruzione di queste strutture, e un altro invece è l'ampliamento di carceri già esistenti attraverso sempre questi moduli prefabbricati in calcestruzzo. E la lista delle carceri è uscita un anno fa e si tratta di quello di Opera di Milano, il carcere di Alba, di Biella, Reggio Emilia, L'Aquila, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento. È la lista delle carceri dove sono state, diciamo, individuate delle zone dove poter mettere dei moduli aggiuntivi. Questi moduli si compongono sostanzialmente di 6 celle ognuno e ogni cella ha 4 posti, compreso il bagno. C'è un tavolo metallico fissato a terra con 4 sgabelli fissati a terra, 4 letti fissati a terra, un piccolo split di aria condizionata. E sono antisismici, così dice almeno Nordio. Per quanto riguarda la costruzione di San Vito al Tagliamento, si può leggere su notiziari che si tratta di 5 nuovi edifici, quindi si tratta di questi moduli in calcestruzzo, e la ristrutturazione di un fabbricato esistente, quindi arrivando a ottenere un carcere con 300 posti per 300 detenuti entro il 2026. Andrà a sostituire il carcere di Pordenone, che ne ha circa una cinquantina, quindi si tratta di 250 posti in più. E l'appalto, perché queste cose procedono per appalti e ci sono delle ditte che vanno a costruire queste cose, l'appalto è stato dato a una ditta di grandi opere, è la impresa Pizzarotti Francesco Aguglia, che ha 4 sedi qua in Italia, 3 a Parma, o meglio 2 a Parma, una a Ponte Taro in provincia di Parma e una a Milano. E non sono quelle più vicine, ma non sono le uniche, perché essendo un colosso delle grandi opere, ha sedi in Algeria, in Camerun, in Cile, in Perù, in Arabia Saudita, in Kuwait e anche in Israele, giusto per non farci mancare niente. E non è il primo carcere che costruiscono, perché hanno già costruito un penitenziario in Francia, a Saint-Laurent-du-Maroni, e 2 in Perù, uno ad Arequipa e uno a Ica, a 300 km a sud di Lima, e questo carcere è un carcere che tiene 3.168 detenuti, quindi è una ditta che non fa esattamente gabbiette, e che comunque farebbe schifo uguale, però questo è come si sta procedendo sull'edilizia carceraria. Ora ci facciamo uno stacchetto musicale, prendiamo un po' di aria alle orecchie e ci sentiamo ancora l'ultimo pezzo dei Prostitute che abbiamo qua in saccoccia per voi.
4: Abbiamo fatto questo piccolo percorso sui Prostitute e andiamo ad ascoltare Judge, no, Yumana Kairuz, dedicata a questa avvocatessa della loro città in Michigan libanese, che si è tanto mossa per le istanze della lotta civile dei libanesi palestinesi, e gli hanno dedicato questa canzone, tanto quanto loro sono stati molto attivi in questi ambienti americani, e ascoltiamole.

0: totally woken up yet, but when I do, you better watch out.
1: E di nuovo in onda su Ponte Radio, sono le 14:16 e abbiamo parlato di carcere fino adesso e ci spostiamo invece sulla questione dei CPR. Perché? Intanto perché è il tema di questo ciclo del Ponte Radio e anche perché le tematiche si intrecciano molto. Quello che abbiamo appena detto sui prefabbricati in realtà è una cosa che si sviluppa anche nei CPR. Il CPR in Albania è stato costruito con dei container che prevedono celle molto simili a quelle dei prefabbricati, cioè 4 persone per container, compreso il bagno. E ovviamente penso che non sono sicuro, ma tavolini e sgabelli non penso che siano previsti nel CPR. Non è l'unico ad aver avuto questa struttura, diciamo, perché anche quello di Agrigento, che è stato fatto 2 anni fa quasi nel silenzio, è stato fatto proprio con i container, quindi affermando questa rapidità, diciamo, di voler costruire e mettere in piedi nuovi lager. E siamo in contatto con una compagna del Trentino per parlare della questione del CPR che si vorrà costruire lì e non solo, cioè la questione dei CPR in ogni regione. Intanto ti salutiamo, ciao. Ci senti?
2: Ciao, ciao a tutte, ciao a tutti. Sì, vi sento.
1: Ciao. Grazie per essere con noi. E passerei subito, siccome il tempo scorre, siamo un attimo stretti con le tempistiche, ti chiederei subito alcune specifiche di questo CPR che si vuole costruire entro quest'anno, se non sbaglio.
2: Allora sì, ciao a tutti e tutte. Allora, come dicevi tu, c'è l'intenzione di aprire un nuovo CPR a Trento dopo un accordo firmato a ottobre 2020.

0: 2025 tra Piantedosi e presidente della provincia Fugatti. L'idea iniziale era quello che il CPR entrasse effettivamente in funzione entro il 2026. Qualche settimana fa è uscito sui giornali locali uno slittamento delle tempistiche, riporta l'inizio delle attività con l'inizio delle attività, intendo l'apertura, nei primi mesi del 2027. Quello che per adesso si sa è che un CPR, il costo complessivo stimato è di 1,5 milioni di euro e i posti sarebbero 25. Il luogo è già stato individuato e è un luogo abbastanza emblematico, nel senso che è vicinissimo al centro città, a sud del quartiere di Piedicastello, ma in una zona particolarmente sfortunata. Si tratta di una piccola area di 2700 metri quadrati che da un lato ha l'autostrada A22 e dall'altro lato ha la statale 12. Tra l'altro, secondo questo accordo, non c'è solo l'apertura del CPR, ma anche il taglio dei posti d'accoglienza, che da 700 diventerebbero 350. Praticamente nello stesso periodo in cui è stato fatto questo accordo, è stato firmato un altro accordo, sempre tra Fugatti e il capo della polizia Pisani, che invece prevede la costruzione di un poligono destinato alla pratica con armi lunghe e la costruzione di una nuova palazzina alloggi presso la questura di Trento. Comunque, in previsione del CPR, è previsto l'arrivo anche di altri polizia. Tra l'altro, rimanendo sempre al nord Italia, sembrerebbe che ci sia l'intenzione di costruire un CPR anche a Bolzano. Non si sa tanto di questo progetto, ma un po' di mesi fa è uscita la notizia che insieme al nuovo carcere vorrebbero costruire un CPR da 50 posti. Adesso il carcere di Bolzano è uno dei pochi carceri che è vicino al centro città. Invece l'idea è quello di spostarlo verso l'aeroporto in una zona periferica insieme alla costruzione di un CPR. Il CPR di Trento viene inserito all'interno dell'annuncio fatto nel 2025 da Piantedosi dell'apertura di 5 nuovi CPR, e tra cui ci dovrebbe essere anche quello di Castel Volturno, che merita due parole. Perché vabbè, qua stiamo parlando di un progetto grosso, l'appalto è di 41,2 milioni di euro, ma se ne è sentito parlare ultimamente anche perché il progetto prevede la costruzione di una struttura a panopticon. Infatti, teoricamente, da quello che si capisce dal progetto, c'è l'idea di un pallatoio alto 8,4 metri su cui può passare la polizia, mentre le aree destinate ai migranti sarebbero dei moduli appunto prefabbricati, blindati, distribuiti in modo radiale. In questo caso si tratta di un CPR da 120 posti. Tra l'altro i lavori dovrebbero terminare tra pochissimo perché era previsto 540 giorni dalla data di pubblicazione del progetto. La struttura dovrebbe essere realizzata nel Parco Umido La Piana, che è considerato particolarmente importante per il transito degli uccelli migratori, eppure tutta quell'area verrà cementificata senza alcuna valutazione di impatto ambientale. Tutti questi progetti comunque rientrano nella volontà politica del governo, che vorrebbe l'apertura di un CPR in ogni regione. Volontà che si contraddice tra l'altro da sola, perché secondo il rapporto CPR d'Italia istituzioni totali, attualmente la capienza teorica complessiva sarebbe pari a 1238 posti, le presenze effettive sono 546. Quindi anche se cercando di capire la logica con cui si vuole costruire un CPR per regione, sembrerebbe una volontà completamente ingiustificata e contraddittoria. Al netto di questo c'è da dire che il 45% dei posti risulta inutilizzabile e per l'inagibilità di intere aree dovute anche ai danni conseguenti alle rivolte. danneggiamenti che rappresentano un po' un indicatore diretto, una cartina tornasole dei trattamenti di vita ci sono all'interno di questi lager. Tra l'altro, a tal proposito, nella relazione del Comitato Europe per la prevenzione della tortura e delle punizioni e trattamenti inumani o degradanti del 2024, si legge testualmente: le condizioni di detenzione osservate in tutti i CPR italiani potrebbero essere considerati simili a quelle esistenti all'interno delle unità di detenzione soggette al regime speciale del 41 bis, che ricordiamo essere una tortura di Stato. Esempi di elementi simili includono i tripli schermi metallici alle finestre, strutture esterne simili a gabbie e televisioni incassate in scatole di metallo. Possiamo comunque dire che i CPR sono una manifestazione di un sistema italiano e europeo che partorisce una serie di politiche anti-migranti. Non ultima è il disegno di legge recante disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale, approvata questo febbraio, che prevede la possibilità di un blocco navale indistinto che può arrivare fino a 6 mesi, ma penso anche all'adozione a livello europeo del primo elenco dei paesi di origine sicura. Il fatto di avere la revisione del concetto di paese di origine sicura ha portato con sé anche la possibilità agli stati membri di avere una maggiore flessibilità nel respingere le domande di asilo in quanto inammissibili. Infatti, nel caso in cui la persona richiedente asilo avesse qualche legame con un paese terzo ritenuto sicuro, legame linguistico, culturale, familiare, fosse transitata da un paese ritenuto sicuro, oppure ci fosse qualche accordo o un'intesa con un paese ritenuto sicuro, la domanda di asilo può essere ritenuta improponibile. All'interno di politiche antimigranti vorrei ricordare anche un progetto europeo che invece riguarda le frontiere, di cui se ne è sentito parlare troppo poco, ma che ha dei tratti estremamente inquietanti. Si tratta del progetto iBorder CTRL, che è stato sperimentato dal 2016 al 2019 in Ungheria, Lettonia e Grecia e finanziato con 4,5 milioni di euro e fondi del programma europeo Horizon 2020. La novità messa in campo in questo caso è il rilevamento automatico delle bugie, cioè un sistema che attraverso interviste video riconoscerebbe il livello di falsità di coloro che cercano di attraversare il confine. Cioè, prima della partenza, il sistema prevede che le persone facciano un colloquio da remoto con un agente avatar personalizzato per genere, lingua ed etnia. E dall'analisi delle microespressioni facciali, gli agenti virtuali sarebbero in grado di dedurre se l'interrogato mente o dice il vero e nello stesso momento attribuirgli una valutazione del rischio da trasmettere alle guardie di frontiera. Non si è dati sapere se in che modo l'Europa abbia valutato i risultati di questo progetto, ma si sa con certezza che il riconoscimento emotivo è una pratica considerata valida per la sicurezza dei confini europei. Infatti la EACT vieta l'uso di tecnologie simili nel mondo del lavoro e dell'istruzione, ma per i controlli ai confine il Consiglio europeo ha voluto riservare la possibilità di farvi ricorso. Do ancora un'ultimissima informazione, che come se tutto ciò non bastasse, nel nuovo bilancio europeo 2028-2034 è stato proposto di destinare 74 milioni di euro per rendere l'Europa più sicura, di cui 48 miliardi disposti al rafforzamento dei confini esterni e alle forze di polizia. Di questi, 12 miliardi andrebbero all'espansione di Frontex, che prevede l'aumento del personale, nuove regole operative e una maggiore presenza lungo le frontiere considerate più esposte, come quelle della Grecia, dell'Italia e della Spagna.
1: Sì, tra l'altro non è neanche, cioè nel senso è l'effetto di una coda lunga, perché a parte l'inizio dei CPT, dei CPR che erano CPT, che oltretutto erano una gestione, vale la pena ricordarlo, perché la gente poteva rimanere dentro 20 giorni massimo, era gestito dalla Croce Rossa Italiana, che questo tra l'altro creò anche una sorta di critica da parte della società civile, diciamo, perché la questione dell'umanitario andava un po' normalizzandosi in delle pratiche orribili, e quindi c'era stata un po' la critica, che ricorda un pochino tra l'altro la questione dei tirocini dei medici all'interno del CPR in Albania,
0: sì, certo.
1: Che è venuto fuori anche una, insomma, una bella presa di posizione da parte dei medici su questa cosa qua. Inoltre non è novità, perché appunto l'attività sul Mediterraneo, se vogliamo provare a dare una data iniziale, inizia con Mare Nostrum nel 2013, che è un'operazione completamente italiana e militare le parole sono per salvare e così via, ma sappiamo benissimo di cosa si tratta. E poi è stata sostituita l'anno dopo con Triton, che è una missione europea, e da lì si è sostituita nel 2018 con Themis, un'altra sempre missione europea, però appunto lì affinando anche la questione dei confini, aumentando le zone di controllo con la zona est della Turchia, Grecia, Albania, diciamo la rotta balcanica, quella che viene chiamata così, e a ovest con Tunisia e Algeria. Quindi già nel 2018 si espanse in questa maniera qua, e anche con una raccolta di intelligence volta un po' a gestire i confini. Quindi questo tassello che tu racconti si inserisce in questo in questa crescita, diciamo, dei CPR qua sul territorio.
0: Certo.
1: Tra l'altro quei 20 giorni che a fine anni 90 potevano stare dentro sono diventati un anno e mezzo adesso. È praticamente un carcere, un'espansione del carcere, chiaramente.
0: Sì, certo. E non a caso alcuni, come nel caso di Bolzano, anche la prossimità strutturale non è non per forza un caso.
1: Esatto, e le cose si continuano a espirare, subillare vicendevolmente carcere CPR, perché tutta questa questione dei moduli e della velocità con cui comporre nuovi posti, oltretutto anche con tutta la questione di sgravare le carceri ora senza dimora, senza fissa dimora e dai tossicodipendenti. L'idea, infatti, oltre all'edilizia carceraria, è quella di spostare i tossicodipendenti presenti all'interno delle carceri direttamente in comunità che riescano a ospitarli, sgravando così i posti all'interno e quindi rendendoli disponibili per altri. Stessa cosa per i senza fissa dimora, che non è molto chiaro come si potrà ottenere e cosa, soprattutto dove andranno a finire, che istituti li prenderanno in carico, o se si trasformerà in domiciliari, quali alloggi gli verranno
0: consegnati.
1: E quindi c'è tutta questa situazione di velocità, ecco, quello che si può cogliere è un po' questo, mi pare.
0: Sì, tra l'altro, a proposito di velocità, vorrei ricordare che il CPR di Trento per adesso nel luogo individuato c'è una palazzina dove ci stanno ancora vivendo delle famiglie. Non si sa molto sugli accordi che sono state prese con queste famiglie. Ci sono poche famiglie e fino a quest'inverno alcune abitazioni erano abitate da lavoratori che venivano qua solo per brevi periodi di tempo e quindi erano affittati dall'azienda e poi davano la stanza, l'appartamento agli operai. Quindi stiamo parlando di una struttura tuttora abitata, ma a quello che è stato detto ai primi mesi del prossimo anno, nel 2027, quindi stiamo parlando tra 6-7 mesi, ci dovrebbe essere aperto in funzione un CPR.
1: Ok. Va bene, io se vuoi aggiungere qualcosa rispetto appunto sia alla questione del CPR che al controllo dei confini, se no io ti ringrazio del contributo.
0: Grazie a voi.
1: E a risentirci presto, ci teniamo aggiornati sicuramente e a presto, grazie ancora.
0: Grazie mille.
1: Quindi noi riprendiamo con un piccolo stacco musicale E prima di questo stacco, facciamo, per chi si fosse messo in ascolto adesso, facciamo un piccolo assunto. Abbiamo ripercorso alcuni racconti di alcune assemblee anticarcerarie nella zona del nord-est. E abbiamo parlato adesso, abbiamo appena finito di parlare con una compagna di Trento, del Trentino, scusate, del CPR che vogliono costruire lì entro la fine di quest'anno, che si inserisce all'interno dei nuovi CPR, uno per ogni regione, come vorrebbe Meloni. Ora chiudiamo questa grande carrellata delle voci da fuori e dedichiamo quest'ultima parte della puntata a delle voci da dentro, e ripercorriamo un attimo il caso del 2020 con l'assassinio da parte dello Stato di detenuti all'interno del carcere di Modena e durante i suoi trasferimenti. Ma prima uno stacchetto musicale con
2: i Dead Things, direttamente da Berlino.

Contando sulle frequenze delle 7 radio sorelle del Ponte Radio, ci scusiamo per la seconda volta durante la puntata, ma i collegamenti telefonici oggi si alternano, quindi se c'è il collegamento telefonico non riusciamo a connetterci in diretta. In ogni caso i collegamenti sono stati fatti e ci sarà la possibilità di ascoltare la puntata sia in replica che in podcast per chi ne ha la possibilità. Abbiamo parlato di Next Stop Modena, uno scritto che arriva da dentro il carcere, più precisamente da una delle persone che ha scritto l'esposto per denunciare le schifezze fatte dallo Stato nel 2020 a Modena e nei trasferimenti da Modena nelle altre carceri. È un testo importante, non solo perché arriva da dentro, che basterebbe forse già solo quello, ma anche un po' per la testimonianza che dà quello che è successo dal punto di vista appunto di Claudio, questo detenuto che ha visto tutti quei giorni del 2020 a Modena. E ringraziamo la compagna che ci ha regalato questo contributo. Il 16 giugno ci sarà la nuova udienza per il filone sulle torture. E i prossimi appuntamenti per la presentazione del libro sono domenica al Tribolo di Bologna, alla Tattoo Circus che ci sarà questa domenica, e lunedì a Parma alla Casa Cantoniera alle 18:30. Sono appuntamenti che abbiamo dato prima per chi non li avesse sentiti. Noi adesso vi lasciamo con un altro pezzo musicale dei Dead Things, che era anche l'ultimo che abbiamo sentito prima di salutarci, che siamo ormai agli sgoccioli della puntata di oggi, 22 maggio, del Ponte Radio.

0: E per la gran quantità di collegamenti fatti oggi abbiamo un po' ignorato i contatti e tutto il resto. Ci hanno scritto un SMS proprio quando parlavamo di edilizia carceraria. Abbiamo parlato di edilizia carceraria quando abbiamo nominato il carcere di San Vito al Tagliamento, un carcere che sta venendo costruito quest'anno vicino a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia. E abbiamo detto poco fa che l'impresa che costruisce questo carcere è un'impresa di grandi opere, la Pizzarotti Francesco Aguglia, e ci è arrivata appunto un SMS da un'ascoltatrice o da un ascoltatore che ci informa che siccome noi abbiamo detto che l'impresa Pizzarotti non è il primo carcere che costruisce, ne ha costruiti altri due in Perù e uno in Francia, e uno di quelli in Perù ci arriva notizia che nel 2007 sono evase 700 persone dopo un terremoto che ha fatto crollare i muri di questo carcere. Quindi, contenti di questa bella notizia, chiudiamo la puntata di oggi del Ponte Radio. Salutiamo chi ha avuto la pazienza di ascoltarci fino adesso, e lo facciamo in modo particolare a chi è privato della propria libertà personale. E grazie ancora, vi finiamo con l'ultimo pezzo, sempre dei Dead Things, e noi ci risentiamo alla prossima puntata del Ponte Radio, settimana prossima, a cura Wombat.
1: Ha detto.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente. È la guerra intelligente.
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica. Mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart! Finalmente un elettrodomestico che ti giudica!
1: Contatori intelligenti! Tensione mondiale nei circuiti correnti! Consumo fuori norma per la guerra nei continenti! E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti!
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.
4: Giovedì 28 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
5: Giugno. Blackout Fest. Manituana.
6: La vérité, mon frère, la vérité, Wallah.

E bentornati in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Questa è Harraga, trasmissione di critica radicale alle frontiere. Vi lasciamo subito i numeri con i quali potete interagire con la trasmissione, il numero cellulare su cui potete mandare messaggi WhatsApp, Signal, Telegram e quant'altro è il 34666 73 263. La linea fissa invece che oggi troverete disponibile è lo 011 249 5669. Non dimenticatevi che è sempre attivo il servizio CISTI, viaggiare informato, con il quale potete segnalarci loschi, figure in giro per la città, controllori, guardie, posti di blocco, eccetera.

Nella puntata di oggi, che sarà come al solito molto fitta e pregna, rimarremo sempre sul solco degli ultimi approfondimenti che riguardavano la solita guerra alle persone migranti. Oggi torniamo a parlare della proliferazione degli strumenti legislativi e giuridici di cui i governi si dotano per inquadrare, gestire, reprimere, detenendo e deportando quella che viene selezionata come popolazione nemica e quindi sfruttabile attraverso le forme di schiavizzazione contemporanea. Quindi oggi l'approfondimento si terrà insieme ad un'avvocata di Bologna che in passato abbiamo già sentito e che ci ha aiutato nel tempo a scandagliare le varie appunto forme legislative di repressione delle persone migranti, ed insieme a lei oggi parleremo del nuovo disegno di legge migrazione. Ma prima vi lasciamo con un po' di musica. Questa è Chips Arop.

E torniamo in onda sulle libere frequenze di Radio Blackout. Siete all'ascolto di Harraga, per chi si fosse appena sintonizzato. E, circa un mese fa, forse lo ricorderete, assieme a Bello come una prigione che brucia, in collaborazione con Yasha Maccanico, abbiamo analizzato alcune delle traiettorie che si sono delineate a livello europeo con la stesura dell'ultimo patto migrazione e asilo. Traiettorie che diventeranno effettive strade, non solo sondate come da decenni ormai avviene in maniera sempre più esponenziale, ma che saranno effettivamente battute a partire da giugno 2026, momento in cui, nel quale il patto entrerà in vigore. Nello specifico, durante quella puntata abbiamo osservato quali sono alcuni degli strumenti giuridici delle forme di relazioni neocoloniali e una parte dell'arsenale tecno-militare di cui l'Europa si è dotata per rafforzare la propria guerra interna alle persone migranti. Politiche di guerra che in genere osserviamo sempre più omologate all'intero Occidente bianco e suprematista. Mi viene in mente a riguardo la notizia di qualche giorno fa della deportazione dagli Stati Uniti d'America in Sierra Leone di 9 persone migranti, che si colloca nel solco degli accordi che gli Stati Uniti hanno siglato con il Sierra Leone, ma anche con Costa Rica, El Salvador, Repubblica Democratica del Congo, Paraguay e Sud Sudan, che prevedono deportazioni, ricezione dei deportati da parte dei paesi definiti terzi in cambio di denaro. Esattamente la stessa prassi viene adoperata dall'Unione Europea attraverso la definizione dei paesi terzi definiti di origine sicura, che permettono trasferimenti di denaro, armi, addestramento militare, operazioni di miglioramento economico, ovviamente in salsa coloniale, scambiati con la ricezione da parte di paesi africani o medio orientali di persone che in arrivo in Europa vengono intercettate, schedate, detenute e respinte. Per approfondire nello specifico quanto concerne il patto migrazione e asilo europeo, invitiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici a cercare il podcast sul sito di Radio Blackout, ma anche su nocpiretorino.noblogs.org, sotto appunto il nome sul patto migrazione e asilo. Quello che proveremo invece a fare oggi è continuare un po' su questa falsa riga, facendo un salto all'interno dei confini nazionali italiani. Infatti nel febbraio del 2026 il governo italiano, proprio in previsione dell'entrata in vigore del patto europeo, propone una bozza di disegno di legge, detto DDL Migrazioni, che ad oggi vediamo approvato dal governo e che si trova in fase di discussione al Senato. È un disegno di legge che viene varato nell'ottica di appunto spianare la strada al patto europeo e di dotare la legislazione italiana di ulteriori strumenti disciplinanti, repressivi, detentivi nei confronti delle persone che migrano, ma anche permettere di non trovarsi di fronte ai vari gap attuativi dei precedenti decreti legge. Poi vedremo quanto questo sarà reale. Figuracce, gap appunto procedurali che hanno portato l'Italia a collezionare una serie di figuracce negli scorsi anni. Si pensi ad esempio a quanto accaduto con il tentativo dei vari decreti Cutro e Sud, nei quali

0: sia una apripista, tanto quanto l'Inghilterra e l'Olanda nei loro accordi rispettivamente con il Ruanda e con l'Uganda, e dall'altro come questa pista, o meglio questa trincea potremmo dire, essendo ormai legislazione pienamente di guerra, questa pista aperta sia una realtà che vediamo sempre più concretizzarsi. Il tentativo di analisi di questo DDL italiano oggi lo faremo con Giorgia, un'avvocata che in più occasioni ci ha aiutato appunto a capire il groviglio legislativo antimigranti che si affastaglia alle nostre latitudini. E, ci senti?
1: Sì, vi sento forte e chiaro. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, anche noi ti sentiamo molto bene. Grazie come sempre per la tua disponibilità e presenza a questi microfoni. E, io aprirei subito con il chiederti se ti va appunto di raccontarci un po' la tua lettura e il modo appunto in cui pensi si sviluppi questo disegno di legge.
1: Ma allora, si tratta di un disegno di legge che, come hai detto giustamente tu, è attualmente al vaglio del Senato, è incardinato da 3 giorni alla Commissione Affari Costituzionali, quindi non è ovviamente definitivo, subirà con ogni probabilità delle modifiche, ma siamo sicuramente di fronte a un intervento che si inserisce nel solco dei precedenti interventi che abbiamo già analizzato e che giustamente, come hai detto tu, sono portatori di una politica antimigranti. Essendo attesto un testo, diciamo, appena nato, immaginerete che non ci sono ancora contributi né nell'ambito ovviamente della discussione parlamentare né da parte di giuristi o comunque esperti di settore, quindi abbiamo insieme il difficile compito che mi hai sottoposto di provare ad analizzare insieme questo testo, che è sicuramente complesso, però se possono trarre alcune riflessioni. Resta fermo che la conclusione non potrà essere che quella di partenza. Siamo di fronte all'ennesimo testo normativo che si prefigge di rendere più difficoltoso, da un lato, il soggiorno in Italia degli stranieri che già soggiornano in Italia, di aumentare le ipotesi di espulsione e anche di rendere più difficoltoso l'ingresso in Italia di coloro che pur ne avrebbero diritto. Il disegno di legge reca disposizioni in materia di immigrazione, nonché disposizioni per l'attuazione del patto, il patto di cui parlavi prima. Ha infatti una natura duale, nel senso che abbiamo una prima parte di norme che saranno immediatamente precettive non appena entreranno in vigore, volta a disciplinare con normativa appunto primaria la materia dell'immigrazione, ma non solo, nel senso che vi sono la prima parte composta da 7 articoli, ognuno dei quali è bello denso di modifiche, disciplina innanzitutto le modalità di trattenimento degli stranieri, sia richiedenti asilo, sia quelli in attesa di espulsione. Sono modalità, diciamo, assunte al fine, ovviamente si parla del fine dichiarato dal governo, di conformarsi agli auspici della Corte Costituzionale, che con sentenza del 2025 aveva censurato come la mancanza di una normativa che regoli i modi, cioè proprio le modalità di trattenimento, cosa che di fatto manca nel nostro ordinamento, almeno fino ad oggi, confliggesse, come è ovvio, con la nostra Costituzione, in particolare con l'articolo 13,2 della Costituzione, che rimette alla legge, con riserva assoluta di legge, la definizione dei modi di restrizione della libertà personale. Quindi il legislatore, diciamo così, cerca di cogliere l'occasione di adeguarsi al diktat della Corte Costituzionale, introducendo una disciplina circa le modalità di trattenimento. Vi è l'introduzione, questo è su tutti i giornali, del cosiddetto blocco navale, cioè che blocco navale in realtà non è tecnicamente, ma diciamo si fa riferimento alla possibilità di interdire, di impedire temporaneamente, vedremo come e quando, se c'è tempo, l'attraversamento delle acque territoriali, quindi l'ingresso in acque territoriali italiane in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. Vi è un ampliamento inoltre dell'ipotesi di espulsione

0: giudiziale, cioè delle ipotesi in cui il giudice penale, a definizione di un procedimento penale, può, con la sentenza con cui condanna lo straniero a una determinata pena per il reato, diciamo, che si assume commesso, può disporre l'espulsione o l'allontanamento dello stesso dal territorio nazionale. Abbiamo un'altra serie di misure che hanno come comune denominatore quello di essere tese a rendere più difficoltoso il soggiorno regolare per gli stranieri già presenti in Italia. In particolare sono norme che incidono negativamente sui neomaggiorenni. Per neomaggiorenni si intendono quelli che prima erano minori stranieri non accompagnati e che appunto raggiungono la soglia della maggiore età. Ancora incide sui richiedenti la protezione complementare, cioè la protezione speciale. E ancora sono norme che incidono negativamente sul, direi in generale, diritto di difesa dei richiedenti asilo, ma degli stranieri in generale che vantano una pretesa innanzi all'autorità giudiziaria, perché viene previsto che a decidere delle cause inerenti gli stranieri, non tutte le cause, però la maggior parte, parliamo ad esempio delle cause di richiesta di protezione internazionale, quindi delle cause di richiesta asilo, siano queste neonominate, neoistituite sezioni stralcio composte da non da magistrati, ma da giudici appunto non togati, giudici onorari, e che peraltro queste decisioni che incidono sulla materia dei diritti fondamentali delle persone possono essere prese in composizione monocratica anziché collegiale. Abbiamo poi, questo per darvi un affresco di come si compone il disegno di legge, tutta una seconda parte con la quale si conferisce una delega legislativa al governo per il recepimento di regolamenti e direttive comunitarie, quelle che fanno parte, come dicevi tu prima, giustamente, del patto sulle migrazioni che entrerà in vigore a giugno. Quindi questa seconda parte si propone con un intervento, possiamo assolutamente definire parziale, però l'intento è quello di, da una parte, di recepire, almeno in parte, l'unica direttiva presente nel patto UE, che quindi ha bisogno di una trasposizione interna, e di armonizzare la normativa nazionale con i regolamenti che, pur avendo diretta applicabilità, hanno bisogno di armonizzazione.
1: Okay.
0: Questo è quello che sostanzialmente va a toccare il disegno di legge oggi all'attenzione del Senato.
1: Ok, perfetto, grazie mille per questo affresco, come lo hai definito tu. Io ti chiederei se ti va di scendere.
0: Mi sentite?
1: Sì, ti sentiamo. Sì, ti sentiamo. Tu ci senti?
0: No, cioè adesso vi sento.
1: Ok. Perfetto, scusami, ripeto, allora stavo dicendo grazie mille per questa panoramica, questo affresco, come lo hai definito tu, e io proverei quindi a rimanere un po' in questa dualità che ci hai descritto, che è un po' la dualità poi che vediamo all'interno del disegno di legge, di cui quindi al capo 1 e al capo 2. Ti chiederei se hai voglia di scendere un pochino più nello specifico appunto di questa prima parte, di questo capo 1 e gli articoli che la compongono. Ora mi rendo conto che stiamo parlando di una abbastanza di una grande quantità, nel senso che più o meno, se non ricordo male, sono 9 articoli che vengono disciplinati nel primo capo, quindi ti chiederei appunto se hai voglia di andare un pochino più nello specifico, magari partendo da quanto riguarda l'irrigidimento e quindi la maggiore recrudescenza delle norme che hanno a che fare, che disciplinano le richieste di asilo, e quindi che hanno a che fare con le persone appunto che tentano di accedere a un certo tipo di permesso di soggiorno.
0: Beh, innanzitutto si va in questo senso qua a rimaneggiare la protezione speciale, quale protezione complementare alla richiesta principale di protezione internazionale, protezione complementare perché ci si può accedere nel caso in cui il richiedente non abbia i requisiti per accedere allo status di rifugiato, in sintesi. È un argomento, quello della protezione speciale, che è stato più volte rimaneggiato, molte volte, da questo governo. Ricorderete il decreto Cutro, ne abbiamo parlato l'anno scorso, che aveva eliminato la possibilità di ottenere una forma di protezione che consentisse quindi l'ottenimento di un permesso di soggiorno a coloro i quali si fossero comunque integrati nel territorio italiano, in modo tale che un respingimento della persona verso il proprio paese avrebbe comportato una violazione del rispetto della sua vita privata e familiare. Il decreto Cutro ha tentato di eliminare questa ipotesi di permesso di soggiorno, e ci riprova oggi. Perché dico attentato? Perché chiaramente il diritto di restare in Italia, nel caso in cui l'allontanamento comporterebbe una violazione del rispetto della vita privata, non è disciplinato da norme interne ma da norme sovranazionali. Pensiamo all'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Trattandosi di una fonte sovranazionale, non è chiaramente eludibile dalla normativa italiana. Ciononostante, io quello che posso apprezzare, apprezzare ovviamente in senso lato, in senso negativo, del disegno di legge, è che si tenta nuovamente di limitarlo, prevedendo che la protezione speciale possa essere concessa soltanto nel caso in cui l'integrazione sia dimostrata da una serie di requisiti che sono molto stringenti, come ad esempio, peraltro, condizioni che devono essere sussistenti cumulativamente e non in modo alternativo, cioè vi deve essere un pregresso soggiorno regolare di 5 anni, un livello di conoscenza della lingua italiana livello B1, la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e la dimostrazione di redditi sufficienti nel triennio antecedente alla richiesta. Cioè, voi capite che se una persona fosse in possesso di queste condizioni, di questi requisiti, non avrebbe ovviamente bisogno di chiedere allo Stato italiano una protezione, di essere protetta, avrebbe ovviamente diritto a permessi di soggiorno ordinari per lavoro o addirittura permessi di lunga durata, perché qui si fa riferimento a un soggiorno regolare per addirittura 5 anni, che allo stesso tempo richiesto per avere la cosiddetta carta illimitata. Cioè, si tenta nuovamente di svuotare il senso dell'articolo 8 CEDU. Cosa ne ricaviamo? Ne ricaviamo che, come al solito, quando entrerà a vigore questo articolo, quindi questa disposizione, si creeranno ovviamente dei vulnus di tutela che potranno vedere, risoluzione soltanto innanzi all'autorità giudiziaria, sempre che l'autorità giudiziaria sarà competente a ripristinare, l'ordine violato, proprio perché l'autorità giudiziaria, che in futuro, cioè che sempre secondo questo disegno di legge, dovrà decidere di queste richieste nel caso in cui l'autorità amministrativa dovesse ovviamente rigettarle, saranno appunto queste sezioni cosiddette stralcio, composte da giudici non togati che decidono in un collegio unipersonale, la decisione viene presa da un solo giudice. Questo sicuramente è una modifica rilevante in tema di richiesta di asilo, così come lo è la previsione si aumentano le ipotesi in cui è previsto il dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso, sono disposizioni che si inseriscono nel solco di quelle già viste, no? Per le procedure accelerate di frontiera, dove addirittura è previsto un termine di 7 giorni. Si estende il dimezzamento dei termini ordinari, in questo caso che sarebbero di 30 giorni, che è il termine minimo, per come dire, poter confezionare una difesa che abbia un senso e un peso e che possa essere portata avanti, questo termine di 30 giorni viene dimezzato a 15 per tutti coloro i quali provengano da paesi di origine sicura, quindi non solo per quelli rispetto ai quali è stata avviata la procedura accelerata, ma anche qualsiasi persona proveniente da paese di origine sicura. Ma non solo, a chi si trova sul territorio da oltre 90 giorni e non ha entro i primi 30 giorni presentato la richiesta di protezione internazionale complementare. Questo sembra una disposizione non grave, in realtà è molto grave se voi pensate che di fatto le questure che sono preposte alla ricezione delle domande di asilo sono congestionate di richieste, quindi non riescono a far formalizzare le richieste di protezione internazionale nei tempi della normativa, che sarebbero di 10 giorni. Ed è molto come dire, comune in tutte le questure d'Italia che, a fronte di una manifestazione della volontà dimostrata oggi, che la domanda venga effettivamente recepita, cioè formalizzata, cioè che vi sia modo di dare atto che quella domanda è stata presentata in quel giorno, oltre, spesso molto oltre 90 giorni. Quindi è una, come dire, ipotesi di dimezzamento dei termini per promuovere il ricorso che dovrebbe essere residuale, in realtà purtroppo prevedo che diventerà quella più diffusa.
1: Ok, certo, molto complesso in questa... sì, ti sentiamo, certo, molto, molto complesso, insomma, il groviglio che si sta sempre più delineando in questa, appunto, forma di irrigidimento. Prima menzionavi anche all'introduzione di, appunto, nuove ipotesi di espulsione in relazione, cosiddetta espulsione giudiziale, ossia relativa a quelle persone che commettono dei reati e che passano in giudicato e quindi vengono poi sottoposte appunto alla revoca del permesso di soggiorno e quindi alla possibile emissione di un foglio di espulsione. Prima, appunto, menzionavi a nuove ipotesi di reati inseriti all'interno del disegno di legge. E mi chiedevo se avessi voglia di raccontarci quali sono questi nuovi reati e come viene definita questa parte all'interno del disegno di legge.
0: Faremo forse prima a dire per quali reati non è prevista l'ipotesi di espulsione dopo questo intervento normativo, nel senso che l'espulsione giudiziale, cioè quella comminata dal giudice come misura di sicurezza, okay, che quindi è collegata alla categoria della pericolosità sociale e che è da, come dire, eseguirsi dopo l'espiazione della pena principale, quindi della pena detentiva, è appunto un'ipotesi che viene ora allargata sempre il giudice deve fare, sia chiaro, una valutazione sulla sussistenza o meno di pericolosità sociale, però mentre prima era limitata alle ipotesi di delitti contro la personalità dello Stato, quindi parliamo ad esempio di delitti di attentato o terrorismo, adesso viene estesa a reati contro, ad esempio, violenza e resistenza pubblico ufficiale, a tutti i delitti contro l'ordine pubblico, i delitti contro la persona, i reati contro il patrimonio, cioè quindi anche di fronte a un semplice furto, il giudice, a prescindere da quella che è l'entità della condanna, quindi della pena inflitta, cioè non ha limiti in questo, potrà, qualora ritenga il soggetto condannato socialmente pericoloso, infliggergli a una espulsione giudiziale con la stessa sentenza con cui lo condanna a una pena detentiva. Sono introdotte peraltro delle nuove ipotesi di reato che commettono coloro i quali trasgrediscano appunto l'espulsione giudiziale così impartita, e si tratta di reati, cioè il reato di trasgressione all'ordine di allontanamento, all'espulsione del giudice, puniti con una pena non irrilevante, parliamo da 1 a 4 anni di reclusione, che peraltro implica l'arresto obbligatorio, ovviamente in flagranza perché è sempre in flagranza, e obbliga il disegno di legge allo svolgimento del rito direttissimo, quindi sono trasgressioni che vengono per forza sottoposte al rito per direttissima, che ha, come sapete, tempi ristretti e delle garanzie procedurali in meno. Immaginate una persona quindi che è condannata per un primo reato in cui gli viene inflitta anche l'espulsione o l'allontanamento dallo Stato, per qualche motivo non si dà esecuzione a questa espulsione o non si allontana volontariamente dal paese, il giorno dopo, qualora viene trovato dalla polizia, viene processato con rito direttissimo, condannato di nuovo a una pena detentiva, cioè si entra in un controcircuito che oggettivamente non ha fine. Inoltre, questo per me è particolarmente significativo, l'espulsione giudiziale dal disegno di legge viene oggi prevista anche nelle ipotesi di condanna per il reato di rivolta. Non so se ve lo ricordate, questo è stato introdotto di recente, il reato di rivolta commessi dalle persone trattenute in CPR o comunque anche quelle semplicemente accolte nei centri di accoglienza. Ricordo che è esplicitato nella norma che la rivolta rileva anche se posta in essere con atti di resistenza meramente passiva contro il pubblico ufficiale. Ecco che nel caso in cui intervenga una condanna per questo tipo di reato, il soggetto sarà comunque espellibile dal territorio nazionale con decisione del giudice. E anche qui siamo davanti veramente a una misura priva di senso, se consideriamo che diciamo questa fattispecie può essere commessa non solo da chi è trattenuto ai fini dell'espulsione, quindi uno può dire vabbè, espulsione più, espulsione meno, va bene, ma anche dai richiedenti asilo che si trovano solo semplicemente in accoglienza, quindi che hanno una condizione peraltro di inespellibilità ontologica in quanto richiedenti asilo dal territorio nazionale finché non è presa una decisione sulla loro domanda di asilo. Ecco, mi chiedo com'è possibile conciliare la previsione di un'espulsione giudiziale nei confronti di un soggetto che per legge non può essere espulso. Ancor più grave è forse l'introduzione di una nuova, questa è una disposizione che va a modificare l'espulsione come misura alternativa alla detenzione, cioè del soggetto già in fase di esecuzione della pena. Si prevede che l'espulsione disposta dal magistrato come misura alternativa alla detenzione non sia sospesa nelle more del termine di impugnazione, come fino ad oggi era, ma che abbia immediata efficacia esecutiva, che quindi il detenuto che il magistrato di sorveglianza ritiene che debba essere espulso anziché scontare quello che gli resta della pena in carcere, non potrà sostanzialmente di fatto impugnare questa decisione, anche se l'impugnazione è prevista, ma se l'espulsione ha immediata efficacia esecutiva, voi capite che è un po' difficile impugnare una misura che ormai è già stata eseguita.
1: Certo, grazie per aver appunto ripreso anche questo pezzo del cosiddetto articolo 16, perché era una delle domande che appunto ti avrei posto. Direi che il quadro è abbastanza raccapricciante e forse a questo punto continuerei con quella che viene stata definita all'interno del disegno di legge come interdizione dalle acque territoriali, o diciamo più volgarmente recente il cosiddetto blocco navale, se ci vuoi appunto dare un po' una panoramica anche di questo articolo.
0: Sì, diciamo che si prefigge il testo di definire delle procedure per affrontare situazioni di afflusso massiccio e strumentalizzato di migranti, chiaramente non sono parole mie, stavo leggendo il titolo, ed introduce di fatto la possibilità di interdire, ancorché temporaneamente, l'attraverso delle acque territoriali, cioè proprio l'ingresso nelle acque territoriali in Italia in casi di minaccia grave per l'ordine pubblico e la sicurezza nazionale. La norma si premura, fra virgolette, di definire cosa può essere considerato minaccia grave che legittima l'adozione di questa interdizione, che è assunta con delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'Interno, e delinea, appunto per definire il concetto di minaccia grave, quattro situazioni peraltro molto, molto diverse fra loro. Parliamo in prima battuta di rischio concreto di atti di terrorismo e di infiltrazione di terroristi, ad ogni modo c'è, cioè, già da questo primo punto, che potrebbe essere quello più più centrato, in ogni caso lascia uno spazio di discrezionalità amplissimo al Consiglio dei Ministri, ma anche pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura dei confini, emergenze sanitarie di rilevanza nazionale, nonché, ve lo leggo perché per me non ha un significato, eventi internazionali di alto livello che richiedano l'adozione di misure straordinarie di sicurezza. Cioè, tutto questo vuol dire tutto,
1: tipo le Olimpiadi.
0: Niente, nel senso che teniamo a mente che la Convenzione dell'ONU sul diritto del mare, che ovviamente è legge dello Stato perché l'Italia l'ha ratificata, elenca già tassativamente i casi in cui il passaggio e l'ingresso di una nave può essere considerato non inoffensivo e dunque può essere ostacolato legittimamente dallo Stato. Tuttavia, non si possono aggiungere arbitrariamente nuove eccezioni, come si prefigge di fare questo disegno di legge, specialmente laddove violano l'obbligo di soccorso e la tutela dei diritti fondamentali. Quando parliamo di pressione migratoria eccezionale, a parte che anche questo è un concetto che viene quotidianamente richiamato dal governo per giustificare determinate misure, anche quando non ci sono eventi eccezionali di immigrazione, ma al di là di questo, è impossibile, sulla base del diritto del mare, del diritto internazionale, negare il passaggio inoffensivo, soprattutto se siamo di fronte a navi che hanno soccorso naufraghi in operazioni di ricerca e soccorso e che chiedano il porto sicuro, perché hanno sempre il diritto di entrare in acque internazionali. Quindi si tratta di una disposizione abbastanza inutile, peraltro sappiamo ci sono stati dei tentativi in precedenza col decreto sicurezza bis di Matteo Salvini, siamo nell'anno 2019, ma il decreto adottato fu poi modificato, proprio che richiamava l'eccezionalità della situazione migratoria, della pressione migratoria, come giustificazione per adottare il blocco navale. Il decreto fu poi modificato dal governo Conte, che ricondusse la norma ai casi conformi alle norme internazionali. Peraltro anche le modalità di irrogazione di questo blocco, cioè di questa interdizione, sono alquanto singolari, nel senso che la norma è la stessa norma a dire che dovrebbe avere carattere eccezionale temporaneo, però ne consente una durata in prima battuta non superiore a 30 giorni, prorogabile però di ulteriori 30 giorni fino a massimo di 6 mesi. Quindi cioè, la temporaneità rispetto a un termine così lungo, perché si arriva appunto a 6 mesi, non sono concetti a mio avviso conciliabili. Inoltre si prevede, e torniamo poi al patto perché tutto torna, si prevede con questa disposizione che i migranti a bordo delle imbarcazioni tra virgolette bloccate possano essere condotti nei paesi terzi sicuri con i quali l'Italia ha stipulato accordi e intese. Ovviamente viene in mente il citato protocollo con l'Albania, cioè quello che tu citavi prima e che come giustamente da te evidenziato è legittimo e comunque la cui legittimità attualmente al vaglio della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Per chi? Per la barca che viola il blocco, quindi il divieto di ingresso in acque territoriali, sono previste delle sanzioni amministrative di tipo pecuniario piuttosto elevato e in caso di recidiva, cioè di recidiva in senso lato ovviamente, di reiterazione della violazione nel quinquennio, è prevista la sanzione della confisca della nave e quindi l'organo accertatore può procedere all'immediato sequestro della nave.
1: Bene, grazie, grazie mille ancora. Ovviamente, insomma, mi sembra hai già riportato ampiamente quanto l'ampiezza dell'applicazione dell'eccezionalità sia determinante e ovviamente nel definire per esempio gli eventi internazionali, dicevo prima forse non mi hai sentito, che potrebbero tranquillamente anche essere le Olimpiadi, no? Per esempio, oppure appunto le emergenze sanitarie, viene da pensare quanto nelle ultime settimane sia diventato il bollettino di guerra interna il virus X di tu che diventa appunto emergenza sanitaria, per esempio l'Ebola di qualche giorno fa e una settimana fa e ancora prima, non mi ricordo come si chiama, l'atavirus, grazie alla regia che mi supporta, insomma qui appunto l'ampiezza dell'applicabilità di questa eccezionalità che in relazione alla pressione migratoria rende evidente quanto appunto si stiano allargando gli spazi non solo di appunto cioè effettivamente proprio le frontiere della fortezza, no? Quindi la definizione anche dei paesi terzi sicuri non fanno altro che rendere le frontiere esterne molto più al di là delle frontiere effettive europee. Infatti mi viene da pensare quanto anche l'Europa stia in questo momento trattando per esempio con il Senegal per la costruzione di centri di detenzione per le persone che vengono o vengono definiti in realtà centri di accoglienza per le persone che vengono appunto respinte dall'Europa, quindi quanto poi le norme interne di ogni Stato vanno ad integrarsi con quelle europee, standardizzandosi e ampliando gli spazi delle frontiere intese in senso lato, no? Quindi non solo effettivamente il confine visibile o invisibile, ma anche proprio effettivamente il concetto di respingimento, no? Il concetto di irrigidimento di un determinato territorio che definisce se stesso definendo in negativo l'altro, no? Quindi ecco, in questo ti chiederei se ti va brevemente di insomma, perché ci mancano, abbiamo solo 10 minuti e sarebbe interessante riuscire anche magari a dire due cose su questo capo 2, quindi su tutta la parte che entra più in dialogo, diciamo, specifico con il patto europeo. Però prima ti chiederei se hai voglia di dirci brevemente un po' la disciplina rispetto ai centri di detenzione amministrativa, che comunque hanno uno spazio all'interno del disegno di legge.
0: Sì, diciamo che parliamo di un unico articolo che in realtà va un po', come dire, a disciplinare quelle che sono le modalità di trattamento della persona detenuta, trattenuta appunto. Innanzitutto quello che, come dire, viene subito all'occhio è che l'obbligo di assistenza medica, già previsto ovviamente anche perché è imposto dall'Unione Europea, come dire, si sostanzia in una visita effettuata dall'autorità sanitaria competente che, per quanto io comprendo dal testo, sono i servizi sanitari propri a ogni struttura di trattenimento, che può avvenire anche a seguito dell'ingresso in CPR, purché sì, c'è il limite temporale delle 24 ore successive, però nel caso in cui, come dire, le condizioni sanitarie di una persona fossero effettivamente incompatibili con la vita in questo centro, ecco che le 24 ore che sembrano corte possono diventare lunghissime. Si tratta comunque di disposizioni che vanno a diciamo disciplinare la vita in cioè, appunto in carcere, giustamente, perché in questi centri in questi CPR che sono appunto modalità molto simili a quelle detentive, con ovviamente alcune differenze. È vietato l'utilizzo di videocamere, di riprendere la vita all'interno del centro. È consentito alle persone, ai trattenuti, di avere un dispositivo di sua proprietà, purché autorizzato, perché deve essere privo di telecamera. Si stabilisce il diritto di chiamare all'esterno, ma tenendo conto della necessaria organizzazione degli spazi e dei tempi disponibili. Teniamo a mente che questa previsione dovrà essere, come dire, attuata mediante un regolamento che dovrà essere adottato entro un determinato tempo a seguito dell'entrata in vigore di questo disegno di legge. Si disciplinano quelli che sono i soggetti legittimati all'accesso. Si parlava del fatto che probabilmente i parlamentari sarebbero stati esclusi tra i soggetti legittimati all'accesso, così non è, non cambi molto. Per il momento, come dire, sono nel novero delle persone che possono entrare nei CPR, e i soggetti, diciamo, quelli che poi hanno, come dire, che hanno rapporti personali con i trattenuti / detenuti, devono essere appositamente autorizzati dal prefetto. Ok, se parliamo dei familiari o di altri soggetti che ne facciano motivata richiesta, piuttosto che rappresentanti diplomatici del paese di provenienza o ministri del culto cattolico di altre confessioni, insomma. L'autorizzazione deve indicare i tempi e le modalità di visita, vabbè, insomma. È una vita comunque, perché dentro è dura, ma quello lo sapete già meglio di me con la vostra attività, è similissima alla vita in carcere, quindi parliamo veramente di una situazione non positiva. Come l'unico aspetto positivo, ma che sembra un po', in certo senso, una presa in giro, è la possibilità prevista da questo disegno di legge di fare reclamo giurisdizionale se il trattenuto ritiene che vi sia stata violazione degli obblighi previsti da questo disegno di legge, quindi degli obblighi tutti gli obblighi elencati in questo articolo 1, e se vi è stato attuale pregiudizio per il trattenuto. Attuale e grave pregiudizio per il trattenuto. Ora, qual è la conseguenza di un'ordinanza che riscontra effettivamente la violazione degli obblighi previsti dalla norma stessa. Non è che ci sono grandi conseguenze, nel senso che il giudice invita le istituzioni a adottare con più breve tempo possibile un contegno conforme agli obblighi imposti. Quindi
1: vabbè, ridicolo come al solito. Lo dico io per non farlo dire a te. Ma guarda, mi sembra insomma che per quanto riguarda i CPR, poi magari correggimi se sbaglio, in realtà insomma non ci sia tanto di differente da quanto è già in atto. Poi evidentemente l'arbitrarietà interna a tali strutture è immensa, quindi chiaramente tutto quello che poi viene disciplinato all'interno di regolamenti, la sua applicazione e attuazione effettiva, per esempio per quanto riguarda, mi viene da pensare, i telefoni, no? La possibilità di accedere ai telefoni, l'arbitrarietà è talmente alta, e proprio data l'invisibilità alla quale sono sottoposte le persone e l'invisibilità con la quale si camuffano e si fan forti dentro le strutture, coloro che le gestiscono, sia appunto polizia e gli enti, come dire, i rappresentanti dello Stato, che poi invece le aziende gestrici, è talmente alta che poi quanto verrà effettivamente applicato, chi lo sa. L'unica però cosa che mi sembra differente, dicevo, correggimi se sbaglio, è che appunto la visita di idoneità alla detenzione ad ora è gestita unicamente dalle ASL, nel senso che viene effettivamente agita al di fuori dei centri di detenzione amministrativa, oppure se si proviene dal carcere viene fatta dalle ASL presenti all'interno delle strutture di detenzione penale, per poi trasferire le persone in CPR. E invece con questo nuovo disegno di legge le visite di idoneità possono anche essere fatte all'interno del CPR entro le 24 ore dall'arrivo, dall'ingresso della persona.
0: Esatto, sì.
1: Ok, beh, questo è un passaggio importante invece da tenere a mente. Grazie mille per averlo sottolineato. In chiusura, abbiamo pochissimo tempo, se ti va di lasciarci anche un commento su questo capo 2, che sinceramente io ho tentato di leggerlo, ma mi sembra tutto un adeguare, subordinare, individuare, prevedere, ma poi effettivamente non sono riuscita a cavarne troppi ragni dal buco. Probabilmente potremo anche prenderci del tempo per analizzare del tempo in un'altra puntata per analizzare specificamente questo secondo capo, però intanto se ti va di lasciarci, ecco, un commento in chiusura e poi ci salutiamo.
0: Guarda, condivido le tue perplessità, perché è un testo veramente ostico, ma anche per la natura del testo, cioè comunque una delega legislativa di adeguamento in parte a una direttiva, oltre che ai regolamenti. Sicuramente la parte per me più interessante, però, che avrà senso analizzare nel dettaglio e soprattutto una volta che il governo avrà dato esecuzione a questa delega, è la parte proprio che va a implementare questa direttiva di accoglienza, che, come ci dicevamo prima, fa parte del patto e che è in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, e va rivedere le condizioni di accoglienza, perché queste sono già ovviamente disciplinate da un decreto legislativo del 2014, sempre di attuazione di una direttiva europea, e quello che non è facile trarne degli elementi di differenza effettivi rispetto all'attuale disciplina, nel senso che anche in questo testo si subordina la concessione delle misure di accoglienza all'effettiva e presenza del ricorrente nel centro di accoglienza assegnato all'autorità e alla mancata sussistenza di mezzi di sussistenza economici autonomi, che qualora riscontrati comporterebbero obblighi a sostenere, a contribuire e a rimborsare i costi sostenuti dallo Stato per il richiedente asilo, tra virgolette, ricco, cioè o autonomo. Teniamo a mente che ad oggi nella normativa interna il limite reddituale annuale superato il quale la persona non ha diritto a beneficiare delle misure di accoglienza è pari all'importo annuale dell'assegno sociale, quindi parliamo di 6.000 euro annui rotti, cioè che comunque sarebbero insufficienti a garantirsi autonomamente come dire, uno standard di vita decente. Ecco, sicuramente una previsione che mi ha molto colpito e sono curiosa di vedere come verrà implementata è quella che prevede che il richiedente asilo venga assegnato a una zona geografica specifica dell'Italia, cioè si prevede che il richiedente asilo che debba avere una autorizzazione da parte dell'autorità pubblica a risiedere in un determinato luogo, ma anche a spostarsi rispetto al luogo che è stato inizialmente assegnato. Ora io mi chiedo, è chiaro che nella prassi il sistema di accoglienza è fatto in modo tale che il richiedente asilo che arriva in Italia viene preso e sbattuto prima nell'hotspot, poi va mandato nel CAS dove c'è posto, poi ruota, cioè è già come dire un sistema disturbante. Mi chiedo però che cosa intendiamo con autorizzazione a risiedere in un luogo, cioè se vale anche per i richiedenti asilo che non beneficiano delle misure di accoglienza. E soprattutto un'altra previsione che non posso commentare in questo momento perché ancora non riesco a concepire come verrà implementata, è quella dell'obbligo di segnalare la propria presenza all'autorità in una data determinata o a intervalli ragionevoli. Ragionevoli, dice proprio la norma. Ragionevoli non so cosa voglia dire, ma immagino una come dire un obbligo di presentarsi all'autorità ogni tot tempo, ogni settimana, ogni due, cioè siamo davanti a una misura che è molto simile a una misura cautelare. Pensiamo all'obbligo, no, di firma di presentazione alla PG per chi ha commesso un reato ed è sottoposto a questa misura cautelare. Cioè qui siamo davanti a una persona che semplicemente si trova richiedente asilo e che non solo vive in un sistema cioè dove praticamente gli è precluso l'ingresso nello Stato, ma addirittura sembra che con queste modifiche, con la riprogrammazione delle condizioni di accoglienza, gli venga anche precluso di spostarsi da un luogo all'altro all'interno dei confini nazionali e che debba in qualche modo farsi vedere dall'autorità, non si sa bene a che fine. Ovviamente il fine lo sappiamo tutti, è quello del controllo, se non di rendergli impossibile la vita, a cadenza, non sappiamo con che cadenza, ecco.
1: Beh, certo, su questo secondo me è interessante poi andare ad ascoltarsi appunto la parte relativa al patto migrazione e asilo europeo, perché secondo me queste norme hanno proprio a che fare con il fatto che le persone sul patto migrazione e asilo che arrivano in Europa vengono definite a status di finzione giuridica del non ingresso, quindi vengono definite come persone che in realtà mai toccano il territorio europeo, italiano, nazionale, insomma, anche se effettivamente nel territorio poi ci arrivano, però vengono definite proprio a status giuridico sospeso, quindi sulla loro persona può essere agita qualsiasi tipo di angheria giuridica, no? Quindi effettivamente possono essere essere trasferite da un posto all'altro, che può essere anche a quel punto al di fuori dei confini nazionali, e quindi per esempio nei centri di detenzione che vengono istituiti, per dire, in Senegal o in Tunisia o in Marocco, insomma in qualsiasi altro luogo l'Europa intrattenga, con qualsiasi altro luogo il governo con cui l'Europa intrattenga una relazione coloniale, e quindi allo stesso tempo quelle stesse persone che vengono definite a finzione giuridica devono essere sempre disponibili per un loro trasferimento, e quindi in questo senso avere l'obbligo di presentazione, o comunque una sorta di obbligo di presentazione, obbligo di firma alla PG, ha un senso proprio per poter disporre di quegli individui che devono essere trasferiti da un posto all'altro, a questo punto non solo dell'Europa, in una sorta di limbo che probabilmente non farà altro che fruttare e far circolare una quantità di soldi che ancora non abbiamo, di cui ancora non abbiamo probabilmente piena contezza. Con questo direi che ci possiamo salutare. Grazie mille Giorgia per averci aiutate oggi, e ci sentiamo alla prossima settimana. Hai qualcos'altro da aggiungere?
0: No.
1: Molto bene. Allora, vabbè, grazie. Grazie ancora.
0: Mi sono annoiati abbastanza. Grazie per avermi invitata.
1: Grazie a te. Magari proviamo appunto a risentirci nelle prossime per vedere che cosa succede. E ci salutiamo anche con voi, ascoltatrici e ascoltatori. Lasciamo la palla ad Aria, trasmissione appunto di dediche alle persone detenute nel carcere delle Vallette. E noi ci risentiamo alla prossima puntata. Grazie mille.

E ringraziamo la redazione di Aria per averci lasciato libera la regia. Sta per iniziare una nuova puntata di Aria, trasmissione di Radio Blackout in onda tutti i venerdì qui sulle libere frequenze di Radio Blackout. Scusate, ma stavo cercando la sigla. Dediche alle persone recluse e soprattutto una puntata che prende forma grazie al contributo di chi da fuori prova a mandarci dediche, messaggi e musica per fare muovere la solidarietà e rompere il silenzio e l'isolamento lì nel carcere lo russo Cutugno.

16 e 13 minuti, venerdì 22 maggio, inizia l'estate, si inizia a sentire il caldo e anche il nostro impegno vorremmo fosse più costante proprio in vista della stagione calda, che se per chi sta fuori è occasione di svago e di ritrovo delle energie tra pozze, mare, vacanze e distacco dal lavoro, almeno momentaneo, nelle patrie galere diventa un momento di frustrazione e maggiore sofferenza. Ne parleremo anche un po' durante questa puntata, proprio alla luce dell'uscita del report di Antigone, che descrive la situazione nelle carceri italiane e che mette l'accento proprio sul carcere di Torino, dove appunto il sovraffollamento è altissimo, ma non dobbiamo essere noi a dirlo, sicuramente chi ci ascolta da dentro lo sa molto meglio di noi. Daremo qualche dato e racconteremo anche tante altre cose, contributi dall'esterno anche ci arrivano dalla Spagna e tante tante dediche. Ovviamente chi volesse contribuire alla costruzione di questa, ma come delle altre puntate, potete mandare le vostre dediche tramite WhatsApp, SMS, chiamate, ma con WhatsApp sicuramente è molto più comodo, al 353 363 5571. Scriveteci non solo il venerdì ma anche durante la settimana per darci aggiornamenti o magari incontrarci. Se volete scriveteci anche al 346-667-3263, questo è il numero della radio e lo condividiamo proprio perché può essere utile per segnalare la presenza di controllori, sbirri, posti di blocco e qualsiasi

0: Siamo la sigla, come ogni venerdì avete ascoltato Mauro Nardi ed Enzo Caradonna, e cominciamo a seguire questa wave estiva con una dedica qui da parte della redazione, oggi un po' streaming sita, one man show, ma calorosa sicuramente, che ci tiene a condividere questa ultima release di In Cantina per Real Talk, sonorità reggae, buoni bassi, mi hanno fatto un po' balleggiare e volevo dedicarla appunto a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento da un luogo di reclusione, anche fosse la propria casa, visto che a causa di domiciliari o misure cautelari, domiciliari appunto, che siano definitivi o che siano cautelari, poco importa, anche la propria casa può diventare una gabbia, ma come può diventare una gabbia anche la città quando magari si è costretti all'obbligo di firma, all'obbligo di dimora a causa dell'affidamento in prova e tutte quelle altre perverse forme di repressione che il nostro Stato ci riserva. Quindi a chiunque stia affrontando la repressione e la limitazione della libertà, dedichiamo Bada Dan.
1: Alright, Cantina Song. Real Talk. Original from That's Roma.
2: Cantina Song.
0: You're right. E la dedichiamo anche a chi ci sta ascoltando da Roma.

0: bomba cart. E quindi abbiamo iniziato un po' così, in modo fresh, questa giornata, e continuiamo ascoltandoci questo primo audio, questa prima dedica audio che ci arriva direttamente da Silvana per Francesco.
1: Buongiorno a tutti, spero che state bene. Volevo dedicare questa canzone a mio figlio Francesco. Spero che apprezzerai questa canzone a nome mio e di tuo padre. Presto verrai a casa, vita nuova, ok? Ciao tesoro, ti vogliamo tanto bene. A te questa canzone con tutta l'anima. Ti vogliamo tanto bene. Anche Damiano. Ciao.
2: Ciao Silvana, scusami ma si è staccata.
0: No, quella era la mia voce che rispondevo all'audio. Ahimè, faremo più attenzione. Siamo sicuri che Francesco ci sta ascoltando e quindi per lui facciamo partire a mio figlio.

0: Ovviamente io, leggendo il titolo, ho completamente accannato. Il titolo della canzone, ovviamente, stavamo ascoltando La Cura, ed era per Francesco, dedicata da mamma Silvana e anche dal papà. E qua ci troviamo nell'ambito di uno scambio di dediche, e quindi Silvana, Antonino e Damiano, questa dedica è per voi. Francesco vi scrive che vi manda un saluto e che vi ama tanto. Francesco vi vuole fare ascoltare Ferite Mortali di Blaze.
1: 2014 FG Studio, Blaze on the mic, Ferite Mortali.

0: sotto ogni paura. Ho vinto, aspetto un bacio dalla fortuna. Non mi arrendo, non l'ho fatto fino ad ora e non lo farò mai.
1: Ritorniamo in onda, rimaniamo sempre sulla scia delle dediche che vengono dalle mamme. Ci manda un messaggio infatti mamma Giulia delle Mamme in Piazza per la Libertà di Dissenso e ci scrive: un saluto a tutto il settore femminile del carcere delle Vallette di Torino ed un pensiero va ad Alice e ad Ermelinda, due donne che si sono sempre battute contro i soprusi e per la libertà di chi subisce i danni del potere. Ringraziamo le mamme per questa dedica, salutiamo anche noi Alice ed Ermelinda e tutte le altre persone che fuori sono colpite appunto da condanne che fanno diventare le proprie case delle gabbie. Ci ascoltiamo, grazie alle mamme, con la pesce Fabri Fibra di Martino Propaganda.

Vi ricordiamo che se volete partecipare a questa ma anche ad altre puntate di Aria e fare arrivare un messaggio, una musica, anche semplicemente una boccata d'ossigeno a chi ci sta ascoltando dal carcere di Torino, il numero a cui potete mandarci le vostre dediche, messaggi, approfondimenti. In passato abbiamo ricevuto anche delle poesie e le abbiamo lette ben volentieri, è il numero 353 363 55 71. Adesso, visto che parlavamo di fantasia, perversione del potere nel limitare la libertà delle persone, di chi deve essere necessariamente punito, prendiamoci una boccata d'ossigeno e regaliamoci una dedica di chi fortunatamente la propria condanna è la finita di scontare e che quindi dedica un pensiero dall'esterno. È sempre un piacere sia aver conosciuto sia continuare ad essere in contatto con chi fino a poco tempo fa riceveva delle dediche e che adesso continua ad avere un pensiero a chi insieme a lui ha condiviso un pezzo di vita, seppur in un luogo macabro, inospitale e impregnato di violenza come il carcere. Questa dedica è di Mariolino, una dedica che va a tutta la sezione ottava del blocco B e che noi mandiamo molto molto volentieri. La dedica che ci manda Mariolino per gli ex Coincellini, compagni di sezione, e Vegas Jones featuring Nitro, Tranquillo, un po' un augurio a sta tranquilli che prima o poi tutto finisce.

0: Ci siamo, lasciamo queste note in sottofondo per passare ad un'altra dedica che speriamo sia noi, sia Chiara, che Alberto nel blocco B riesca a sentire. Chiara, in quanto ex fidanzata, ma che ha trattenuto ancora nel cuore il ricordo di questa bella relazione, ha voluto mandare questo audio e quindi speriamo che Alberto dal blocco B lo senta, o chi lo sentisse per lui magari nei momenti di aria può dirgli che Chiara ha mandato un vocale per lui. La dedica che riceviamo ci invita a sottolineare che appunto Chiara è ancora innamorata di lui, manda un abbraccio forte a tutta la sua famiglia e che Alberto ha lasciato il segno dentro di lei e porta tutti nel cuore, oggi e per sempre. Ovviamente Chiara ci manda pure un audio e noi ve lo facciamo ascoltare e speriamo che Alberto lo senta.
1: Ciao Albi, sono Chiara, mi riconoscerai dalla voce spero. Io volevo dirti che non sei solo, perché qualcuno là fuori crede ancora in te. Un nuovo capitolo esiste, devi solo ed esclusivamente avere il coraggio di aprirlo. Non mollare, perché ogni fine può diventare un nuovo inizio. E ci tenevo a dedicarti queste parole della canzone Non mollare mai di Gigi D'Alessio, che chiaramente conoscerai. Credici anche tu e riparti da zero. Buona fortuna Albi, un abbraccio.
0: E questa, Albi, è per te. Gigi D'Alessio, non mollare mai.

E speriamo che Alberto abbia sentito questa canzone. Ci prendiamo un momento per raccontare qualcosa che è successo all'inizio di questa settimana e la possibilità che un compagno, Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Bancali in regime di 41 bis, ha avuto di prendere parola dopo oltre un anno e mezzo, nonostante questa presa di parola sia avvenuta in videoconferenza il 18 maggio, questo lunedì, in occasione di un'udienza che si è tenuta nel Tribunale di Bologna. Un'udienza che vede alla sbarra sei compagni imputati per fatti specifici inerenti alla mobilitazione che tra il 2022 e il 2023 ha preso le parti di Alfredo, che era in quel momento in sciopero della fame contro 41 bis ed ergastolo ostativo. Non si sa come andrà questo ennesimo processo che porta alla sbarra compagne e compagni che hanno mosso la solidarietà per lo sciopero della fame e soprattutto per denunciare quello che è il ruolo del 41 bis nel nostro paese, uno strumento di tortura volto a fare pressioni sulle persone recluse che finiscono appunto nelle maglie inquisitorie che utilizzano lo strumento dell'associazione a delinquere, delle organizzazioni criminali, per provare ad estorcere dissociazioni, confessioni. È importante provare a dare risalto, ci tenevamo a condividere sia con chi ci sta ascoltando da fuori che con chi ci sta ascoltando da dentro alcune delle questioni che sono state sollevate da Alfredo. La sua emozione infatti era unita a quella della trentina di compagni e compagne che sono state presenti in aula, e questa emozione è stata sin da subito palpabile, e le parole di Alfredo sono state queste: in questo momento è emozionante stare qui perché l'ultima volta che ho potuto vedere facce amiche è stata un anno e mezzo fa, e all'epoca c'erano anche Sara e Sandrone, che ora sono morti e non ho potuto dare loro la mia solidarietà perché qua dentro il mio isolamento è totale. Ha proseguito parlando delle motivazioni che nel 2022, appena trasferito in 41 bis che è stato rinnovato dal ministro Nordio con delle motivazioni che hanno ben poco di concreto, anche ben poco di giuridico, e infatti continua a scontare questa condanna a questo regime di tortura, ma un regime di tortura che l'ha spinto ad intraprendere uno sciopero ad oltranza. Le motivazioni che hanno trovato ampia diffusione nella mobilitazione che si è tenuta in quel periodo, e grazie al sostegno che è stato ricevuto da fuori, la condanna all'ergastolo ostativo è stata schivata, possiamo dire così. Alfredo ha raccontato il suo attuale stato di isolamento, ha ribadito di essere sottoposto ad un blocco pressoché totale della posta, ma anche dei libri e anche della possibilità di comprare alcuni tipi di alimenti. Come ulteriore elemento della sua carcerazione ha descritto un 41 bis che va allargandosi sempre di più a persone che prima non venivano colpite da questo regime, e un progressivo abbassamento della soglia di accesso. Un esempio che è stato citato è quello di un detenuto che dall'AS, ossia il regime di alta sorveglianza, è passato al 41 bis solamente perché trovato in possesso di un telefono cellulare. In questa occasione, ossia quella di lunedì, Alfredo ha potuto tratteggiare alcuni passaggi della sua detenzione, dal carcere militare per l'obiezione totale alla leva, alle sezioni comuni, fino alla sezione di alta sicurezza di Ferrara e di Terni, e poi il finale approdo al 41 bis. Sicuramente lo sguardo di Alfredo, e questo lo vorremmo sottolineare, non si è limitato e non si è soffermato alla sua personale esperienza, ma non ha perso occasione per condannare la brutalità del 41 bis tutto, e quindi tutto e per tutti, ribadendo che per lui non c'è distinzione tra prigionieri all'interno di tale sistema di reclusione e di annientamento. Un'altra cosa molto interessante che è stata sottolineata durante queste dichiarazioni è l'orrore che ha avuto modo di vedere, di palpare con mano nel reparto ospedaliero di 41 bis del carcere di Opera, quello a Milano, dove sono detenute per lo più persone molto anziane, parecchie affette da Alzheimer, in carrozzina o con diverse autonomie limitate.
che non sanno manco più perché si trovano lì. E non ha potuto esimersi dall'esprimere una valutazione sul senso di questo regime, voluto originariamente per eliminare quei soggetti con cui lo Stato ha trattato e che ha dovuto mettere a tacere una volta rivelatisi inutili ai suoi sporchi giochi. Quindi viene messo in evidenza anche quello che è stato nel passato, il rapporto tra lo Stato e le organizzazioni a delinquere cosiddette di stampo mafioso, e quindi uno strumento che anche quello del 41 bis, una valenza di colonialismo interno che viene ampiamente utilizzato in tutte quelle regioni del sud Italia dove la lotta alla mafia diventa un po' uno spauracchio per esercitare un potere brutale e soprattutto per provare a paventare una lotta alle organizzazioni criminali con le quali sia in passato sia nel presente, alla fine lo Stato finisce per prendere degli accordi sia nell'ambito del commercio delle sostanze, della gestione degli appalti che del controllo del territorio. Con Sara e Sandro nel cuore, affinché di ogni prigione non restino che macerie, questa è la conclusione del testo, dopo che ho fatto una piccola chiosa io, forza Alfredo, alcune compagne di Bologna imputate e solidali. Ricordiamo che la prossima udienza del processo sarà il 15 giugno, qui verranno sentiti altri testimoni, quindi la solidarietà va anche alle compagne, ai compagni che al momento stanno affrontando questo ennesimo procedimento repressivo per aver dato forma alla solidarietà. Quindi tenete duro, tenete botta e soprattutto continuiamo a capire, sia per Alfredo sia per tutte le altre persone che vengono schiacciate costantemente dalla tortura del carcere, di cui possiamo dire che il 41 bis è una delle facce della medaglia, perché se da un lato nei regimi speciali come alta sorveglianza, come 41 bis, l'isolamento è una forma di violenza, una forma di pressione, l'altra faccia della medaglia, come un po' proveremo a tracciare fra un po' leggendo il report semestrale di Antigone, abbiamo come strumento di tortura quello del sovraffollamento. Quindi vivere in sezioni sovraffollate, vivere in celle che dovrebbero essere per due persone in quattro, con servizi e assistenza sanitaria estremamente limitata, o anzi possiamo dire a tutti gli effetti inesistente, è una delle altre facce della tortura dello Stato. Riprendo un po' di fiato e dedico questa canzone, diciamo che la dedica la redazione, ai compagni e le compagne imputate nel processo di Bologna e anche a tutti gli altri compagni che hanno partecipato a quella mobilitazione e hanno provato a dare forma alla loro solidarietà.

E avete ascoltato Daugava, se si legge così, perché se non mi sbaglio dovrebbe essere lettone, degli Alien State, ovviamente dedicata ai compagni e le compagne che hanno lottato al fianco di Alfredo, ma ovviamente anche allo stesso Alfredo e a tutti gli altri prigionieri anarchici e non solo, che al momento vivono e sono costretti a vivere nelle patrie galere. Continuiamo con le dediche, è un piacere, un po' come prima, lo stesso piacere che si prova nel leggere le dediche di Mariolino, leggervi questa dedica di Abdul, anche lui fortunatamente da liberante passato a liberato, e speriamo che la libertà possa godersela a lungo, che ci manda questa dedica, una dedica per Saimir. Saimir, spero che stai bene, ho sentito che in questi giorni ti senti molto giù. Quindi Saimir, speriamo che tu stia ascoltando, magari con la stessa radiolina che utilizzava Abdul. Spero tanto che ti trovi la forza per affrontare questa difficoltà come l'hai sempre trovata. Sei una persona meravigliosa e coraggiosa. Presto ti scriverò in questi giorni. Lui, io sono molto impegnato, ma tutto sta andando bene e sono contento. Ciao. Grazie, caro Samir. La canzone che Abdul dedica a Saimir è Ghetto Ghisi, Loro Piana, feat. Mozik.

0: Visto che prima vi citavamo il report annuale di Antigone, vi diamo qualche dato, non che cambi qualcosa, appunto esprimere in dati quella che è la sofferenza e la quotidianità che vive magari chi ci sta ascoltando sulla sua pelle quotidianamente, perché magari ci ascolta direttamente dal carcere, però può essere utile provare ad inquadrare quali sono i numeri, anche le conseguenze di quelle che sono le scelte politiche di questo governo e di tanti altri che l'hanno preceduto, che di sicuro non si sono minimamente impegnati in né politiche deflattive né tantomeno nel rendere le carceri dei luoghi più umani, per quanto sia impossibile dal nostro punto di vista immaginare delle gabbie umane. Quindi lo ribadiamo, vi vogliamo tutte libere e tutti liberi. E delle galere vorremmo solo macerie, intanto che le galere ci sono, diamo qualche dato, ossia un tasso di sovraffollamento reale che ha raggiunto il 139,1% e anche un numero di suicidi che nel 2025 è arrivato ad 82 persone che si sono tolte la vita. Tolte la vita ovviamente non per scelta, togliersi la vita nelle mani dello Stato è una responsabilità dello Stato, è una responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, un'amministrazione penitenziaria che oltre ad essere fatiscente è un'amministrazione che, come dire, in collaborazione con i magistrati di sorveglianza, come ci riporta sempre lo stesso report, dà la possibilità sempre meno di accedere alle misure alternative. La presa in carico degli UEP per l'affidamento in prova ai servizi sociali, che è la misura alternativa più diffusa, nel 2025 è stata di 24.627, in calo rispetto a quelle dell'anno precedente che erano circa 2.000 in più. Si tratta di un'inversione di tendenza che secondo Antigone è particolarmente allarmante. Mentre il carcere continua a riempirsi, gli strumenti che potrebbero alleggerire la pressione e favorire percorsi efficaci di reinserimento vengono utilizzati sempre meno. È infatti un problema che si registra all'interno del carcere è l'impatto delle nuove misure introdotte da questo governo, che ha creato 55 nuovi reati più 60 aggravanti e oltre 65 aumenti di pena. Quindi, se come registra il report di Antigone ci sono stati meno ingressi rispetto al 2024 in carcere, sono aumentate le pene più lunghe e quindi gli effetti di quelle che sono le politiche punitive adottate dal governo. Ovviamente in carcere non si tratta solamente di numeri, ma anche di qualità della vita, quindi non è un problema quantitativo ma anche qualitativo. L'assistenza sanitaria, questo non c'è scritto nel report, questo lo aggiungiamo noi, ovviamente luoghi dove oltre a perdere la vita per il suicidio, poi sono anche tante le persone che perdono la vita all'interno del carcere perché muoiono per malattie che spesso non vengono curate, e ovviamente quelli non sono dei numeri che vengono riportati all'interno di questi dati, quindi le morti all'interno del carcere sono ben oltre le 82 registrate attraverso il dato dei suicidi, ma soprattutto c'è una forte patologizzazione delle persone che talvolta escono con dei problemi, ad esempio il problema delle dipendenze è a causa dell'abominevole massiccio utilizzo di terapie farmacologiche che vengono dispensate all'interno delle carceri. Oltre alla tossicodipendenza, poi patiscono anche una forma di psichiatrizzazione. Quindi un carcere migliore non può esistere. Per continuare ovviamente a stroncare un po' questi dati mortiferi, chiamiamoli così, ma che è sempre utile dare questi dati per provare a trovare delle forme per contrastare sia le politiche del governo sia le politiche dell'amministrazione penitenziaria, ma anche provare a rompere le scatole ai magistrati di sorveglianza che sono ben restii, come ci segnala anche una cara amica proprio tramite messaggio, che ha visto rifiutato la concessione di un permesso per dei motivi ovviamente insussistenti, anche perché spesso i magistrati di sorveglianza, quando negano le cose, poi le motivazioni le danno, se va bene, a 60 giorni. Quindi diamo questi dati e forniamo questi ragionamenti non solo per fare della mera analisi, ma per provare a ragionare quali possono essere gli strumenti per cambiare questa tendenza e provare a costruire un rapporto di forza con le varie amministrazioni penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, che collaborano e contribuiscono a rendere il carcere quel posto di merda che è. Ci ascoltiamo un'altra dedica, ed è la dedica di un amico che non ha bisogno di presentazioni, e ve lo mando subito in play.
1: A tutte e tutti quanti, fratelli e sorelle, compagni e compagni, voglio fare un saluto a mio fratello Abito Franchi, voglio fare un saluto a mio fratello Rambo, voglio fare un saluto a mio fratello Simo, anche Ayman, Nisa, voglio fare un saluto a mio fratello Hisham Staniero, lei fu Asa con lei con Marca Huro, lei che ci te udi al Khair, inshallah, o Khosha Makari. Buon venerdì a tutti quanti, lei dakhal alaikum ad saifa ad bsaha wa salama wa jumu'a mubarakah alayna wa alaykum. Allah yadkhil alaykum kulli bissaha wa salama, li bay tutti.
0: Tutti liberi, tutte libere. Un ringraziamento al nostro Cuggi e ci ascoltiamo la Cream, El Tigre.

0: E non è per caso che adesso vi mandiamo un audio che ci arriva direttamente dalla Spagna e ci teniamo a mandarvelo proprio per continuare a costruire dei pezzi di possibilità all'esterno per lottare, per organizzarsi, per immaginare un mondo senza galere. Ci arriva questo contributo proprio perché a Madrid al momento c'è una mobilitazione contro l'incuria sanitaria all'interno delle prigioni e per consentire alle persone gravemente malate di essere liberate. Per 10 giorni persone che sono uscite dalle prigioni e persone all'esterno stanno facendo uno sciopero della fame davanti al Congresso dei Deputati. Il Congresso dei Deputati è più o meno la stessa cosa della Camera del Parlamento italiano. È stata creata davanti al Parlamento spagnolo una occupazione e campeggio per 10 giorni. Noi ci andremo ad ascoltare quindi un audio che ci spiega un po' meglio cos'è questa mobilitazione e soprattutto quali obiettivi si sta dando. Ascoltatevelo.
1: Buenas tardes, compañeros. Os vamos a comentar las personas que estamos aquí en huelga de hambre frente al Congreso de los Diputados, cómo va la campaña contra la desatención sanitaria que hemos empezado el día 20 y que pretendemos llevar a cabo hasta el día 30 de mayo.
2: Buon pomeriggio, compagni. Le persone che siamo qua in sciopero della fame davanti al Congresso, vogliamo raccontarvi come va la campagna contro l'incuria sanitaria in prigioni, che stiamo facendo dal 20 maggio e che vogliamo portare avanti fino al 30 maggio.
1: Hay un antecedente que fue la campaña anterior que se hizo del 20 al 30 de noviembre. En esa ocasión fue Pope quien se puso en huelga de hambre y las reivindicaciones pues vienen a ser un poco las mismas. Se pueden resumir en dos.
2: C'è stata una situazione previa dove Poppe ha fatto uno sciopero della fame dal 20 al 30 dicembre e le rivendicazioni sono le stesse. Possiamo fare un riassunto in due richieste.
1: Es que haya una transferencia de la sanidad penitenciaria al Sistema Nacional de Salud para que al menos los presos tengan médico y la otra es que escarcelen a todas las personas presas, enfermas y bueno, eso son básicamente, si sale alguna más, pues bienvenido sea.
2: La prima è il trasferimento della gestione sanitaria in prigione verso il sistema sanitario nazionale, affinché le persone incarcerate possano avere accesso al dottore. La seconda è la liberazione di tutte le persone malate rinchiuse. Sono quelle due fondamentalmente, ma se c'è qualcosa d'altro che venga fuori sarà ben accolto.
1: Llevamos aquí 3 días. El día 19 una rueda de prensa, donde se hizo la presentación de la campaña. Ayer ha habido una charla sobre trabajo en prisión, trabajo esclavo, y hoy hay una charla que dan 2 compañeros a los que tengo aquí presente y ahora os paso.
2: Siamo qua da 3 giorni. Il 19 maggio abbiamo fatto una conferenza stampa dove abbiamo presentato la campagna. Ieri 21 maggio c'è stato un laboratorio chiamato Lavoro in prigione, lavoro schiavo. E oggi, 22 maggio, c'è un laboratorio da parte di 2 compagni che infatti sono qua, presenti, e parleranno tra pochino.
1: A Pope y a Tony, che ha salido recientemente de prisión y que os van a decir unas palabras y que os dirán parte también del resto de lo que tenemos para los días que vienen, de actividades. Encantada de estar en vuestro programa y salud para todo el mundo.
2: Loro due sono Poppe e Tony. Tony viene ad uscire di prigioni poco tempo fa. Stanno qua per dire qualcosa e spiegheranno quale attività accadranno questi giorni. È un piacere essere nel vostro programma e vi saluto a tutti.
3: Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues como os ha comentado Ana, estamos aquí otra vez frente al Congreso de los Diputados para reivindicar 2 derechos que ya se llevan años ganados.
2: Buon pomeriggio, compagni e compagne. Come Anna ha spiegato, siamo qua davanti al Parlamento di nuovo per rivendicare 2 diritti che abbiamo fatto, che abbiamo vinto anni fa.
3: E nada, seguimos con la huelga de hambre, llevamos 3 días con la huelga de hambre y la finalidad es que no parar hasta que esta gente no respete lo básico que es el derecho a la vida.
2: Continuiamo con lo sciopero della fame. Oggi è il terzo giorno. Lo scopo è non fermarci finché queste persone non rispettano lo basico, il diritto alla vita.
3: Y aquí está también el compañero Tony, que conmigo hoy tenemos una charla para explicar los problemas que hay con la sanidad, para acceder a la sanidad en prisión y cómo utilizan la sanidad como moneda de cambio para represaliar a todo aquel que no se dicte allí, no se someta a los dictados de la institución.
2: Anche Tony è qua presente e saremo noi due a parlare sui problemi per accedere alla sanità in prigione e come la sanità viene usata per negoziare e reprimere alle persone che non accettano gli ordini delle istituzioni.
3: Y nada, aquí estamos con ánimo, con muchas ganas y bien acompañados y vamos para adelante. Mucha fuerza.
2: E niente, continuiamo qua con un buon spirito e una bella compagnia. Continuiamo avanti e tanta forza.
4: Hola compañeros, yo, compañeros. Soy Tony Chavero Mejía, ya me conocéis de alguna historia. Estuve en la otra campaña, pero dentro, haciendo. Mi intención era hacer 15 días, pero al final fueron 8 días por motivo de salud que tenía allí también, aquí en todos lados.
2: Ciao compagni, compagni e compagno, sono Tony Chavero Mejía, mi conoscete di cose precedenti. Quando c'è stata la campagna di dicembre anch'io ho partecipato, ma ho partecipato dall'interno e il mio scopo era fare 15 giorni di sciopero della fame, ma alla fine ho dovuto fare 8 giorni per problemi di salute.
4: E bueno, lo de siempre es hacer visible lo que están haciendo los carceleros médicos en las cárceles del Estado terrorista español.
2: E come sempre la finalità è visibilizzare quello che fanno i medici guardiani nelle prigioni dello Stato terrorista spagnolo.
4: Entonces, lo que pretendemos es visibilizar y darle difusión lo más posible a esto y que no solo se quede en el Estado español, sino en todos los Estados represores.
2: Quindi vogliamo diffondere questo perché non rimanga soltanto in Spagna, ma anche in tutti gli Stati repressori.
4: Y aquí acompañando hoy a los compañeros, ya que vengo con motivo de una charla sobre salud y sanidad con

0: allí espero que estéis todos bien y os cuidéis mucho. Darle difusión, intentar ayudarnos como podáis, porque toda luz que se pueda poner sobre la basura carcelaria hay que sacarla hacia afuera. Mucha suerte y solidaridad y fuerza.
1: Abbiamo una bella compagnia e vi aspettiamo qua. I laboratori saranno interessanti e ci incontreremo qua. Spero che state tutti bene e che possiate diffondere il massimo che potete. Alla fine è benvenuto tutto ciò che possiamo fare per denunciare l'immondizia carceraria.
2: Abajo los muros!
3: Oh, las prisiones!
1: Anche in bocca al lupo, solidarietà, forza e giù i muri delle prigioni.
4: Por último, sí que vamos, no nos queremos despedir sin recordar a los compañeros y compañeras presas italianas, muy especialmente a Alfredo Cospito.
1: Prima di finire, vogliamo ricordare i compagni rinchiusi italiani, soprattutto Alfredo Cospito.
4: Y también recordar a los compañeros y compañeros en este caso que están ahí en Grecia, en Atenas.
1: E anche i due compagni, compagno e compagna in Grecia, Atenas.
4: Con una huelga de hambre ya de meses por parte del compañero Aristóteles y recordarles también. Entonces, pues nada, un fuerte saludo para todo el mundo y lo dicho, abajo los muros.
1: Con uno sciopero della fame di mesi da parte del compagno Aristóteles. Vi ricordiamo e vi saluto, giù i muri. E io approfitto per ricordare le attività che verranno questi prossimi giorni. Domenica 24 c'è il pezzo scenico chiamato Giornale dell'isolamento di José Alfredo Miranda e poi la sera marcia verso il Parlamento. Martedì 26, teatro chiamato Vita di María José Baños Andújar. Mercoledì 27, soggetto di tensione, chiediamo psichiatrici e psicologi. E giovedì 28, spettacolo di marionette e gioco. Mandiamo un abbraccio e solidarietà. Ciao a tutti!
5: E noi ringraziamo le compagne e i compagni che ci hanno mandato questo contributo e riceviamo piacevolmente un messaggio abbastanza articolato che riprende un po' quello che abbiamo ricordato prima, che abbiamo letto sul report di Antigone sulle carceri, e ringraziamo Bea per aver condiviso questo spunto di riflessione. Dal nuovo rapporto di Antigone sulle condizioni delle carceri è emerso un quadro a dir poco problematico e inquietante. Questo tocca in primis ovviamente le persone che si trovano vittime di un sistema violento e repressivo, ma anche tutte le persone che si trovano coinvolte in questa rete. L'esposizione all'ambiente carcerario è logorante anche da fuori. Il sistema penitenziario italiano è un fallimento sociale e questo si vede sia dal numero di recidive sia dal numero di minori rinchiusi. Oggi vorrei stringere in un abbraccio solidale tutte le persone private della libertà, tutte le persone loro vicine e tutti i ragazzi e le ragazze chiuse in IPM. Un saluto ad Ahmed, sperando che ci stia ascoltando, e ovviamente il mio bacio più grande a Elias. Ci vediamo presto, amore mio, tieni duro. Di Mamak Yati, spero di averlo letto bene, e noi ringraziamo veramente di cuore Bea, speriamo nel tempo di poterla invitare a trasmettere qui insieme a noi dal vivo. Ci scalda veramente il cuore riuscire a ricevere questi contributi e a condividerli. Grazie a persone come lei, ma come Silvana, come Marinella e come tutte le altre persone che negli anni ci hanno scritto, è possibile mantenere in vita questa trasmissione e la solidarietà che vuole costruire. Quindi grazie. Ovviamente condiamo questa riflessione con una canzone e ci ascoltiamo Z Cooper, Fame 1.

E noi quest'ultima canzone siamo costretti a sfumarla, ma lo facciamo per mettere l'ultima dedica di oggi e poi salutarvi, anzi anticipiamo già ad adesso i saluti. Aria ritorna la prossima settimana sempre dalle 16 alle 17:30. Scriveteci sia venerdì prossimo ma anche durante la settimana al 353 363 5571, perché senza di voi, senza le vostre dediche, senza la vostra solidarietà e senza il vostro affetto, Aria non esiste. Quindi un grazie particolare a chi ogni venerdì ci manda delle dediche. Il nostro impegno, diciamo che è veramente minimo. L'ultima dedica che vi mandiamo è di Abdul per Giovanni Mazzone, che speriamo sia all'ascolto, e questo messaggio è per te. Ciao caro Giovanni, spero tu stia bene. Chiedo spesso vostre notizie agli insegnanti. Non mi sono dimenticato di voi. Ogni giorno, quando faccio qualche festa, penso a voi. Spero tanto di vedervi fuori presto. Un abbraccio. La canzone che Abdul dedica a Giovanni è Rove Shakerando. Con questa chiudiamo questa ennesima puntata di Aria. Ci rivediamo venerdì prossimo, sempre qui, sulle libere frequenze di Radio Blackout, in onda, in solidarietà e con il pensiero rivolto a tutte le persone recluse o che stanno vivendo una limitazione della loro libertà. Fuoco alle galere e fanculo agli sbirri.

Ehi voi, capelloni sovversivi, ecco la canzone che vi rimette in riga. One, two, one.

questo è il ballo della Bigos. Spia, spia, spia. Questo è il ballo della Bigos. 1, 2, 3, 4, siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo i vostri vizi. Siamo i servizi, controlliamo. Quando meno te l'aspetti, noi spuntiamo.

infiltriamo, controlliamo, tabuliamo, manovriamo, spifferiamo, arrestiamo, condanniamo.

0: questo è il ballo della Pigos. Spia, spia, spia. Capelloni sovversivi. Siete spacciati. Basta con le siringhe di marijuana, ora per voi c'è solo il manganello e l'olio di ricino. La Pigos è bella. La Pigos è brava. La Pigos è bella. La Pigos è brava. Questo è il ballo della Pigos. Questo è il ballo della Pigos. Viva i tutori dell'ordine. Viva i carabinieri. E viva la polizia di Stato. Massimo rispetto alla Guardia di Finanza. Un abbraccio sincero ai Nox. Rispetto alle guardie svizzere. Bravi anche i metronotte. Un bacio a tutti i vigili urbani. Bacioni ai vigili del fuoco. E viva le ambulanze. Sì, alle USL. Passo e chiudo.
1: Saluto a tutto e a tutta dalle libere frequenze di Radio Blackout 105-250, il giornale malandrino va in onda, tutto squat parte e in questa giornata ormai estiva, improvvisamente estiva, l'altro giorno c'erano 8 gradi al mattino e oggi ce ne sono 33, dica 33 e va sempre tutto bene, no? Cioè, vestitevi, preparatevi il bikini, preparatevi il maglione, il cappotto e tutto quanto, perché abbiamo delle escursioni da deserto del Sahara. Ok, escursioni termiche. E quindi partiamo adesso con un primo pezzo musicale, poi facciamo un brevissimo sommario.
2: Educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.

0: Yo, check this out, man.
1: Okay, talk to me about the future of Public Enemy.
2: E allora un breve sommario del giornale Malandrino, che riguarda appunto le cose, i temi di oggi. In particolare, fra poco, collegamento con il maestro del coro del Corocchio, con Monica, che ci dirà appunto dell'attività turbinosa del Corocchio, che cosa farà in questo fine settimana. Sappiamo che c'è il Balloon di sicuro, ma c'è un sacco di altre iniziative, perché solo la scorsa settimana il Corocchio si è esibito sia il sabato alla Libreria Comunardi che la domenica al Critical Wine di Bussoleno, quindi insomma attività piuttosto intensa, diciamo giornaliera durante i weekend, ecco. Quindi adesso collegamento con il Corocchio. Più avanti, dopo un po' di musica, ci sarà il collegamento invece col gruppo di lettura, che fa il suo ultimo incontro sul libro Taz di Hakim Bey al Barocchio domenica pomeriggio alle 5:30, con la presenza del filosofo Nevio Gallina, che verrà a concludere appunto questa serie di incontri. Era già stato gradito ospite durante la presentazione, la discussione, la lettura dei testi di Stirner, che è stato il primo argomento del gruppo di lettura che si è creato al Barocchio, adesso anche su questo altro tema, che tra l'altro è direttamente collegato, perché chi ha letto Taz di Hakim Bey vede che può vedere che ci sono dei collegamenti costanti con Stirner, di Hakim Bey nel suo grande calderone, la sua grande centrifuga all'americana di tutte le tendenze più disparate che possono sfuggire al controllo del potere, da cui deriva appunto la sintesi della Taz, ecco. E quindi collegamento poi verso le 18:15 per il gruppo di lettura, e poi musica e vari commenti fino alla comunicazione degli avvenimenti, degli incontri, degli appuntamenti che vanno da stasera fino alla fine del weekend.

0: Ed eccoci in collegamento, ci senti? Monica?
1: Pronto?
0: Pronto, benissimo.
1: Ciao Mario.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Bonsoir. Una
1: Bonsoir.
0: buonasera al maestro del Barocchio che ci racconta. Noi abbiamo già accennato della superattività del Corocchio in questo periodo di sabato alla Comunardi con l'Internazionale e di domenica al Critical One a Bussoleno con il Movimento Notav. Dici tu tutte le cose, questa
1: Sì.
0: tempesta di iniziative che investe Barocchio, Corocchio e compagnia bella. Dici.
1: Sì, allora, per quanto riguarda gli appuntamenti che ci sono stati la scorsa settimana, devo dire che sia sabato 16 maggio alla Comunardi che domenica 17 a Bussoleno, sempre maggio, è stato un gran successo. Diciamo che il Corocchio migliora sempre. Ci sono sempre cantori nuovi, per cui questo è molto bello, no? Perché tutte le persone, oltretutto, vengono a cantare, sono tutte persone che sono interessate quando ci sentono cantare. Allora, a parte questa piccola parentesi, noi domani, sabato 23 maggio, saremo nuovamente al Balloon come appuntamento mensile. Ci sarà il Corocchio intorno alle 11 che cantirà, poi ci sarà Distro Phoenix e naturalmente panini, vino per il rifacimento detto Barocchio. Ma gli impegni non sono qua, come tu sai, saremo a Genova, anzi prima saremo ad Alessandria,
0: Sì. Questo è la
1: al
0: prossima
1: Terranera,
0: settimana già.
1: il 14, domenica 14 saremo ad Alessandria, dove appunto come mi pare che sia la 21ª edizione, mi pare.
0: Sì, al Perla Nera. Sì.
1: Al Perla Nera, siamo stati invitati anche quest'anno, ci saranno i cori, noi faremo un pezzo con Alessio Lega, questo è molto bello, e faremo anche un canto insieme al coro di Genova, Tucchi d'Accor, e probabilmente alcuni componenti del coro di Piacenza.
0: Sì, ma si può sapere qual è il pezzo che il Corocchio eseguirà insieme a Alessio Lega? Ecco,
1: Hanno ammazzato il Mario in bicicletta.
0: voilà, cioè, una cosa che peraltro abbiamo già provato con lui perché abbiamo già fatto questo pezzo, proprio, mi sembra proprio a
1: Sì, a
0: Genova.
1: Genova, sì. E
0: Quindi
1: lo ripetiamo ad Alessandria.
0: molto interessante questa prosecuzione, anche ad Alessandria ci eravamo visti, avevamo cantato insieme, eccetera. Quindi molto bene, molto bene anche questo incontro di cori, questo scambio di sapienze, conoscenze, eccetera, che si è verificato fra Piacenza, Genova e Torino, che ha arricchito anche il repertorio del Corocchio, no? Perché
1: Certo.
0: su fratelli lottiamo da
1: Sì,
0: forti.
1: quello lo porteremo sempre il 14 ad Alessandria e la canteremo insieme al coro di Genova.
0: Ah,
1: Faremo due
0: benissimo.
1: canti insieme, uno con il coro di Genova e l'altro pezzo con Alessio Lega. E poi
0: Benissimo.
1: Arrocca la Bomba.
0: Arrocca la bomba, una delle novità,
1: Sì.
0: cantato in spagnolo, tanto si capisce benissimo che cosa
1: Certo.
0: dice. Arrocca la bomba che scupe metraglia, colloca petardo, impugna la star.
1: Pugnala sta.
0: Lo capiscono anche i paracarri, quindi cioè non c'è bisogno di traduzione, andiamo avanti così, ecco. Che era appunto l'inno della Federazione Anarchica Spagnola, precedente alla Rivoluzione Spagnola del 1936, è un pezzo degli anni 20 e che ci dà questa idea, eroica, anche un po' sacrificale dell'anarchico militante spagnolo, che corrisponde perfettamente all'immagine di Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso e il loro gruppo che agivano all'interno proprio del grande sindacato di classe della CNT, ecco.
1: Okay.
0: E queste sono solo le prossime, perché poi ce ne saranno ancora altre, no, di iniziative, cioè andando avanti, poi entrando,
1: sì, andando
0: poi
1: avanti,
0: nell'estate.
1: Sì, andando avanti, il 21 di giugno, andando un pochettino più avanti, il 2 di giugno saremo nuovamente, siamo stati invitati nuovamente dalla FAT per una loro iniziativa antimilitarista, per cui andremo a cantare intorno alle 15:30, il luogo dovrebbe essere Palazzo di Città. Questo è il 2 giugno.
0: A cantare in centro, sì, va bene.
1: A cantare in centro, sì. Ma il 21 giugno invece, che sono i 40 anni dell'occupazione del Fenix,
0: sì,
1: canteremo nuovamente.
0: Sì, canteremo nuovamente
1: davanti al Fenix.
0: Proprio a Fenix, naturalmente.
1: Sì, al Fenix, sì.
0: Si ritorna a Fenix con le autoproduzioni,
1: sì, produzioni,
0: con tutti
1: il
0: quelli
1: corocchio,
0: che hanno voluto seguire questa vicenda che dà l'inizio alla storia delle occupazioni torinesi e che si protrae da 40 anni, ecco.
1: Mm.
0: Ok, molto bene.
1: E quindi poi ci sono altri che diremo più avanti, cioè
0: sì,
1: luglio,
0: sì,
1: agosto, settembre, ci sono tante altre iniziative.
0: Sì, diciamo ancora quella di sempre a Genova per ricordare il G8, che
1: il G8,
0: è un anniversario,
1: sì,
0: questo qua.
1: Sì. Il 25 luglio saremo, sì, a Genova.
0: E ci sarà proprio il coro. Ci sarà proprio il coro.
1: C'è proprio il coro, sì, tutto il coro, il corocchio.
0: Va bene, benissimo.
1: Va bene.
0: Un programma molto, molto intenso, molto,
1: molto intenso, sì,
0: vivace,
1: sì, sì,
0: molto
1: bene,
0: partecipato, molto comunicante. Questa è la cosa importante, ecco, diciamo.
1: Ecco, una cosa che volevo dire, visto che siamo in radio, Mario,
0: sì,
1: allora il corocchio è aperto a coloro che hanno voglia appunto di venire con noi nelle piazze e cantare con noi canti di lotta e canti anarchici, per cui l'appuntamento per chi volesse venire a cantare con noi è tutti i giovedì al Barocchio,
0: sì,
1: dalle 18:30 alle 20:30.
0: Benissimo, benissimo. Un appuntamento di apertura per chi,
1: certo,
0: volesse partecipare da protagonista,
1: certo,
0: a questa diffusione del canto sovversivo. Va
1: perfetto.
0: Bene. Allora ti ringraziamo. Grazie,
1: grazie.
0: Grazie, maestro.
1: Buonasera, ciao, a tutti.
0: Ciao, Monica.
2: Ciao.
1: A presto.
0: A presto.
1: Ciao.
0: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Ne approfitto ancora un secondo per fare un cisti. C'è un posto di blocco in Corso Palermo numero 9 in direzione Corso Regio Parco / Lungodora, quindi posto di blocco di Madama, cisti.

0: Qui al giornale Malandrino con Donatella, che è appunto quella che se la, il personaggio di riferimento, la persona che segue il gruppo di lettura del Barocchio, che ha iniziato la sua attività recentemente con la lettura di L'unico di Stirner, che è stata piuttosto impegnativa e lunga nel tempo, con interventi anche di personaggi interessanti che approfondiscono il tema, come il filosofo Nevio Gallina, che si ripropone anche per Hakim Bey, che peraltro è uno che con la sua Taz, nella sua Taz cita ripetutamente, insistentemente Max Stirner. Quindi c'è anche una continuità fra le due letture. Allora, dici tu che cosa avverrà, quale sarà la sorte, i tempi, la vita, il palpito del gruppo di lettura.
1: Allora, l'incontro, appunto, il prossimo incontro è domenica 24 maggio, quindi a breve. E, ci sarà, appunto, come dicevi tu, il filosofo Nevio Gallina, e sarà l'ultimo incontro prima della pausa estiva. Sì. Pensavamo di fare ancora un incontro a giugno, ma non ce la facciamo a farlo.
0: Sì, troppe altre scadenze che si ammucchiano, effettivamente.
1: Sì. Però pensavamo di proporre chi volesse partecipare al gruppo di lettura poi quest'autunno, diciamo verso ottobre, di dare un appuntamento un lunedì di settembre al Barocchio per proporre un libro che si vuole leggere insieme.
0: Sì. Un lunedì di fine estate per una nuova proposta di lettura.
1: Sì, sì. Chi, insomma, visto che ci sentono in radio, magari ci sente qualcun altro che non fa parte attualmente del gruppo di lettura, ma gli piacerebbe partecipare con un libro che desidera proporre, appunto. Adesso in questo momento il sabato, cioè il lunedì di settembre ancora non è stato definito, quindi lo si dirà poi man mano, quando sì, appena sarà definito, ecco.
0: Certo. Quindi queste qui sono, diciamo, le prossime tappe. L'incontro, sì, di domenica alle 5:30 del pomeriggio al Barocchio,
1: sì,
0: con il filosofo, e per chiudere la lettura di Taz di Hakim Bey, e poi rinvio, pausa estiva, e rinvio all'inizio di settembre per partire con una nuova proposta.
2: Nuova proposta.
1: Corretto, sì, esatto.
0: Okay, okay. Va bene, allora, ti ringraziamo. Sento la mia voce raddoppiata.
1: No, ma non ho il viva voce comunque.
0: Va bene. Allora, queste sono le scadenze principali. Ti ringraziamo moltissimo. Ci vediamo, anche perché mi sa che sei impegnata anche per sul piano Cantori, perché domani c'è questa uscita del Corocchio e del Barocchio
1: al Balloon,
0: e quindi ci vedremo stasera alla cena sociale del Barocchio Squat Garden West Coast. Ok,
1: va bene, allora Otto? Appuntamento. Otto? Sì, mi senti?
0: Sì, va sì. Bene, allora ti salutiamo,
1: allora o stasera o domani al Balloon, oppure sì, Domenica al gruppo di lettura al Barocchio.
0: Benissimo. A presto.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: bakar koulutus. Ma c'è una.
1: Ecco, dopo il rapper del Maghreb passiamo a un breve commento su un manifesto, su delle immagini stavolta, che sono arrivate da Genova stamattina e che compaiono già sul sito dei 27F di Barcellona e che riguardano appunto la manifestazione che si era tenuta qui in solidarietà con i 27F qua a Torino qualche tempo dopo che era partito il loro procedimento e che la questione era diventata a livello, aveva preso un tono e un livello internazionale. 27F, per chi non lo sapesse, sono quei ragazzi che sono stati imputati, tutti italiani, quindi imputati secondo una chiara strategia accusatoria di tipo razzista da parte del governo spagnolo, di essere i sobbillatori dei suoi movimenti che avvenivano a Barcellona in pieno confinamento, cioè quando tutti dovevano stare chiusi in casa e invece tutte le sere c'era una manifestazione che faceva a pezzi il centro e soprattutto in favore del rapper, appunto abbiamo fatto tutta una trasmissione di rap e continueremo così fino alla fine di questa, del rapper Pablo Hasél, che si trova tuttora in carcere e che viene duramente castigato dal governo spagnolo per le sue dichiarazioni, per delle parole, cioè proprio un attacco specifico, diretto, sfacciato contro la libertà di parola, e per questo si trova, per le sue parole si trova in galera Pablo Hasél. Quelle manifestazioni nascevano soprattutto per quel che riguardava lui, 27F del 2021, 27 febbraio 2021, c'è questa ennesima manifestazione dove una camionetta della guardia urbana, più o meno come dei vigili urbani, prende fuoco su uno spigolo, perché è stato gettato dai manifestanti, è stato gettato un po' di liquido infiammabile che si spegne da solo nel giro di una trentina di secondi, neanche un minuto. Nel frattempo, senza nessun problema, gli sbirri legati al mezzo vanno e vengono, salgono, scendono dal mezzo senza problema e senza fretta. Nonostante questo, arrampicandosi sui vetri, l'accusa del processo chiederà l'incriminazione per tentato omicidio, e sull'incriminazione di tentato omicidio ci sarà tutta una serie di arresti con dei compagni che sono stati in galera anche già 15 mesi di arresto così preventivo, così tanto per gradire, no? Usciti soltanto su delle cauzioni lautissime, molto molto forti, pagate dai solidali, eccetera. E meno male che sono usciti, perché dal 2021 ad oggi sono già passati 5 anni, se no rimanevano 5 anni in galera ad aspettare il processo che non è ancora fatto. Adesso c'è qualche segno di da parte della giustizia spagnola, diciamo pure dell'ingiustizia spagnola, di fare partire questo processo. Non si sa bene, non è molto chiaro quando lo faranno, ma è forse il caso di cominciare a riparlare di questo caso che è veramente emblematico, è uno caso di tipo spettacolare e anche un po' romanzesco, nel senso che tutto il pacchetto degli italiani che vengono arrestati, sono praticamente tutti italiani gli arrestati delle case occupate, quindi degli occupa di nazionalità non spagnola, seppure comunitari, ma tanto la comunità europea vediamo che non conta proprio niente, e tu vieni tranquillamente considerato straniero già solo in Francia uguale in Spagna, eccetera. Quindi lo straniero provocatore che va a tirare sul casino, a tirare sul bordello a casa degli altri, senza lavoro, senza famiglia, eccetera. Queste sono tutte le aggravanti che poi verranno fuori all'inizio dei, delle fasi della procedura giudiziaria, che porterà intanto all'arresto preventivo, ecco. C'è una, fra di loro c'era una catalana, c'era una francese, ma tutti gli altri sono tutti italiani, gli imputati, no? Quindi i cattivi sono, vengono sempre da fuori, sono stranieri e nello specifico sono italiani. Quindi un percorso razzista. Ma la cosa interessante è che questo pacchetto di stranieri cattivi, provocatori, occupa, squatter, come vogliamo chiamarli, viene confezionato da un infiltrato della Polizia Nazionale, che passa il suo tempo normalmente infiltrato appunto nel centro sociale La Cinetica, dove è un grande frequentatore della palestra, e dove man mano lo vediamo che gli crescono addosso tutti i tatuaggi, perché prima non ne aveva nessuno essendo in polizia, e poi dopo si riempie di tatuaggi e mentre è lì molto ben accolto, ci rimane per un anno e mezzo, due anni, riesce ad avere addirittura le chiavi della palestra, riesce ad avere le chiavi addirittura di un ateneo anarchico, quindi è uno che riusciva a carpire bene la fiducia degli altri. Questo bel fenomeno qui nella palestra incontra i ragazzi italiani del Nabat di Matarò e quindi pensa che questi qui gli ritaglia addosso la figura del provocatore, che poi utilizzerà come capo d'accusa, passerà il pacchetto intero come capo d'accusa alla magistratura spagnola, che lo fa andare avanti tranquillamente. E quindi grazie a questo infiltrato, che poi sparirà ovviamente e sarà promosso dallo Stato spagnolo, farà un grosso avanzamento di carriera, grazie a questo infiltrato in questo centro sociale, i ragazzi del 27F vengono tutti sbattuti in galera di brutto, restandosi appunto per più di un anno. Quindi una storia molto spessa, molto pesante, che adesso col processo vedremo anche come si dipanerà, perché ci sono un sacco di annessi e connessi che restano da chiarire, delle cose anche gravi e anche importanti che restano da chiarire. Quindi volevamo, fatta un po' la storia del 27F, che era doveroso per rinfrescarci un po' la memoria, ringraziare i compagni di Genova che hanno fatto questo bellissimo montaggio della manifestazione in solidarietà col 27F, che si era tenuta poi qua a Torino, che ha portato appunto a una forte solidarietà qui dalla città, che è riuscita a raccogliere i fondi per toglierli dal carcere, quindi a pagare questa cauzione esosissima richiesta dallo Stato spagnolo, ecco. Quindi c'è un montaggio di lotta, montaggio fatto da compagni, evidentemente molto molto bello, su questa manifestazione, che ci rimanda appunto con la memoria a questo caso, che è del tutto ancora da svolgersi da un punto di vista giudiziario, e che un esempio clamoroso di montatura, perché non si può affibbiare alla gente tentato omicidio per una cosa che brucia per 30 secondi, è una cosa ridicola. Ma intanto il pubblico ministero ha chiesto 25 anni di carcere, quindi non 15, non 5, no, 25 ne ha chiesti, un ergastolo. E quindi la storia è anche molto pesante, oltre che avere tutti i suoi lati oscuri ancora da chiarire, oltre a quelli già rocamboleschi che abbiamo già citato, no? Quelli romanzeschi che abbiamo già citato, l'infiltrato, il pacchetto, il razzismo, la lunga permanenza all'interno del centro sociale, la fiducia che era riuscito a storcere, cioè, ci sono tante cose che fanno venire i brividi, ecco. È vero che la pratica degli infiltrati è molto diffusa L'abbiamo sempre denunciata qui dai microfoni di Radio Blackout, molto diffusa in Spagna contro i movimenti diciamo estremi, no? Dagli Occupa agli indipendentisti, agli ambientalisti, eccetera, eccetera. Però detto questo, appunto, i comportamenti sono veramente impressionanti. Addirittura al di là delle loro stesse leggi vanno calpestano le loro stesse leggi, si prendono dei si arrogano delle facoltà, delle possibilità che non dovrebbero avere secondo appunto le loro leggi, ma se le prendono lo stesso e si fanno la loro bella carriera sbattendo la gente, perché il lavoro dello sbirro è precisamente anche del magistrato è precisamente questo: togliere la libertà alla gente e monopolizzare la violenza. Quindi siamo molto molto contenti che sia uscito questo manifesto, che speriamo che giri appunto a Barcellona. L'hanno pubblicato la mattina stessa appena arrivato, quindi cioè questa mattina, e adesso speriamo che faccia un po' il giro, che risvegli un po' le menti e le memorie dei compagni anche qua in Italia, che si riattivi la solidarietà in vista del processo dei 27F.
2: Yeah, L3 secca, giga, secca, per Fritz, The Cat, marziane, arti marziali, no!

0: d'instruction massive. Le savoir est une arme d'instruction massive.
1: E cogliamo l'occasione per salutarvi e per comunicarvi che questa sera ci sarà la cena Bella Vita al Barocchio Squat e domenica invece ci sarà la pizza Bella Vita alle 8:30, quindi vi aspettiamo.
2: Porta il meglio che hai, il meglio che non hai, quello che non hai provalo, cercalo, inventalo, è solo complice, non, niente gestori, niente clienti.

0: siamo in conclusione del giornale Malandrino, sono le 19.02, abbiamo leggermente sforato. Un saluto a tutto e a tutta da Mario Schizzo.
1: Miau da Ruben e buona serata.

0: Ministero della Pace Energetica. Per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado, abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.
3: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
4: Ma io volevo solo fare una lasagna.
3: Terrorista energetico.
2: E ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Pare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buddha, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: E allora alle 19.16 di questo venerdì 22 maggio sta iniziando Matrix Flow. Questa sera informazione ridotta e un po' acciaccata, però vi mandiamo lo stesso un caro saluto da Tea
1: e un caro saluto da Pastic.

E prima di addentrarci nel tema della puntata, vi lasciamo come sempre i nostri contatti. Ci potete trovare per messaggio al 346-667-3263, anche per far funzionare il sistema CISTI Viaggiare Informati, e al fisso allo 011 24.

prima di iniziare questa puntata, ovviamente un carissimo saluto al nostro DJ Mau, che ha preparato anche quest'oggi la playlist che andremo ad ascoltare insieme. Prima di iniziare, oltre che i saluti al nostro DJ Mau, un carissimo saluto e tutta la nostra solidarietà a tutte le persone private della propria libertà.

0: Allora, mia cara Tea, siamo prontissime per iniziare, ma forse, appunto, ancora un'ultima cosa. Ricordiamo che il 12, 13 e 14 giugno in quel di Manituana ci sarà la Blackout Fest 2026. Non mancate, mi raccomando, appuntamento importantissimo per la radio, perché ovviamente soprattutto è anche da questa festa che viviamo e resistiamo nell'etere torinese. Saranno tre giorni da venerdì 12, ricchissimi, insomma.
1: Sì, un fitto programma da talk, live, DJ set, insomma ci saranno appuntamenti lungo tutta la giornata, e quindi fin d'ora vi invitiamo a tenere libere le agende per quel weekend.

0: Allora, in questa puntata di seconda metà di maggio torniamo a parlare di un tema a noi caro, e cioè quello del diritto alla casa e la lotta contro la speculazione edilizia. Ne abbiamo parlato spesso e ancora nelle ultime puntate di quest'anno abbiamo affrontato alcune delle configurazioni che può assumere il mostro speculativo. Abbiamo parlato mesi fa, a febbraio, delle Olimpiadi e della svendita di intere porzioni di città. E fino più in tempi più recenti a tornare sul tema di Airbnb e delle piattaforme digitali che svuotano gli edifici delle nostre città, dei nostri quartieri. E se le conseguenze sì, le conosciamo bene, da una parte gli sfratti per morosità fino all'espulsione delle fasce più povere dai quartieri per creare delle finte città a misura di turisti, veri e propri parco giochi per i turisti. Quindi Pastic, vuoi dirci?
1: Sì, allora abbiamo provato a organizzare questa puntata di oggi in due parti. Una prima proveremo noi a spiegarvi cos'è questo piano casa annunciato già ad inizio anno con grande entusiasmo dal governo Meloni e presentato una ventina di giorni fa come soluzione al cito disagio abitativo. Nella seconda parte invece abbiamo chiesto un commento ad un compagno di un altro piano per Torino che appunto si occupa del cambiamento della città, e quindi proveremo a capire insieme a lui anche come il nuovo piano casa inciderà o come il PRG inciderà sul piano casa, insomma.
0: Sì, allora, dato che appunto stasera di parole ce ne saranno parecchie, forse è bene addentrarci nel tema di puntata con una canzone che ci possa mettere un po' nel mood giusto, e poi a seguire subito dopo la copertina di oggi, produzione del nostro DJ Pastic.
1: Andiamo a sentire. No, DJ Mau questo. DJ Mau, assolutamente.
0: DJ Mau.
1: Diamo a Mau quel che è di Mau.
0: Andiamo a sentirci prima Il Muro del Canto con Palazzinari.

altro che dormì e sognate tanto tempo fa, coi sanpietrini di Nasoni, era un piacere passeggià. Belli tempi quando Roma era degli imperatori leggendari, mo purtroppo sta città è solo dei palazzi in aria.

0: Lei è fortunato. Ne è rimasto uno doppio, luminoso, confortevole e spaziosissimo. Prego, prego, prego. Contento?
1: Bello, l'ingresso è bello.
0: Ingresso, soggiorno pranzo, letto, cucinotto e water closet, è tutto qui. È il risultato di accurate ricerche a dimensione d'uomo, guardi qua. Angolo cottura. Angolo intimo. Angolo doccia con relativo spogliatoio. Angolo ricreativo. Angolo TV. Angolo telefono con segreto incorporato, pronto. Angolo pranzo cena. Con sedia rivoltabile.
1: E l'angolo letto?
0: A letto ci si va dopo cena, no?
1: Eh sì, e la finestra non c'è.
0: Sorpassata. Venga, venga, venga qua, guardi. Questa è l'aria calda. Qui c'è l'aria fredda. Questo è il deumidificatore. Che se ne fa della finestra?
1: Beh, niente.
0: Soddisfatto?
1: Eh sì.
0: Tenga.
1: Grazie.
2: Assisti! Salutate l'interente Kessler, il comandante della piattaforte di Scalito!
3: A noi!
4: Pomeriggio a tutti. Grazie, allora, come sapete, oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato... un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore.
5: Pensa di chi? Di quando? Di come? Di che stiamo parlando?
4: Provvedimento corposo, articolato.
5: 10 miliardi di euro. 100.000 case.
4: Che affronta una delle priorità più sentite forse dai cittadini, ovvero il tema della casa. La possibilità di accedere a un alloggio di qualità a prezzi accessibili. Chiaramente noi sappiamo tutti che la casa è un bene
6: primario.
5: Bene, non vi sono particolarmente simpatica.
4: Così come sappiamo che l'accesso alla casa...
7: A me non interessa.
4: Riguarda il problema dell'accesso alla casa, riguarda una fetta... purtroppo significativa della popolazione.
5: Con spaccio di droga, violenze, in alcuni casi morti. Lo consiglio soprattutto a coloro che mi detestano.
8: Arriva un cisti banchetto di Fratelli d'Italia con sbirri al seguito all'incrocio con Corso Palermo, Corso Giulio, merde.

E allora iniziamo per davvero a parlare del piano casa e lo facciamo partendo dalla situazione di fatto. In Italia infatti da decenni non esiste una politica che promuova l'accesso a una casa che sia davvero decente per tutte le persone. L'unico intervento di edilizia economica significativo rivolto alle famiglie a basso reddito è stato fatto con il piano Ina Casa di Fanfani, dobbiamo tornare al 49, infatti tra il 49 e il 63 quel piano portò alla realizzazione di 335.000 alloggi distribuiti su 5.036 comuni su un totale di quasi 8.000. Poi si sono succeduti una serie di interventi, la legge 167 del 62 e le successive, che nei fatti sono state destinate prevalentemente a una fascia di reddito intermedia e sempre orientati a promuovere l'acquisto della casa. Il risultato è che qui da noi si registra il più alto numero di proprietari, circa il 75% delle famiglie italiane, nel panorama europeo. Tuttavia, milioni di famiglie sono proprietarie in che modo? Lo sono diventate perché spinte a comprare spesso in aree urbane periferiche, prive di servizi, perché effettivamente quelle più economiche, in assenza però, d'altra parte, di una vera e propria offerta pubblica o sociale in affitto. Con la regionalizzazione degli istituti autonomi case popolari istituiti nel 1903, attuata a fine anni 90, sono stati tagliati i finanziamenti nazionali per la casa ed è iniziato un processo di dismissione e abbandono del patrimonio pubblico. I piani successivi, dal piano casa di Berlusconi Tremonti del 2009 al piano Lupi del 2014, fino alle più recenti misure del PNRR stanziate tra il 2021 e il 2024, ebbene tutti questi piani sono stati di fatto frammentari, limitati e sostanzialmente la situazione non è cambiata. Ed è in questo scenario, in questa cornice, che arriviamo ai giorni nostri con il recentissimo Piano Casa 2026 del governo Meloni, che prevede un pacchetto di interventi da 10 miliardi di euro in 10 anni e punta a rendere disponibili 100.000 nuovi alloggi, contando quelli tra edilizia residenziale pubblica, housing sociale e prezzi di vendita calmierati.

0: Ma allora presentiamo questo nuovo piano casa, andiamo con ordine perché appunto il progetto presentato dal governo si basa attualmente su tre pilastri. Il primo è appunto il recupero dell'edilizia popolare, si parlava di 100.000, 60.000, insomma i numeri sono volati. L'istituzione, come secondo pilastro, l'istituzione di un fondo unico per l'housing sociale e l'emergenza abitativa, quindi sostanzialmente unire quelli che attualmente sono due portafogli differenti, e infine la classica, quella più amata dei palazzinari, la semplificazione urbanistica per alloggi sociali. Durante la conferenza di presentazione sono stati esposti grandi e grandissimi numeri, ma andremo adesso a vedere realmente di cosa si tratta, anche perché le prime domande che ci siamo posti appena saputo dei 10 miliardi sono state intanto dove li hanno presi, perché la domanda più frequente è: non ci sono soldi, dove li prendiamo? Insomma. Dove li avranno pescati, esatto. L'altra era: come mai non l'hanno fatto prima? Cioè, siamo arrivati al quarto anno, ci sono problemi di deficit, PIL, infrazioni europee, eccetera, e adesso vengono fuori con la casa prima.
1: Colpo di coda finale.
0: Esatto, forse è proprio più una trovata elettorale, ma soprattutto in questo periodo di guerra, di riarmo, di instabilità e di inflazione, davvero il governo ha pensato alla casa.
1: C'è da restare stupiti in questo
0: assolutamente
1: caso.
0: Assolutamente sì.

E poi tutto questo ricordiamo anche che dovrebbe riguardare un periodo bello lungo, infatti parliamo di 10 anni in durata di intervento. Se calcoliamo che circa 700.000 famiglie sono in lista di attesa per un alloggio ERP, ma 1,5 milioni di famiglie di fascia media, soprattutto lavoratori single, giovani e studenti, sono di fatto in grave disagio abitativo, spendendo oltre il 30% del proprio reddito per la casa, allora ecco che ci rendiamo conto che i numeri prospettati con il piano Casa Meloni non sono poi così risolutivi come sembrava. E un'altra criticità piuttosto evidente viene anche dalla quantità di case popolari che dovrebbero essere ristrutturate e poi assegnate in un anno. Si parla di 60.000 alloggi, saremmo comunque a dare una soluzione a meno del 10% dei bisogni fin qui espressi.

0: provando così a commentare questo nuovo piano casa, insomma, sembra che sia veramente la soluzione al problema abitativo e che faccia, come dire, contenti un po' tutti. Alla fine c'è il riutilizzo e il sociale, così i cosiddetti rosso-verdi possono stare tranquilli. Accontenta i democristiani moderati con l'housing sociale, una previsione di lungo periodo, finanziaria anche. E poi, come dire, i neoliberali coinvolgendo i privati. Ma non dimentichiamoci sgomberi veloci per far star zitti i fascistelli.
1: Una ricetta quindi che davvero va bene per tutti e che sostanzialmente resta nel solco delle politiche abitative che sono state avviate oltre un ventennio fa e che fino ad oggi non hanno prodotto alcun miglioramento. Anzi, possiamo benissimo dire che da emergenza abitativa siamo ormai arrivate alla crisi strutturale del diritto all'abitare.

0: Allora andiamo magari ad ascoltarci un pezzo scelto per noi dal nostro DJ Mau e poi magari uno o due, poi entriamo più nel vivo, andiamo a
1: Sempre più dentro,
0: capire
1: sempre più dentro.
0: sempre più dentro e capiremo appunto questi tre pilastri di cui parlavamo prima. E allora andiamo ad ascoltare Shadow Ban.

0: E allora, parlando di piano casa, partiamo dalla cosa che colpisce per prima anche vista l'entità, e cioè i sordi. Parliamo infatti di 100 miliardi di euro, una cifra...
1: 10.
0: Ah, 100, sbagliato. Vabbè, erano troppi.
1: Vabbè, tanto avrebbero potuto dire 100, sì, tanto volevamo spararla grossa alla fine.
0: Beh, sì, anche quella cifra che non la riesco a immaginare, quindi probabilmente è disarmante davvero, una cifra che sì, fa venire da applaudire, però poi addentrandosi un po' di più ci si rende conto che i fondi realmente stanziati non sono questi 10 miliardi, ma 1,7.
1: Birichini, avete detto le cose giuste allora.
0: Direte voi, non pochi comunque, sì, è vero, ma comunque ancora addentrandosi scopriamo che 700 milioni sono quelli presi dal PNRR e il resto era quanto già previsto e dunque non basta.
1: Cioè, è rimasto tutto uguale. Cioè, non solo sparata, non solo sommato.
0: Vabbè, sommare non è banale.
1: Vabbè, certo, comunque è la prima cosa di insegnare elementari, se impari a farlo esatto. Anche con i grandi numeri.
0: Non diamo le cose per scontate.
1: Devi essere brava alla fine, sì.
0: E di somma in somma andiamo a capire un po' come si compone questo bilancio finale. Infatti agli 1,7 miliardi che appunto già erano previsti si dovrebbero aggiungere altri 4,8 miliardi destinati alla rigenerazione urbana, fondi che però il cui utilizzo è da concordare di fatto con i comuni. E infine ci sono altri 3 miliardi e mezzo che erano anche questi già previsti, che sono gestiti da Invimit, ovvero la società di gestione del patrimonio pubblico.
1: Ma provando a capire tutti questi soldi, no? Perché alla fine questi sembrano tanti soldi, ma poi cioè, come si usano, eccetera. Alcuni siti, come dire, esperti più specifici che riguardano la parte immobiliaristica, insomma, si sono lanciati nel calcolo del prezzo, mettiamola così, del prezzo, del costo previsto per le ristrutturazioni delle migliaia e migliaia di abitazioni di residenziali pubbliche, popolari, insomma, come si vuol chiamare. E insomma, si sono accorti che facendo un po' di calcolo si passa appunto dai 400 euro al metro quadro, cioè praticamente niente, fino a appunto sommando un po' tutti gli altri dati che ci diceva prima Tea, si arriva fino ai 900 euro al metro quadro. Dunque assolutamente un fondo insufficiente per raggiungere anche l'obiettivo minimo che si erano prefissati. Se poi consideriamo che tra questi venti di guerra del presente, le turbolenze economiche attese, insomma, siamo ben al di sotto della soglia minima, se consideriamo appunto il crescere di questi prezzi.
0: Vorrei solo aggiungere che con tutte queste operazioni aritmetiche e questi numeri, anche per questa sera la rubrica A lezione col professor Pastic è andata.
1: Dobbiamo fare una sigla.
0: Grazie, professor Pastic.

0: Bene, le abbiamo sparate grosse le cifre che ci hanno dato, ma come dire, passiamo al cavallo di battaglia, passiamo al nucleo fondamentale, a quello per cui tutti hanno gridato allo scandalo e hanno capito qual era il problema, insomma.
1: Eh sì, perché la prima gamba del piano casa presentato giovedì da Giorgia Meloni in conferenza stampa ha a che fare con multe, tempi ridotti e sgomberi più facili. Andiamo un po' a vedere insieme come si compone questo disegno di legge studiato appositamente per la celere liberazione degli immobili. Il testo introduce l'ingiunzione di sfratto per finita locazione. E cosa vuol dire? Vuol dire che i proprietari di casa potranno rivolgersi al giudice già prima che scada di fatto il contratto di affitto, così che l'ingiunzione arrivi prima della scadenza dei termini. Il decreto del giudice dovrà arrivare con un termine accelerato di 15 giorni, se il contratto è già scaduto sarà tra i 30 e i 60 giorni, e prevederà anche un sistema di multe. Per ogni giorno di ritardo nel lasciare l'immobile sarà infatti applicata una sanzione dell'1% del canone di affitto, una misura che, secondo l'esecutivo, servirà da deterrente efficace contro l'ostruzionismo.

0: Parallelamente, il testo punta a ridurre i tempi per sanare eventuali morosità. Quindi sostanzialmente passano da 2 a 3 volte, da 2 a 3 le volte in cui nel corso di un quadriennio l'inquilino può sanare in sede giudiziaria i propri debiti. Si passa da 90 a 45 giorni con il tempo assegnato dal giudice per il pagamento per comprovate difficoltà economiche. Si riduce da 4 a 2 mesi la durata del termine di grazia per l'inquilino sotto sfratto durante l'udienza di convalida. Un'infamata, insomma.
1: Un'infamata, e manca ancora la ciliegina sulla torta a questo disegno di legge, direi. Infatti una parte del testo ambisce a facilitare gli sgomberi degli immobili occupati. Non servirà più necessariamente una sentenza, come adesso avviene, ma basteranno gli atti di proprietà del notaio o di un qualsiasi altro pubblico ufficiale, purché trascritti.
0: Insomma, hanno trovato la soluzione al problema della crisi abitativa, le occupazioni.

Passiamo al terzo pilastro, che è stato chiamato semplificazione, possiamo chiamarla speculazione o ancora meglio finto sociale. Insomma, sostanzialmente si cerca il coinvolgimento dei privati con il vecchio trucco della semplificazione, della deregolamentazione. E, insomma, in cambio di alloggi a prezzo calmierato, che porta spesso a bassissima qualità delle costruzioni o a prezzi di partenza comunque gonfiati che erodono totalmente la riduzione prevista, e, in cambio appunto di poter costruire quanto si vuole e come si vuole. L'abbiamo visto negli ultimi anni con gli studentati di lusso, presentati inizialmente come soluzione al problema abitativo per gli studenti e le studentesse nelle grandi città, e poi si è visto invece che non erano accessibili perché costavano più del doppio, se non del triplo, di un appartamento con vista cesso.

0: Sì, su questo tema il piano casa Meloni si inserisce di fatto portando a un'ulteriore insistenza e un allargamento al settore privato. Infatti le agevolazioni per chi si impegna a costruire delle case con affitto ridotto, in modo da aiutare chi non ha i requisiti per le case popolari ma ha comunque difficoltà a pagare l'affitto o le rate del mutuo, sono un ambito previsto da questo disegno. L'idea è quella di dare un sostegno a chi magari vive all'interno di grandi città, ma che ha uno stipendio medio-basso, una situazione che di solito riguarda i giovani, gli studenti, una situazione rispetto alla quale sì, tendenzialmente potremmo essere tutti d'accordo, almeno a parole. Il problema è che c'è una fascia grigia, quella appunto degli studenti che non riescono a sostenere il costo dell'affitto, ma non ci sono i soldi per provvedere a questa fascia di popolazione. Per questa fascia grigia, appunto, non è previsto lo stanziamento nemmeno di un euro, ma viene di fatto affidato completamente ai grandi fondi di investimento privato. L'abbiamo visto però succedere già da tante parti e le operazioni di questo tipo, come ad esempio lo student housing o gli alloggi dedicati alle giovani coppie, stanno di fatto portando in tutta Italia alla creazione di abitazioni che hanno prezzi davvero tutt'altro che accessibili. Ce ne sono tantissimi esempi sul nostro territorio, tra Roma con Social Hub, Mercati Generali, Campus X, ma anche Bologna, Milano, Napoli. Sì. Diciamo che di fatto è un piano casa che non viene più appaltato o non viene appaltato alle cooperative, come invece avviene in altre parti di Europa, in Austria, Vienna per esempio, ma l'appalto in questo caso da noi avviene a grandi fondi privati. E tutti i precedenti, rispetto a questo ci dicono che, questi fondi non riusciranno ad aiutare le fasce che vorrebbero tutelare.
1: Beh, certo, ovviamente appare molto molto ambiguo il ruolo dei privati, dato che le stesse dinamiche che sono alla base delle carenze abitative possano essere utilizzate per limitare quegli stessi fenomeni, insomma, cioè li hanno generate loro questi problemi, come è possibile che possano pensare di risolverli? Anche perché per un privato dare la casa a chi non se la può permettere ovviamente non è un qualcosa di che porta del profitto, insomma.
0: Sì, uno strano meccanismo ricorsivo che, insomma, ci chiediamo come possa funzionare.
1: E poi andando avanti vediamo che c'è un'altra misura che sulla carta è dedicata ai giovani o a chi ha possibilità economiche limitate. Si chiama Rent to Buy, esiste già ma viene, come dire, potenziato. I pagamenti dell'affitto valgono come una sorta di acconto per poi arrivare a comprare la casa. E allora ci chiediamo, è un meccanismo, è una misura? Un meccanismo che può funzionare, forse sulla carta è positivo, però insomma, da capire perché. Perché la realtà di fatto è che prevedono di realizzare pochissimi di questi alloggi pubblici e nello stesso piano già prevedono di vendere quegli alloggi per fare cassa. Quindi non per reinvestire quei soldi in altra edilizia, ricostruendo altri alloggi, ma proprio per far fronte al debito pubblico. E quindi se davvero fai 60.000 case e ne rivendi subito 20.000, quante persone aiuti davvero?
0: Sembra soltanto un problema di risorse, ma ovviamente anche un problema di approccio al tema dell'abitare. Basta appunto pensare come insieme, in combo al piano casa, sia stato varato anche un DDL per velocizzare e semplificare gli sfratti.

0: Allora, abbiamo provato a capire insieme come cos'è questo piano casa. Ovviamente non è ancora uscito il testo ufficiale, quindi quello di cui abbiamo parlato sono come dire, gli annunci e le prime informazioni,
1: anticipazioni.
0: Le prime anticipazioni che sono state date. E allora, che dire, aspetteremo sicuramente il testo ufficiale. Intanto vi lasciamo con un pochino di musica, così da riprendervi dopo tutte queste informazioni e numeri strabilianti, e intanto ci prepariamo perché, come dicevamo a inizio puntata, ci mettiamo in contatto con un compagno di un altro piano per Torino.

0: Qualcuno in ascolto ci scrive: ma poi chi cacchio si compra la casa se 2 anni fa lavorava a Terni, quest'anno a Ferrara, tra 2 anni a Bologna, tra 3 a Torino, tra 5 a Ravenna, luoghi di lavoro veri di una mia amica. Come darti torto.
1: Eh sì, la precarietà lavorativa e il mondo lavorativo di oggi sicuramente non ti spinge a comprare una casa. Poi certo, chi lo può fare ovviamente ci prova, anche perché pagare un affitto e rimanere invece appeso, insomma, non è una cosa da tutti, anche se puoi comprarlo, rimani appeso a una banca.

0: E allora, eccoci tornate in diretta allo scoccare delle 20.09 e dovremmo aver installato il nostro collegamento telefonico. Andrea, ci senti?
1: Sì, assolutamente.
0: Benvenuto.
1: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout.
0: Ribenvenuto su queste frequenze e, come detto in inizio di puntata, ci appunto colleghiamo con un compagno di un altro piano per Torino con cui vorremmo un po' scambiare una chiacchiera sulle tematiche di cui abbiamo parlato stasera, parlando del piano casa e anche un po' declinandolo sulla nostra scena cittadina.
2: Sì Andrea, infatti ti volevamo chiedere, ti volevo dire intanto se ti andava un commento sull'iter del PRG in generale. In generale però ci interessava soprattutto la questione che oggi scade o è già scaduto stamattina, non so, il termine per la presentazione delle osservazioni al progetto presentato dal Comune, quindi ti chiederei anche un commento su questo, che appunto questa possibilità è stata aperta a marzo, ma se non sbaglio non è stata pubblicizzata adeguatamente, o sbaglio?
1: Non è stato un momento privo di polemiche, come tutto lo svolgimento di questo piano regolatore, nel senso che comunque la questione per noi centrale è che il Comune ha scelto la possibilità di inviare osservazioni solo tramite gli strumenti elettronici, con la SPID, la CIE o il PEC, evitando di esporre le tavole del piano, insomma, fare un'esposizione pubblica di questo preliminare che è stato stilato come previsto dalla legge. È stato esclusivamente pubblicato sul sito del geoportale del Comune di Torino, è anche un po' difficile da trovare, quindi è abbastanza impegnativo, ecco, un percorso che non è molto diciamo volto alla partecipazione, sembra volto più ad allontanare le persone, soprattutto quelle comuni, dal fare osservazioni rispetto al preliminare di piano regolatore, riservando questa possibilità più agli specialisti del settore, costruttori, geometri, associazione degli architetti, eccetera. Quindi ecco, i nostri dubbi sono soprattutto legati nuovamente al fatto che un processo democratico, come dovrebbe essere la preparazione di un piano regolatore per il futuro della città, in realtà ecco, viene conservato all'interno delle strutture comunali, dialogando solo con una parte della città, ovviamente la parte dell'elite.
2: Insomma, praticamente si prosegue nello stesso solco con cui era iniziato, cioè facendo quegli incontri in giro per la città ad orari improbabili oppure solo con invito specifico.
1: Esatto, esatto. Poi al posto di esporre le tavole del piano regolatore, adesso c'è una mostra in corso a Urban Lab sul piano regolatore, come se fosse già approvato, in cui ci sono delle mappe che non c'entrano niente col preliminare di piano regolatore. Anche lì è un'operazione pubblicitaria che ben poco lascia, diciamo, a un percorso democratico di decisione del futuro della città. E infatti all'interno del piano regolatore manca completamente il piano casa, e noi ovviamente l'abbiamo sollevata questa questione, un piano casa che anche qui è obbligatorio per legge e in sostanza il Comune di Torino lo risolve con la classica trattativa, ormai classica trattativa pubblico-privato, cioè con l'idea che il privato potrà andare a costruire parchi di edilizia popolare senza prevederla, come dire, senza prevederne il numero, senza prevederne la necessità, perché non viene fatto neanche uno studio di quanti alloggi servirebbero di edilizia popolare. E questa è un'altra.
2: Quindi va proprio a braccetto con il piano casa del governo Meloni, cioè come
1: volevo dirlo io, in effetti è così. Esatto, è sulla stessa falsa riga, per cui ovviamente ci sono quelle costruzioni, se fai certe volumetrie ci dice il preliminare di piano regolatore, il 20% di quello che costruisci dovrebbe essere destinato all'edilizia popolare. Però ovviamente questi sono calcoli sulla carta, nel senso che io se poi realizzo un tot di alloggi posso fermarmi un centimetro prima di quell'obbligo lì e nessuno mi dirà niente, nessuno mi obbligherà a fare niente. Così come ovviamente se andiamo a parlare di autorecupero, l'autorecupero viene fatto dal terzo settore, per cui chiaramente poi è sempre un privato con cui devi andare a trattare poi l'uso di queste strutture, e comunque sono sempre a pagamento, ecco, con delle cifre che non sono sicuramente gli affitti calmierati dell'ATC che vedevamo qualche anno fa, che insomma si fermavano a 48 euro al mese, ecco, per chi aveva un reddito sotto i 10.000 euro.
3: Certo, certo. Tra l'altro un'altra cosa che vedevamo di connessione è la presenza o comunque la speranza di attrarre fondi di investimento, sia il piano casa che il nuovo PRG, alla fine puntano tutto su quello, o sbaglio?
1: No, sicuramente c'è un'attenzione, c'è una spinta che abbiamo visto in tantissime città, anche città più piccole di Torino, non stiamo a guardare sempre Milano, però come è finita lì tutta la proprietà dell'Aler, eccetera, sono stati trasformati in strutture con dei prezzi calmierati, ma calmierati per chi ha uno stipendio diciamo medio in Italia, quindi guadagna più di 1.200-1.300 euro al mese, ma qua stiamo parlando di persone che stanno sotto la soglia di povertà, quindi non si possono permettere quei tipi di affitti. Per cui è chiaro che l'intenzione dei nostri amministratori è quella di attirare i grandi capitali finanziari proprio per speculare sul territorio.
3: Certo,
1: non c'è altra risposta.
3: Parlavamo prima poi della creazione, nel caso, visto che non si riesce a come dire, includere la parte più povera, di puntare poi a un parco giochi di città per i turisti, quindi fondi di investimento che acquistano e rimettono nel mercato per affitto breve, insomma.
1: Esatto, sì. È proprio quello l'obiettivo, diciamo.
3: Invece, ritornando sempre nello specifico qua a Torino, volevo chiederti un'ultima domanda solo sul quali saranno i prossimi passi per il PRG. Oggi appunto è scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, quali sono le prossime date calde, insomma?
1: Ma adesso si apre un lungo periodo in cui il Comune dovrebbe rielaborare le proposte che sono arrivate e dovrebbe poi esserci entro l'autunno una seconda conferenza di copianificazione, a cui però non sono invitati i cittadini singoli.

0: piano regolatore volto alla speculazione, per cui noi pensiamo comunque di organizzare un'assemblea tra chi ha presentato le osservazioni, insomma, cercando di raccoglierle tutte assieme, di scambiarcele, di vedere che cosa è stato scritto tutti assieme, in modo da costruire, proseguire la nostra mobilitazione. Per cui per i nostri prossimi passi saranno proprio, pensiamo, entro la fine della primavera, inizio dell'estate, di convocare un'assemblea pubblica tra i presentatori delle osservazioni, per costruire una mobilitazione che ci porterà poi, se, come dice l'assessore, si andrà a votare questo piano regolatore entro il marzo del 2027, e saremo sicuramente sotto il comune a dire il nostro parere.
1: Bene, allora, vabbè, come ben sai, i microfoni di Matix Flow e di Radio Blackout sono ovviamente sempre pronti ad accogliervi e quindi ci riaggiorneremo presto. Intanto ti ringraziamo per questa sera, per questo intervento, e ci riaggiorniamo presto.
0: Grazie. Ma perfetto, ancora. Vi ringrazio io per un il abbraccio. Tempo che mi avete dedicato. State benissimo. E un saluto a tutti chi ci ascolta.
1: Ciao, buona serata.
0: Ciao.

Allora, le 20 e 26 ci avviamo alla chiusura di puntata e lasciandovi qualche appuntamento per il weekend. Per chi tutte quelle e quelli che non fossero rimaste a casa incollate alle frequenze di Radio Blackout, siete ancora in tempo per raggiungere i Giardini Reali, dove oggi a partire dalle 17 si è tenuta l'evento Taz contro la guerra volume 2 e ci sono state discussioni e talk, ma siete appunto ancora in tempo per raggiungere a partire dalle 21 la musica live e a seguire il DJ set.

0: Sì, poi ci arriva un messaggio al 346-667-3263, ci chiede per una manifestazione per la sanità pubblica. L'unica cosa che sappiamo è che sarà domattina, o meglio domani pomeriggio alle 14 di fronte al Palazzo della Regione in piazza Piemonte 1. Rilanciamo ovviamente chi dovesse sapere orari o percorso di farci sapere, e lo rilanceremo nell'etere.
1: E veniamo a domani, sabato 23 maggio, in quel del CSOA Gabbro di Via Miglio 42, la nuova appuntamento con Reclaim the Theater, domani sera con Rise Up Comedy, una stand-up comedy in cui si alterneranno sul palco Frad Frad, Le Recensioni Non Richieste e Sofia Gottardi Comedy. Tre voci diverse, unite da uno sguardo marginale e quindi unico, il cui obiettivo è mettere in discussione le narrazioni dominanti. Allo stesso tempo farci un po' ridere. Mi raccomando, alle 21 inizio puntuale.
0: Quindi se andate alle 20:30 e mezza.

Dall'altra parte della città, in quel di Manituana, invece ci sarà, o meglio, torna tutta a mare. Quarta edizione della serata benefit per il Doposcuola Popolare Aurora. L'iniziativa nasce per sostenere la tradizionale gita al mare dedicata al bimbe del doposcuola e alle loro famiglie. Quindi dalle 19 fino alle 5 del mattino vieni a festeggiare, ballare e supportare l'educazione popolare. Ingresso, offerta libera.

0: Per chi invece si trova in valle e vuole rimanere vicino casa, allo spazio sociale Visrabbia ad Avigliana c'è Another Year Upon Them. Sembra una serata dub, in generale compagnia è presa bene.
1: La stessa compagnia è presa bene che speriamo di avervi trasmesso questa sera in questa ora e mezza di puntata. Sono le 20:31 e spaccate, Matix Flow arriva alla fine per questa settimana.
0: E vi dà appuntamento a venerdì?
1: Alla prossima.
0: Prossimo? Chi lo
1: perché
0: sa?
1: No.
0: Non so. Voi rimanete incollati e incollate, accollati, accollate.
1: Accollatevi.
0: Alle libere frequenze di Radio Blackout. Se vi siete perse questa fantastica puntata, la caricheremo prossimamente sul sito.
1: La troverete.
0: Le trasmissioni continuano perché ho letto che ci sarà Reset Club più tardi. Intanto noi vi lasciamo alla bobina e quindi tanti cari saluti e buon weekend.
1: Bye bye, ciao.

Maggio 2026, continua il cinema a El Paso Occupato con la rassegna 1, 3, 1, 2 tutti i giovedì dalle ore 21. Giovedì 21 maggio, proiezione di Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto di Elio Petri, 1970. Ovviamente l'ingresso è tassativamente libero. Le proiezioni iniziano alle ore 21. Mi raccomando,

0: L'informazione di Blackout.
1: Notizie, approfondimenti e corrispondenze dalle lotte.
2: In onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11.
3: Las noticias de la mañana.
0: Ritrovate gli approfondimenti e le dirette sul sito
1: www.radioblackout.org
2: e sul canale Telegram Radio Blackout 105.250 FM.

0: that's a good number to belch on.
1: Team e Città di Torino, insieme per combattere lo spaccistrada. Grazie alla rete 5G, i pusher del domani arriveranno volando. Spacciadrone. Il primo sistema automatizzato per la drug delivery. Spacciadrone è il pusher che arriva volando. Apri la finestra con lo spacciadrone per la roba. Basta un click.

0: Ministero della Pace Energetica, per affrontare guerra, crisi, inflazione, scarsità, terrorismo, clima, influenza stagionale e Saturno retrogrado? Abbiamo una soluzione semplice. La colpa è tua.
1: Sei al freddo? Non fa niente! È la guerra intelligente!
2: Da oggi entra anche tu nel fantastico mondo del risparmio coercitivo, consapevole, con tantissime novità. Termosifoni tiepidi. Non è freddo, è solidarietà euroatlantica, mobilità razionata. Può circolare, ma solo se elettrica, silenziosa, tracciata e controfirmata dal protettorato Yankee. Tranne i carri armati, quelli passano sempre col verde militare. In più, contatori smart. Finalmente un elettrodomestico che ti giudica.
1: Contatori intelligenti. Tensione mondiale nei circuiti correnti. Consumo fuori norma per la guerra nei continenti. E ti svuotano il conto con algoritmi diligenti.

0: Ciao Gennaro, abbiamo notato che ieri sera hai acceso contemporaneamente il forno, una lampada e il dissenso. Questo comportamento non rispetta i valori occidentali. L'energia va risparmiata, serve per carri armati, droni, computer e conferenze sulla pace.
1: Ma io volevo solo fare una lasagna.
0: Terrorista energetico.
2: Ricorda, mentre tu dormi col cappotto perché vivi in una casa a classe Z, quindi non puoi accendere il riscaldamento. Hai una macchina a benzina bandita come il Pablo Escobar della ZTL. Loro aprono nuove fabbriche militari, alimentano data center grandi come l'Argentina, riempiono i cieli di droni della pace.

0: Lockdown energetico? Ma di chi stiamo parlando? Bare, ma a casa ci resti tu con il telefono. Io di sicuro me ne scendo in strada.
1: Venerdì 22 maggio, dalle 17, Taz contro la guerra, volume 2, ai Giardini Reali e, in caso di pioggia, al Parco Dora.
2: Da Nord Stream Hormuz a Torino. Chi decide cosa resta acceso e chi può circolare?
0: Dalle 17, vieni anche tu a buttare un occhio alle distro. Allietati con dei buonissimi panini e dissetati al nostro bar. Ma soprattutto, sollazzati al mirabolante laboratorio stampe con Graphic Attack. Non dimenticare pennellesse e secchiello.
2: Alle 18.30, discussione aperta. Lockdown energetico o blackout come occasione?
3: Dalle 21, musica live. Buda, Rakshasa, Renegon, Monpantronix.
0: La Taz è Benefit Lotta contro la guerra e Operazioni Ipogeo.

0: Radio Blackout 105.250 FM. Non puoi mancare.
1: E quindi abbiamo avuto quest'ultimo aggiornamento, adesso continuiamo per ancora pochi minuti prima di lasciare la console.
2: È notizia di ieri, ma è stata riportata oggi da tutti i quotidiani.
3: Che già vediamo nuotare al di là dell'acquario.
1: Eh sì, e quindi ci andiamo a sentire.
4: 105.250
1: un salutone, un abbraccio da Radio Blackout.
5: Un abbraccio a voi, ciao.
1: Ciao.
6: Se all'ascolto di Radio Blackout dal 1992 sui 105.250 della frequenza modulata ed in streaming su www.radioblackout.org.
7: Radio Blackout è una radio completamente autogestita, autofinanziata, che si mantiene appunto su tutte quelle che sono le iniziative pubbliche che organizza. Tutti coloro che ci lavorano gratuitamente, e ovviamente tutti i gruppi che partecipano alla giornata di oggi sono venuti a suonare gratuitamente, sono gruppi che sono vicini alla radio.
8: Questa è sempre Radio Villa Blackout 105.250, l'unica emittente libera e liberata nell'etere torinese.

fantasma in libertà, un parassita fin semi-libertà. Sei un retto sanguinante, un emorroide purulenta, libidinosa soddisfazione che goduri alla dilatazione. Se ti stuzzicano il culetto col prezzemolino, col prezzemoletto,

0: Ogni edificio ha il suo pilastro e ogni pilastro funziona in sé come un edificio e dunque necessita a sua volta di un pilastro. Il pilastro dell'edificio della società capitalista, basata sullo sfruttamento di una classe sulle altre, è lo Stato. Senza Stato, potere coercitivo, organizzato ed egemonico di una classe sulle altre, questa società non sta in piedi. A sua volta, il pilastro del potere dello Stato è, in ultima e concreta analisi, il carcere, ovvero la struttura coercitiva ove rinchiudere coloro i quali violano le norme dello Stato o addirittura ne combattono i fondamenti, facendoli sparire dalla normalità dei rapporti sociali sui quali lo Stato è, per l'appunto, chiamato a vegliare.
1: Tanto vale rivoltarsi e giocare, così parla il materialismo della gioia.
0: A sua volta il pilastro del carcere è il regime di isolamento, ove il prigioniero viene fatto sparire non solo dalla società, ma si tende a farlo sparire dallo stesso carcere, attraverso il massimo della coercizione.
2: Ciò che siamo e ciò che vogliamo cominciano con un no. Da lì nascono le sole ragioni per alzarsi al mattino. Da lì nascono le sole ragioni per andare armati all'assalto in ordine che ci soffoca.
0: Il regime di isolamento ha funzione di doppio pilastro, sia rispetto al carcere come struttura coercitiva di classe, sia per la società, poiché naturalmente esso colpisce quando è necessario rafforzare la tenuta di entrambi e anche nei confronti di chi, come rivoluzionari prigionieri, ha combattuto e resistito ad entrambi.
2: Con le sue abitudini e le sue certezze, questo veleno sociale che ci uccide!
0: In Italia, il regime di isolamento è istituito e regolato dall'articolo 41 bis dell'ordinamento penitenziario. Non c'è lotta al capitalismo senza lotta contro il carcere. Non c'è lotta contro il carcere senza lotta contro il 41 bis.

0: 8 maggio. Vieni alla Blackout House, in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zanna Dura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Giugno, Blackout Fest, Manituana.

23:55. Monster Truck si avvia alla conclusione. Al mio fianco già Yashin pronto.

0: vieni alla Blackout House in via Cecchi 21/A. Dalle ore 18 ci troverai a serigrafare live la grafichecca che le ame di Zannadura hanno realizzato per la radio. Una stampa fatta di e con il culo, per gattini e piccini. Porta la tua maglietta, borsa, toppa, foglio di via e noi gli daremo nuova vita.
1: Giugno, Blackout Fest, Manituana.

Bene, 105.250 Radio Blackout, ben ritrovati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Diamo il cambio alla cura è peggio del male, anzi 4x4 Monster Truck, scusate. Cambio di console con Guido. E iniziamo subito con la prima traccia a cura della etichetta Deckmantel, con una collaborazione tra Fuction, Mr. David Sumner e Nastia Reigel per l'EP Devotion. Flow State è la traccia che stiamo ascoltando. Abbiamo iniziato belli spinti questa sera, 4x4 Reset Club, la vostra notte elettronica, Yashin ai controlli. Questa sera la console si dividerà in due parti. Insieme a me ci sarà anche Francesco, voce anche lui di Radio Blackout per un periodo dell'informazione del lunedì, appassionato di musica elettronica, che è venuto a farci ascoltare un po' le sue selezioni. E quindi dalla mezzanotte a mezzanotte e mezzo, mezzanotte e 40, ci saranno un po' di selezioni a cura del sottoscritto. E sono sicuro che lo accoglierete a braccia aperte. Gente nuova che si appassiona sempre di più alla musica elettronica, ed è giusto dargli spazio qui sul dirigibile.

Beh, è una bella partenza razzo. Vi ricordo un po' i numeri di telefono di Radio Blackout: 011 24 95 669, il numero mobile 346 66 73 263, sempre attivo il CST Viaggiare Informati, e poi il sito www.radioblackout.org. Abbiamo ascoltato anche un breve spottino che vi ricorda la festa di Blackout, 12, 13 e 14 giugno, Manituana.

noi dalla Deckmantle passiamo alla label fondata da Laurent Garnier, Scanix e Oliver Way. La code QR, si dice così, sì. Danny Parton, produttore francese, qui con la traccia Poulvord.

Allora, se siete in giro per Torino, vi ricordo la Taz contro la guerra, volume 2, lockdown energetico o blackout come occasione. Sicuramente ai Giardini Reali ci sarà un po' di musica, anche perché c'erano dei concerti dalle ore 21 con Buddha, Rashadza, Mompantronics, Understand Clan e poi a seguire DJ Set. Mi dicono fino alle 2 del mattino. Quindi se siete in Girula andate a prendervi una birra o a mangiare ancora un panino e a vedere un po' di distro che ci sono in quelli dei Giardini Reali.

Siamo entrati nel nuovo giorno, in sabato 23 maggio 2026. Vi ricordo anche un appuntamento in quelli del Manituana. La quarta edizione di Tutto a Mare. La serata benefit è organizzata dal Doposcuola Popolare Aurora presso Manituana, spazio occupato collettivo. Un'iniziativa che ho visto nascere, che mi ha fatto veramente piacere, che è arrivata la quarta edizione. Quindi l'appuntamento è dalle 19 alle 5 del mattino, l'ingresso dalle ore, ultimo ingresso alle ore 4, offerta libera, DJ e live set con il collettivo Sinapsi più Amici, quindi andate, partecipate, sostenete questa bella iniziativa. Bene, si popolano gli studios di Radio Blackout, un saluto anche a Gio-

ritmi auseggianti questa sera. Due venerdì fa eravamo partiti in maniera da un tempo molto più tranquilli, per poi salire con il nostro dirigibile elettronico verso suoni più breccati electro. Danny Parton con Pool World, sempre dalla raccolta dell'etichetta di Laurent Garnier, la Code QR. Lui è un produttore italiano di Firenze. Mister Dukva, qui con la sua traccia Empty Slot, sempre dalla raccolta della Code QR.

Bene, 105.250 Radio Blackout, mezzanotte 23 minuti, incominciamo piano piano ad arrivare all'orario in cui entrerà Francesco. Noi salutiamo Eddie Merced. E andiamo a presentare questa nuova raccolta, questa nuova label che si chiama Queer Future Club. Questa è una compilation di artisti queer provenienti dallo spazio. Bera Moro e Azzo, che sono le menti dietro questo progetto, che hanno riunito i loro suoni preferiti in una prima uscita. Una prima pubblicazione dell'etichetta che riunisce alcuni dei migliori artisti queer di diversi stili, tutti accomunati dalla stessa energia e voglia di far conoscere artisti queer. Noi ci ascoltiamo Azzo con la traccia Rio, poi Jules Desire con Move Your Body. Quindi godetevi un po' questa nuova label Queer Future Club da tenere sott'occhio per le prossime uscite. Sicuramente poi ne andremo ad ascoltare qui a Reset Club, la vostra notte elettronica.

Bene, mezzanotte e 30 minuti, stiamo facendo un po' un riassunto di questa Queer Future Club, questa nuova etichetta queer. A cura di Mr. Azzo e Vera Moro. Quindi abbiamo ascoltato Rio con la Mr. Azzo, poi Move Your Body di Julie Desire. E questa è Paradise della produttrice Stanislava. Noi andremo a chiudere la prima parte di Reset Club a cura di Yashi con il produttore Zach Murray. Lasceremo delle atmosfere breccate per poter inserire le selezioni di Francesco, la prima volta qui a Reset Club. Sono molto contento di ospitarlo. E quindi buon ascolto, Blackout.

Queer Future Club, segnatevi questa label, Paradise, della produttrice Stanislava. Ora siamo passati al produttore inglese Zach Murray per la label Alien Communication, label di Londra. La traccia si chiama Drifting ed è apripista ai suoni di Francesco, quindi vi lascio i controlli del dirigibile elettronico a lui fino a l'1:30, quando avremo voglia di staccare. Buon ascolto, ci risentiamo tra un po'.

1:43, siamo sempre sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ultima traccia per quanto riguarda Francesco. Noi ci risentiremo fra 2 settimane. Sostenete sempre le libere frequenze di Radio Blackout. 12, 13, 14 giugno 2026, Manituana. Un abbraccione da Yashin, da Francesco e da tutti gli amici e le amiche che sono qui in via Cecchi 21 / Buonanotte a tutti e tutte, ciao!